Music Night. Sonorità e nuovi stili musicali provenienti da tutto il mondo. Un'esclusiva di World.

Music Night. Ladies and gentlemen, we are about to land. Our captain, DJ Mickey, thank you for choosing World Music Night. Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!

su Radio Tigullio ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17 Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la

0: collaborazione di Jenny San Marco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
3: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigulio Web.
4: Amici di Radio Tigulio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
5: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
4: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
5: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
4: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigulio.
5: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigulio.
4: Shadow Slide con i Senza Radio.
6: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
7: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
6: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
7: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tigulio Web, con Alessandra Diodoro.

0: della voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: The Night Life.
2: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Night Life ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
1: The Night Life.
3: Ehi, da brava.
4: Radiomania, Day by Day.
5: Non va bene.
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo tutti.

0: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.
1: Ciao, sono Ilaria Cucini.
2: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Cucini.
2: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Cucini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cucini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
0: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9:30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
4: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tiguglio Ambient.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Va ora in onda
3: Black Coffee, il meglio della soul funk e

0: Camera Soul nel mese di settembre sono ritornati con un grande singolo, Nightlight, che attinge alla produzione dance più tradizionale degli anni 70-80. Le tre voci sono di Piero Dotti, Sabrita V ed Elio Arcieri, il tutto capeggiato dai fratelli Pippo e Piero Lombardi. Era una delle novità più interessanti del 2024, ascoltati qui a Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora, secondo appuntamento per quanto riguarda le novità più interessanti del 2024, questa è la volta del secondo semestre. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco. Allora, iniziamo subito dopo i Camera Soul e continuiamo con Tania Nolan e Ramen.

Dopo il bellissimo Peace Yourself del 2023, Tanya Nolan ritorna con questo ottimo groove melodico e lo fa insieme ad un veterano del soul, Ramen Devogan. Era Like Water. Eravamo in piena estate ed esce il suo terzo singolo del 2024 per Amber Mark, è la prima cover in assoluto ad essere approvata dagli eredi di Bill Withers, indimenticabile successo del 1977. Ascoltiamola in Lovely Day, Amber Mark.

Indimenticabile successo del 1977 di Bill Withers, era Lovely Day, era Amber Mark. Adesso due artisti in accoppiata, Full Crate insieme a Kenyon Dixon.

0: Hold up, wait a minute, bring it back. Bring it back, girl.
1: È il terzo singolo estratto dall'album New Home Sun Heart di Full Crate, traccia a cui collabora l'artista candidato ai Grammy Kenyon Dixon. Abbiamo ascoltato Bring It Back, un brano con un R&B moderno con un tocco nostalgico. 16 bellissime tracce per il nuovo di Chloe che si chiama Trouble in Paradise. Questo è uno dei momenti più importanti dell'album, con la collaborazione di Anderson .Paak. Ascoltiamo Favorite.

Erano Glow insieme ad Anderson Paak. Il 2024 per Stevie Wonder è stato l'anno del ritorno dopo un'assenza di 4 anni. Tutti i proventi della canzone andranno a Fending America, che è una organizzazione no profit con sede negli Stati Uniti, che sostiene più di 37 milioni di persone attraverso dispense alimentari, mense e rifugi. Ascoltiamolo in Can We Fix Your Nation Broken. Arriva Stevie Wonder.

0: Con Can We Fix Your Nation Broken Heart, possiamo riparare il cuore spezzato della nostra nazione.
1: Radio Tiguglio,
2: la buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
3: Black Coffee, il meglio della soul funk.

Il suo vero nome è Todd Michael Bridge, arriva dal Texas. Il suo quarto album si chiama Leon, è uscito nel mese di ottobre, un progetto di ben 13 tracce. Questo era Peaceful Play, il singolo di lancio di Leon Bridge. Il prossimo artista è Sean Garrett, lui ha prodotto per Beyoncé, Whitney Houston, Usher ed altri. È tornato nel mese di ottobre dopo qualche anno di assenza con questo Baddy insieme alla vocione di Jax, brano che campiona l'overture del Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. Sean Garrett.

Sean Garrett, lei è l'ex frontwoman e cantante solista dei Rolls Royce, era sua la voce di Wishing on Star e Car Wash, è ritornata a farsi sentire con tutta la sua potenza canora. A fine anno è uscito anche il suo nuovo album e questo è il singolo principale, si chiama If I Am Gonna Be With You. Lei è Given Dickey.

Il mese di ottobre richiede un nuovo album per October London ed è stato più che felice di accontentarci, così ha lanciato October Night, il suo secondo album dopo il grande successo di Rebel of Marvin del 2023. Abbiamo ascoltato Touch on Me, l'ultimo brano della seconda parte di oggi. Dopo la performance alla chiusura delle Olimpiadi di Parigi, due leggende della musica hip hop mondiale, Snoop Dogg e Dr. Dre, accompagnati dalla voce di Jen Aiko, ascoltiamo Gorgeous.

0: E questo è il secondo appuntamento per quanto riguarda le novità più interessanti del 2024. Stiamo ascoltando quelle del secondo semestre, Gorgeous, Snoop Dogg e Dr. Dre.
1: Radio Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
3: Black Coffee, il meglio della soul funk e

un gradito ritorno è quello di Gino Vannelli, il cantante canadese con la criniera di un leone, così lo chiamavano nel 1978 quando si fece notare con il suo bellissimo album Brother to Brothers. Keep on Walking è un brano scritto nel 1975, ma qui in una nuova versione. Lui è uno dei più grandi della storia della musica, non pubblica tanti dischi ultimamente, lo scorso anno condivise la sua versione di Perfect Day di Lou Reed, adesso all'età di 78 anni esce una bella cover di un successo dei Ram del 1992, Everybody Hurts, la voce è quella di Al Green.

78 anni la voce di Al Green in questa bellissima cover di un successo dei Ram del 1992, Al Green. Adesso due artisti, Kendrick Lamar insieme a SZA con Luther.

0: Luther di Kendrick Lamar sarà presente nell'intervallo della finale NFL, il famoso Super Bowl del 9 di febbraio, e speriamo insieme a SZA, che ha duettato insieme in questo brano, anche perché il 9 di febbraio è il ventennale della morte di Luther Vandross, brano dedicato a lui, dove contiene anche un campionamento di If This World Were Mine di Marvin Gaye, ma cantata da Luther Vandross. Un altro gradito ritorno è quello di Sade, il brano è Young Lion.
1: Man, it's been so heavy for you.

Era il mese di dicembre, a 6 anni dalla sua ultima pubblicazione, ritorna la voce di Sade con un brano dal profondo significato, con tutto il trasporto e l'amore che una madre possa avere per un figlio. Brano dedicato al figlio 28enne transgender Isaac, era Young Lion. Lui è il principe del soul sofisticato, il suo nuovissimo album si chiama Lucius, una raccolta di 6 canzoni. Questa è The Power of Love, lui è Will Dowing.

Quante belle novità nel 2024, era Will Downing con The Power of Love. E questo era il secondo ed ultimo appuntamento dedicato alle novità del 2024, puntata dedicata al secondo semestre. Allora vi do appuntamento la prossima settimana con Black Coffee, con il passato e presente della Soul, Funk ed R&B. Un saluto ai nostri radioascoltatori, un ringraziamento

le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
4: Ladies and gentlemen, Radio Tiguglio Ambient, Soul and Dreams.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

senti il cuore come batte forte. Non ho mai provato amore per le gatte morte. Non gioco con le carte sporche come le altre volte. Le bugie c'hanno le gambe corte. Ho visto chiudere mille altre porte. Lasciato come un rudere fra molte colpe che sappiamo. Forse le avevamo sepolte. Ma adesso di

bene rasta, vita modo sua nel bene e nel male. Quando mi vedi che sto male, cercami nel vento e ti sembra di volare, volare. Un giorno la paura mi bussò alla porta, ma aprì il coraggio e vide, vide che non c'era nessuno, nessuno, ma vide che non c'era nessuno, che non c'era nessuno, nessuno. Un giorno la paura mi bussò alla porta, ma aprì il coraggio e vide, vide che non c'era nessuno, nessuno, ma vide che non c'era nessuno, che non c'era nessuno. E fanculo, io non voglio tutto questo, io voglio solo te, poi lo butto il resto. Dimmi che ce l'ho un pretesto per farti un gesto in questo buio pesto, dove muoio depresso adesso. No, tu non mi rendere colpevole di quello che faccio di marcio.

ragione per questo, com'è vero che la gente sta male. Ora a pensare se era un'illusione, il riflesso di un'ustione che non posso portare. Sei più tu, io non ci credo che tu non ci sei più. Io non ci credo, no, io non ci credo, no, io non ci credo, no.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio ti racconta l'Italia attraverso la musica italiana di ieri e di oggi.

sorrideva Scheherazade e i suoi denti come fili di perle, come chicchi di grandine, come fiori. Scintillavano al sole per la grandezza di Allah. Dalla sua bocca le più belle fiabe trovavano vita per il re. Cominciò così la bella a raccontare di Ali Baba.

Mediterraneo immerso nel Pacifico, io chiudo gli occhi e tutto si fa mitico. Umidità e calore, voci senza parole, valli inesplorate, vaporano al sole. Daremo i nomi a...

0: ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 6 e 33 minuti.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Welcome a Radio Show.
2: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
5: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
6: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tiguglio. Go!

tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans-Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

attraverso il vetro bersagli sfocati. Il fondo del bicchiere, il mio mirino sfalsato. Con una maschera dipinta a sorriso, sparo proiettili truccati di bianco che mirano in alto, più in alto del cielo. Bang!

0: diretta con Graziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno, è arrivato sabato, guarda quante facce contente e allegre, è arrivato il weekend e questo ci mette già di buon umore. Se poi ci aggiungiamo che ci risvegliamo anche oggi con il Morning Show, beh allora io credo sarà una giornata meravigliosa. Buongiorno da Graziano D'Andrea, tutto bene? Sì? Allora salutiamo tutti coloro che ovviamente ci stanno seguendo da Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Mediaradio Castellana e Power 927 Milano. Tutti insieme appassionatamente a fare colazione anche per questo sabato 6 giugno 2026. Siamo nel 157esimo giorno dell'anno, 23esima settimana. La chiesa ricorda San Norberto Vescovo. Il sole è sorto alle 5.37 e tramonta alle 20.41. La luna è calante ed è illuminata al 71.4%. Il proverbio di oggi è uno dei più famosi in assoluto. Quando il gatto non c'è, i topi ballano. La presenza di qualcuno che rappresenti l'autorità e che a torto o ragione la faccia rispettare è la garanzia che tutto proceda per come è stato stabilito. In assenza di questa figura, ognuno dei coinvolti propenderebbe per assumere un atteggiamento di distacco dai propri doveri e fare il proprio comodo. L'esempio animale, dal gatto molto temuto dal topo in assenza del quale è roditore, può addirittura concedersi di ballare, è emblematico della condizione secondo cui qualcosa di cui avere timore è la migliore garanzia che ognuno faccia il proprio dovere. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Non ha importanza, ma questo è il proverbio e quindi l'abbiamo ricordato. Vogliamo partire anche con la musica? Sì, dai, dai, dai. Incominciamo. Buongiorno, Morning Show.

0: sono le 7:15.
1: E allora eccoci ai fatti del giorno nella storia di questo 6 di giugno. Nel 1513, in questo giorno, le truppe svizzere della Lega Santa attaccano l'esercito francese accampato ad est di Novara, presso la Cascina Ariotta. 1797, in seguito alla conquista da parte della Francia, Napoleone Bonaparte mette a punto la Convenzione di Mombello, che sancisce la fine della Repubblica di Genova. 1844, nell'intento di fornire un'alternativa a taverne e bordelli ai giovani che affluiscono in città per effetto della rivoluzione industriale, George Williams fonda a Londra l'associazione giovanile maschile cristiana YMCA. 1861, muore cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, di Celarengo e di Isola Bella. 1882, newyorkese Henry Seeley ottiene il brevetto per l'invenzione del ferro da stiro elettrico. Nel 1906, inaugurazione a Parigi per la linea 5 della metropolitana. 1933, a Camden, negli Stati Uniti, viene inaugurato il primo drive-in per la proiezione di spettacoli cinematografici. Ed ancora 1944, le truppe alleate al comando del generale statunitense Eisenhower sbarcano in Normandia per aprire un secondo fronte nella guerra contro il nazismo. 1949, lo scrittore George Orwell pubblica 1984 il romanzo capolavoro in cui immagina il mondo diviso in Oceania, Eurasia ed Estasia in guerra sulla zona che include parte di Africa, Medio Oriente e Asia. È il romanzo che inventa il Grande Fratello, l'entità che spia le vite dei cittadini. 1968, muore all'alba il senatore statunitense Robert Kennedy, gravemente ferito a Los Angeles durante i festeggiamenti per la vittoria alle primarie presidenziali. 1974, il governo italiano preannuncia una stretta fiscale per reperire 3.000 miliardi di lire. 1975, referendum svoltosi nel Regno Unito, vince il fronte europeista. 1976, per la strage di Piazza Fontana a Milano, vengono rinviati a giudizio il generale Maletti e il suo braccio destro, il capitano Antonio Labruna. 1976, in una conferenza a Roma, il vescovo francese Monsignor Marcel Lefebvre conferma le proprie posizioni di totale dissenso nei confronti del Vaticano. 1977, in un agguato di matrice terrorista, viene ucciso il maresciallo capo Antonio Santoro, comandante delle carceri di Udine. 1979, Giuseppe Saronni è il vincitore della 62esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Al secondo posto si classifica Francesco Moser. Io direi che i tempi sono maturi per un po' di musica, eh sì, perché mentre voi fate colazione, voi anch'io, anzi adesso subito un bel caffettino e via così, ci diamo la carica anche con la musica, anche con la Casey and the Sunshine Band, e That's the Way.

the Way I Like It. Che è bello ritrovare sempre Casey and the Sunshine Band. È il momento di completare la storia di questo 6 giugno, tornando al 1984, dove il programmatore moscovita Alexei Pasinov mette a punto un nuovo videogioco a cui verrà dato il nome di Tetris, dalle parole tetramino e tennis, che sono gli elementi base del gioco. 1985, le autorità brasiliane riassumono un corpo in cui i resti sono identificati come appartenenti al dottor Josef Mengele, l'uomo conosciuto come l'angelo della morte dell'olocausto nazista. 1991, a Malibu, negli Stati Uniti, muore, ahimè, all'età di 64 anni, il grande sassofonista jazz Stan Getz. 1991, una lettera del Dipartimento della Salute dello Stato americano della Virginia rende noto che la famosa cantante Ella Fitzgerald non è nata nel 1918, come si è ritenuto fino ad oggi, ma nel 1917. Nella chiesa episcopale St. James di Firenze, in questo giorno del 1992, il cantante inglese David Bowie sposa la modella somala Iman Mohammed Abdul Majid. 1997, a Bagheria, nel Palermitano, la polizia arresta il boss mafioso Pietro Aglieri, ritenuto il successore di Totò Riina. 1999, Andrea Agassi vince gli Open di tennis di Francia, il prestigioso trofeo giocato a Roland Garros. 1999, Ivan Gotti vince per la seconda volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2002 il ministro delle infrastrutture Pietro Lunardi e quello del Consiglio Silvio Berlusconi annunciano il via della costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Messina composta la prima pietra nel 2004, costerà 4 miliardi e mezzo di euro, metà dei capitali saranno privati, non si è visto nulla. 2003, a Torino, l'equipe del dottor Mauro Salizzoni realizza il primo trapianto di fegato in età pediatrica, ricordiamo altre date perché non ce ne sono tantissime quest'oggi. 2005, alla conferenza mondiale per gli sviluppatori Apple, l'amministratore delegato Steve Jobs annuncia che i nuovi computer Macintosh saranno equipaggiati con processori Intel. Nel 2007 si apre il G8, il vertice degli 8 paesi più industrializzati del mondo. In Germania si verificano duri scontri tra le forze dell'ordine tedeschi e alcuni gruppi di manifestanti appartenenti ai Black Bloc. Nel 2012, nella zona est di Londra, vengono rinvenuti i resti del teatro Curtain, aperto nel 1577, noto per le rappresentazioni di William Shakespeare. Nel 2012 un successo, il primo volo intercontinentale di un aereo alimentato

tutto il meglio della musica ogni mattina con il Morning Show, i più grandi successi di ieri e di oggi. The Rolling Stones vanno bene per ieri, vanno bene per oggi. In the Stars. È il momento di andare a fare gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, ovviamente, che compiono gli anni in questo 6 di giugno. Buon compleanno, passate con noi una bellissima giornata. E oggi sono nati anche Diego Velázquez, pittore, Alexander Pushkin, scrittore, quello della Figlia del Capitano, Angelo Moriondo, imprenditore, inventore della macchina da caffè espresso. Ah, che bella invenzione. Robert Falcon Scott, marinaio ed esploratore, una bella missione al Polo Sud, parliamo da fine del 1800, insomma. Thomas Mann, scrittore, premio Nobel per la letteratura nel 1929. Aviatore politico Italo Balbo. Paolo Stoppa, attore, qui dobbiamo fare un elenco interminabile, caro, per il caro Paolo Stoppa. Miracolo a Milano, Il Gattopardo, La Baronessa di Carini, Esper, e poi via via via così. Peppino Mazzullo, attore.

Il doppiatore voce di Topo Gigio. Heinrich Röder, fisico progettista del microscopio a scansione per effetto tunnel, premio Nobel nel 1986. Poi Robert Englund, attore, Rocco Buttiglione, politico, Paolo Liguori, giornalista e conduttore televisivo, Germana Pasquero, attrice e doppiatrice, Bjorn Borg, tennista, Antonio D'Amato, imprenditore presidente di Confindustria dal 2000 al 2004, Enrico Giovannini, economista, presidente Istat dal 2009 al 2013, Steve Vai, chitarrista e produttore discografico, Danilo Sacco, cantante dei Nomadi dal 1993 al 1997, Angela Cavagna, attrice, Paul Giamatti, attore, Cristina Scabbia, cantante dei Lacuna Coil, Claudia Galanti, modella e attrice, Arianna Enrigo, schermitrice, un oro olimpico, 10 mondiali e 12 europei. Ma quanti sono nati oggi? Auguri, auguri, auguri a tutti! Rimanete con noi!

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, regolare il traffico in queste ore sulla rete viaria nazionale. Unica notizia, un incidente avvenuto sulla 1 Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. Invitiamo a prestare le dovute attenzioni. Questa notte tra Toscana ed Emilia, dalle 21 alle 6, resterà chiuso il vecchio tracciato dell'autosole, la cosiddetta 1 panoramica, tra il bivio con la 1 direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto verso Bologna potrà comunque percorrere la 1 direttissima. Prevista una chiusura notturna anche in Veneto, sulla 4 Milano-Venezia, dalle 21 alle 6, tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza, in entrambe le direzioni. E sempre questa notte, ancora per lavori, a partire dalle 23, chiuderà anche la 9 Milano-Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Un saluto agli amici automobilisti, vi regalo questo bellissimo brano di Gypsy Kings, Bamboleo.

Eccoci, ci siamo, il momento dell'oroscopo, come al solito, oggi di una puntualità veramente incredibile. Incominciamo con i primi sei segni zodiacali dell'oroscopo di questo sabato 6 giugno 2026 alle 7.36, fa anche la rima, iniziamo con l'Ariete. Giornata dinamica e ricca di contatti, favoriti incontri, spostamenti, nuove idee. In famiglia però evitate di irrigidirvi su questioni secondarie. Toro, qualche nervosismo potrebbe emergere nei rapporti personali, meglio non trasformare ogni divergenza in una battaglia. In amore il dialogo aiuta a ritrovare serenità. Gemelli, siete tra i protagonisti della giornata, in assoluto creatività, comunicazione e fascino sono in primo piano, ottimo momento per fare dei progetti e allargare la rete di contatti. Cancro, avete bisogno di ritagliarvi degli spazi di tranquillità, ascoltate l'intuito e non forzate situazioni che richiedono ancora tempo per maturare. Leone, energia in crescita e voglia di mettervi in mostra. Le amicizie possono riservare piacevoli sorprese, bene le attività creative e sociali. Vergine, la giornata richiede organizzazione e pazienza. Concentratevi sugli obiettivi concreti e non disperdete energie in dettagli poco importanti. Ecco, questi sono i primi sei segni zodiacali, ma ce ne sono altri sei. E mentre ci sorseggiamo ancora magari un secondo caffè, perché siamo un po' addormentati questa mattina, ci ascoltiamo ancora la meravigliosa musica, quella in modo particolare dei Genesis, e non è un misunderstanding.

Ma vuoi mettere e fare la colazione con i Genesis? È tutta un'altra cosa. Allora andiamo con altri sei segni zodiacali, completiamo lo spazio riservato all'oroscopo per questo 6 di giugno. Continuiamo con la Bilancia. Amici della Bilancia, le stelle favoriscono relazioni e collaborazioni. Una proposta interessante potrebbe arrivare da una persona che conoscete da tempo. Scorpione, emozioni profonde e sensibilità accentuata. Cercate il confronto sincero con chi vi sta vicino, evitando atteggiamenti troppo diffidenti. Sagittario, spirito di avventura e desiderio di novità, una giornata ideale per viaggi, escursioni o per pianificare un progetto che vi entusiasma. Capricorno, questioni pratiche e professionali richiedono attenzione. Procedete con metodo, la costanza sarà la vostra migliore alleata. Acquario, la luna favorisce intuizioni e idee originali, buon momento per confronti con persone che condividono i vostri stessi interessi. Chiudiamo con i pesci. Dal tardo pomeriggio oggi l'atmosfera diventa più favorevole, emozioni e creatività si intensificano, rendendo speciale una serata in compagnia. Quindi oggi sono favoriti i Gemelli, Ariete e Bilancia, i segni che dovranno avere un po' di pazienza, Toro, Vergine e Scorpione. Penso che le abbiamo dette tutte. E allora continuiamo ancora, quasi 7.42. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari.

0: Sono le 7 e 45 minuti.
1: Questo vuol dire che fra pochissimo daremo un'occhiata anche alle prime pagine dei quotidiani. Nel frattempo, un classicone di Stevie Wonder, I Wish.

Siamo giunti al momento della breve rassegna stampa. Iniziamo con il Corriere della Sera. Putin dice no a Zelensky, nessun incontro. Il presidente ucraino domani da Starmer, Macron e Merz, drone di Kiev in Romania. Meloni salta il vertice sui Balcani, rammaricata, le opposizioni all'attacco, la premier distante dai tre leader, ma non c'è un caso. Il via libera del Senato dice il rilancio di Donald, lotta all'immigrazione, sì a 70 miliardi di fondi. La Repubblica, Putin chiude a Zelensky, per il momento nessun motivo per incontrarci, attacca l'Europa. Di Massimo Giannini un commento patrimoniale, quell'invincibile tabù italiano. La Stampa, Kiev, gelo, Meloni volenterosi, no di Putin al vertice con Zelensky, prima serve un accordo, le elite europee ostacolano la pace. Macca è libera, uccise il padre ad Asti, assolta in appello, le coltellate furono per legittima difesa. Il Fatto Quotidiano, Grazia Aminetti, le testimonianze di due autisti uruguaiani, così abbiamo portato prostitute al gin tonic. Casa Cipriani, confermati al Fatto i festini a Punta dell'Est raccontati da Graziella, ma io non voglio finire in un fosso. Il Resto del Carlino, i no a nucleare rinnovabili, così l'Italia è senza energia. Maledetto virus, il tennista Matteo Arnaldi costretto a ritiro per un virus, a un passo dalla sfida dei sogni, la semifinale al Roland Garros, fuma il derby italiano, Flavio Cobolli è già in finale con Zverev. Andiamo con il Messaggero, Flavio Comadriano, un romano in finale a Parigi, Putin gela Zelensky, inutile vedersi, Meloni diserta il vertice sui Balcani. Kranz, Jessica conosceva il rischio, attenti alle scintille sul soffitto, i messaggi vocali inviati ai dipendenti. La Verità, ora la sinistra divorzia dai giudici, sfiorata dalle inchieste da Di Matto, ma il referendum tifava per il no. Sala si accorge che esistono i PM politicizzati. Travaglio attacca la Procura Generale di Milano per l'ok alla Grazia per la Minetti. Eppure lui, Ranucci, la Berlinguer, con la causa intentata da Cipriani al Tribunale di New York, rischiano di lasciarci le penne. Kranz Montanà, dopo 41 morti e oltre 100 feriti, la Moretti frigna, ci hanno distrutto. Il Giornale, Zar Putin torna a colpire, gela Zelensky, attacca l'Unione Europea. Patrimoniale, anzi no, e li spacca la sinistra, opposizione in tilt, AVS tifatasse, la leader PD fa retromarcia, Campolargo diviso anche sul nucleare. Libero, ecco a voi il Campolargo, tassatori e manettari, a Milano evento pro patrimoniale con Fratoianni e Salis, gli economisti li gelano, follia. Archiviate le accuse al CAV sulle stragi, ma la sinistra non molla, il caso si può riaprire. Travaglio smentito sulla Grazia, la Minetti insiste, la procuratrice mi chieda scusa. Grillo torna per bastonare Conte, il comico demolisce il Movimento 5 Stelle e riesuma pure Toninelli. Il Tempo, quotidiano indipendente a Roma, più Don Coluccia, meno degrado, meno Maranza, la frustata del direttorissimo. La rabbia e l'orgoglio di un commovente Vittorio Feltri sulla Roma più dimenticata e periferica, dal quarticciolo a Torcervara tra spaccio e stupri. La testimonianza luminosa e coraggiosa di Don Antonio Coluccia, prete di frontiera, minacciato da gang e bande criminali. Passiamo allora al Giornale Economico, al Sole 24 Ore. Patto Unione Europea, spazi di spesa per 2 miliardi, sulle accise sconti light fino al 4 luglio, in edilizia super bonus allerta ai massimi controlli sul 90% dei crediti.
ceramica, la sfida cinese ora passa dall'Africa, l'allarme dell'industria europea. Wall Street sbanda ondata di vendite dopo i nuovi record, medici di famiglia, il governo rinuncia alla riforma Schillaci. E allora è tempo di andare anche con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Arnaldi sta male, salta il derby tra Flavio e Parigi, domani c'è Zverev Cobolli, a te la finale. Marotta esclusivo, la Champions e smetto, a Mourinho dico che è ingiusto fare paragoni tra questa Inter e la sua palestra, piace tanto anche a noi, Marotta League si fa in fretta a giudicare senza conoscere, vado in pensione solo se. Milan partenza dura, Chivu subito Max, via il 22 agosto la terza, già i big match derby d'Italia a fine andata alla terz'ultima. Chiesa, fatemi giocare, voglio tornare in Italia. I colpi per Spalletti, Sorlot sia la signora, un sondaggio per Magnan. Corriere dello Sport, Inter Napoli, Juve Milan, la terza giornata è extra lusso, il nuovo calendario della Serie A 2026-2027, colpo Gobbo, Parigi, Flavio finale senza giocare, un virus ferma Arnaldi, Cobolli domani ore 15 contro Zverev, Matteo resta un esempio, avremo altre occasioni. Missione Champions, l'Inter si fa in tre palestre a priorità a Chivu, c'è Solet, torna Stankovic. Tifosi in rivolta, Gerry e Ibra out e Lotito resta solo. Sorlot e la Juve, la chiave Nico, Blitz Roma, sondaggio per Vlasic. Tutto Sport, Cobolli a te Zverev. Il tecnico della Juve telefona al norvegese Sorlot, i due si sono piaciuti, si intensificano i contatti con l'Atletico Madrid. Spalletti, io ci sono. Aquilani verso il Sassuolo e Petrachi frena Abate. Convocato per la Grecia, Cacciamani in nazionali, Monte Carlo vede rosso, Hamilton e Leclerc davanti a tutti nelle prime prove, la Ferrari sogna. Ed è questo tutto anche per questo nostro appuntamento, ovviamente con le prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che ritroveremo lunedì mattina a partire dalle 7.09 e continuiamo in musica per arrivare alle ore 8. Crystal Waters, Gypsy Woman.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, messaggi.

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana torniamo sulla vostra radio preferita. Torna sempre questo appuntamento ormai che è presente sulle vostre radio da tantissimi anni. Siamo giunti alla 15ª edizione. Come sempre, Jerry Lungo la conduzione, Tom in regia. E anche quest'oggi un ospite pronto accanto a me a cimentarsi alla co-conduzione, ma soprattutto Sure si racconterà in modo inedito. Io sono più emozionato dell'ospite, lo sentite? Perché è un po' che si parlava di averlo qui in studio e finalmente abbiamo trovato il giorno di disponibilità, il giorno compatibile. Quindi Marco, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Grazie, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, è la tua prima volta in radio, Marco?
1: No.
0: Meno male che mi dici di no, perché la domanda io la faccio sempre a tutti gli ospiti all'inizio e tutti mi dicono sì, è la mia prima volta in radio, si sente proprio questa voce strozzata, emozionata. Invece con te oggi è una passeggiata di salute, perché tu sei esperto.
1: Beh sì, dai.
0: Hai un po' di esperienza per fortuna. Però non diciamo subito agli amici in ascolto cosa fai nella vita, di cosa ti occupi, perché lo diremo nel prossimo talk. Teniamo un po' amici in suspense. Però ti chiedo due cose facili: età e provenienza, se ti va di dirle.
1: Allora, io sono del 67.
0: Ok.
1: E sono cresciuto a Roma, ma sono nativo di Fiuggi.
0: Ok, perfetto, bene. E se volessimo dare ai nostri amici in ascolto un indizio che fa vagamente intuire, perché io ti ho presentato volutamente solo come Marco, il cognome non l'ho detto, perché sennò gli amici, nome e cognome, e lo scoprono subito. Invece no, per adesso sei solo Marco, poi nel talk successivo dirò anche il cognome.
1: Perfetto.
0: Che indizio diamo?
1: Che dici? Musica.
0: Musica? Ok, sì, vabbè. Allora, l'indizio, amici, è la musica. Poi di che tipo, in che forma,
1: lo scopriremo.
0: Con quale consistenza, perché musica? Insegnante di musica, un venditore di musica, non lo so, non lo diciamo adesso, lo dovete scoprire a breve rimanendo incollati alla vostra radio. Che dici, Marco, partiamo?
1: Ma sì, dai.
0: Bene, inizia questo viaggio targato Hasta la Vista.

0: Eh sì, amici, anche adesso siamo in onda come prima e dobbiamo svelare quello che è stato l'indizio. Però prima di svelare l'indizio, abbiamo detto la parolina magica, musica, ti devo chiedere, ma perché tu hai avuto esperienze precedenti in radio? È connessa la tua esperienza precedente alla parolina magica, musica?
1: Eh sì.
0: Ah, ok, io pensavo fossi un collega, uno speaker.
1: No, no, no.
0: Okay. Quindi le due cose viaggiano in parallelo.
1: Sì, okay, sì, sì,
0: perfetto. E allora possiamo dirlo, Marco Salvatori, di cosa ti occupi tu nella vita?
1: Sono un musicista, sono un cantautore.
0: Bene, bene, io lo sapevo, ma ci tenevo a fartelo dire direttamente a te, perché quando uno poi si presenta con la propria passione, con quello che uno ama fare, già nel modo di dirlo traspare proprio il piacere delle esperienze che uno vive, quindi
1: certo,
0: volevo proprio che tu lo dicessi. E quindi le tue esperienze precedenti in radio sono connesse a questo?
1: Sì, sì, sì, le varie interviste per magari promuovere qualche brano in uscita.
0: Bene, però è la prima volta qui ad Asta la Vista.
1: Sì, ecco, è la prima volta qui ed è veramente è molto emozionante questa situazione.
0: Bene,
1: mi piace tanto.
0: Lo è anche per me, perché io non ti conoscevo, ti ho conosciuto grazie anche al contatto comune, per me Larissa, per te
1: Consuelo.
0: Ciao Larissa, ciao Consuelo, la salutiamo infatti perché lei è stata il gancio, la nostra amica di Radio Centrofiuggi, quindi grazie davvero per il contatto, sarà felice di sapere che poi abbiamo trovato il giorno giusto per organizzare la trasmissione radio. Ma parliamo di te, caro Marco, quindi musica, l'hai detto, cantautore, compositore,
1: sì,
0: ma questa tua passione nasce da molto lontano. Io devo essere sincero, poi ti faccio parlare,
1: sì,
0: ho un po' spulciato, non lo faccio mai, ma in alcuni casi come questo mi piace andare a cercare, e io se dico che parte da lontano non lo dico a caso, perché
1: no,
0: veramente
1: è vero,
0: lontano.
1: È vero, perché in casa si respirava musica tutti i giorni. Io sono nato, insomma, nella musica. C'era mio padre che piaceva tantissimo cantare e scrivere canzoni, pensa, sì. E lui suonava la tromba ed aveva una bellissima voce.
0: Dai.
1: E quindi cresce a casa mia, non dico tutti i giorni, ma quasi, insomma, si suonava la chitarra, la fisarmonica e si cantava.
0: Si respirava musica, proprio, sì, si respirava e si mangiava musica, era il pane quotidiano.
1: Sì, sì.
0: Okay.
1: E quindi ho iniziato prestissimo. Io ho avuto l'occasione di esibirmi per la prima volta in teatro, esattamente al teatro di Fiuggi, il teatro comunale, pensa, che è un teatro bellissimo.
0: Ottimo.
1: E da lì poi partì tutto.
0: Che eri giovanissimo,
1: sì, avevo
0: 7 anni.
1: Nove anni.
0: Mm-hmm.
1: E da lì poi parti tutto, poi successivamente iniziai gli studi del pianoforte, del solfeggio, poi del canto lirico, poi successivamente canto leggero, poi la composizione, quindi insomma il giorno studiavo e la notte andavo a suonare poi nei vari piano bar di Roma, a fare esperienza.
0: Facevi
1: la gavetta
0: fondamentale, perché poi uno la passione la deve anche un po' mettere in campo, cimentarsi,
1: certo,
0: col pubblico.
1: Infatti, questo mi divertiva tanto, perché io il giorno poi mi esercitavo sui vari grandi autori, Chopin, queste cose qui, e poi la sera riversavo sulle canzoni. Infatti non a caso tutte le cantanti volevano che io le accompagnassi al pianoforte.
0: Perché ovviamente avevi una tua impronta particolare.
1: Mi divertivo tantissimo e da lì è partito tutto, anche questa mia, diciamo, attività live, perché poi vari contatti tramite, sai, locali, no? Tanta gente che
0: ti vede, ti conosce,
1: ti propone,
0: ti propone.
1: E da lì quindi è cresciuto, diciamo, è cresciuto tutto insieme, quindi continuando a scrivere canzoni, facendo live, facendo serate, e poi successivamente TV e teatri.
0: Ci arriviamo perché io ho letto delle cose, ma ne parleremo strada facendo, perché so che hai avuto diverse esperienze anche
1: quello che
0: televisive.
1: Penso anche oggi dovrebbe fare chi ha questa passione, cioè fare musica significa studiare musica e fare la gavetta.
0: Sì,
1: questo è.
0: Sì. Sì, perché oltre a studiare, perché lo studio serve a essere pronti poi quando arriva magari la grande occasione, ma bisogna essere preparati in generale nella vita, ancora di più fare gavetta, perché è l'esperienza poi che fa la differenza.
1: Certo, perché lì impari a conoscere le persone, a relazionarti, a capire anche magari quando tu stai facendo un evento, devi capire in quel momento quello che tu devi suonare, perché non è che ti metti lì e suoni.
0: Certo.
1: Devi capire il momento, devi capire le situazioni, devi capire le persone che hai davanti. Questo
0: Certo, e soprattutto cosa loro si aspettano e cosa tu puoi dare a loro secondo il tuo repertorio, il tuo stile e tutto quanto. Certo. Tu quest'oggi sei venuto in studio a mani piene perché ci hai portato la tua musica oltre la tua presenza. Ecco, io inizierei a parlare del primo brano, così poi lo faremo sentire ai nostri amici all'ascolto, che ovviamente tu dici non so quale brano hai preparato.
1: Voglio vedere che cosa hai scelto. Dai.
0: Ho scelto Rio.
1: Ah.
0: Così un po' di
1: Un po' di brio.
0: Esatto, iniziamo a parlarne, abbiamo circa un minuto e mezzo.
1: Sì, guarda, questo è un brano che io ho scritto a quattro mani con un altro bravissimo cantautore che si chiama Marco Bambati.
0: Okay.
1: Lui ha scritto il testo di questo, che poi mi ricordo ancora quando abbiamo scritto questa canzone, perché c'era venuta... E mentre scrivevamo lui dice no, qui dobbiamo scrivere qualcosa in portoghese, come facciamo? E poi come avevamo un'amica in comune portoghese che viveva qui, qui a Roma, precisamente a Zagarolo, pensa. Siamo partiti un giorno e siamo andati nella campagna di Zagarolo a trovare
0: per farmi aiutare
1: a fare questo testo.
0: Bellissimo,
1: ci siamo divertiti tanto quel giorno, mi ricordo. E poi così è nato Rio de Janeiro.
0: Che periodo parliamo?
1: Oddio, lo sai, non ricordo, però è passato tanto tempo.
0: No, ma infatti, allora, la cosa bella.
1: Addirittura questo brano è stata sigla per una trasmissione su Radio Rai 1.
0: Ma dai!
1: C'era una, adesso non mi ricordo il nome di questa trasmissione, che dava spazio a artisti sconosciuti.
0: Sì.
1: E andava in onda la sera alle 11, mi ricordo, però adesso non mi viene il nome.
0: Vabbè, non ti preoccupare.
1: E questo brano lo scelsero per la loro sigla e andò in onda per un mese e più.
0: Ma pensa, quindi insomma anche lì la soddisfazione di dire ho creato qualcosa che poi piace al punto da farlo diventare anche la sigla di un programma. Guarda che abbiamo l'amico Tom in regia che ti fa segno che magari veramente vorrebbe anche lui commissionarti la nuova sigla di Hasta la Vista per la 16ª edizione. Guarda, ti faccio fare un giochino simpatico, hai 10 secondi per autopresentare il tuo brano e poi Tom lo manda in onda, vai.
1: Allora, cari ascoltatori, se avete voglia un pochino di scatenarvi e di ballare, ascoltate Rio de Janeiro.
0: Wow, fantastico!

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille. Hasta.

0: Marco Salvatori, protagonista di puntata qui ad Asta la Vista quest'oggi. Un grandissimo piacere conoscerti, anche grazie ai brani che ci hai portato qui in studio e che piano piano ascolteremo durante tutta la trasmissione. Il primo brano della sequenza musicale era il tuo, molto interessante. Ci hai raccontato anche l'aneddoto di come sì, è stato creato, e non è l'unico, ce ne sono tanti altri. Insomma, mi piace, vabbè, tiro fuori una cosa: ci siamo raccontati un po' a microfoni spenti della tua formazione da conservatorio, cioè il fatto di aver studiato conservatorio, e ti ha dato un'impronta fondamentale proprio anche per saper poi anche arrivare in modo profondo, autentico al pubblico quando poi ti esibisci dal vivo, che non è un qualcosa che tutti riescono a fare. E da quanto ho capito, questo me lo diceva anche nei giorni scorsi al telefono, per te l'esibizione dal vivo è un donarti non solo con la tua musica ma anche con quello che hai emotivamente da trasmettere al pubblico presente.
1: Sì, sì, è vero, uh-huh. Sì, ma, cioè, è lì che ti impregni della musica e la tua passione lì si va a nutrire, uh-huh, veramente, e ti fa crescere tanto.
0: Bene.
1: E, ti voglio raccontare questo aneddoto che non ti ho detto niente.
0: Okay, questa
1: è una chicca.
0: Io poi ho già una serie di domande.
1: Ieri pomeriggio sono andato a fare una cosa che a me piace tantissimo, sempre live.
0: Sì.
1: Sono stato contattato tramite un gruppo social di stranieri, uh-huh, per fare una sorpresa ad una persona che ieri compiva 60 anni.
0: Dai.
1: Venivano dal nord Europa,
0: uh-huh,
1: e dalla Finlandia esattamente.
0: Okay.
1: E questa sua amica ha voluto fare questo regalo a questa amica,
0: uh-huh,
1: e mi hanno contattato per andare a cantare Caruso,
0: no,
1: in piazza. A Piazza Navona.
0: No,
1: sì,
0: bellissimo.
1: Loro erano seduti lì fuori in un ristorante, ah, all'aperto, era pieno di turisti, non puoi capire. E allora ho coinvolto il mio chitarrista Diego Di Corsi, dico: senti, devi venire, perché io purtroppo il pianoforte è troppo pesante,
0: è un po' difficile portarlo così.
1: Dico: vieni, andiamo a fare questa cosa, ci divertiamo.
0: Oh, carino.
1: E siamo andati lì con chitarra e voce, sai, la cosa era organizzata, lei non sapeva niente,
0: certo,
1: da festeggiare,
0: sembrava proprio una cosa improvvisa. Sì, sì, il classico cantante,
1: insomma,
0: artista di strada.
1: Siamo arrivati di colpo lì davanti a questo tavolo, perché io mi ero fatto mandare una foto per conoscervi,
0: certo,
1: perché,
0: certo,
1: non sapevo,
0: ma magari
1: fossero.
0: Sbagliavi tavolo, tipo c'è posta per te, ma sbagliato.
1: E siamo andati così a mani nude, insomma, uh-huh, io così con la voce, lui con la chitarra acustica ad accompagnare. Siamo arrivati, ci siamo presentati,
0: uh-huh,
1: e questa festeggiata ci guardava un po' ma questi che sono?
0: Che volete?
1: E lui è partito con la prima accordo, ma io sono partita,
0: no,
1: a cantare questo brano, e lei dopo 5-6 secondi questa ha cominciato a piangere, non fa che...
0: No, sei emozionata, sì, bellissimo.
1: E queste cose mi divertono tanto, e mi piace mm, vedere la gente davanti a queste situazioni,
0: mm-hmm,
1: che paradossalmente oggi,
0: sì,
1: con tutto quello che la tecnologia sta facendo,
0: sì,
1: non lo puoi fare.
0: No. Dal vivo, okay, è il contatto umano dal vivo.
1: E qui ho aperto un'altra,
0: sì,
1: un'altra,
0: sì,
1: via.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Non lo puoi fare, perché non è che lì davanti tu chiami Chat GPT e dici: senti,
0: no,
1: mi canti questa canzone.
0: No.
1: Ecco, allora lì o c'hai le mani piene,
0: mm-hmm,
1: ok, e vai lì, mm-hmm, e fai quello che devi fare.
0: Certo. No, ma anche la tua disponibilità a metterti in gioco, perché al di là dell'effetto sorpresa geniale, complimenti alla persona che ha pensato di commissionarti questa sorpresa, è un po' il principio delle,
1: no,
0: dediche richieste degli anni,
1: no,
0: 80,
1: guarda, è stata allora una gioia immensa.
0: Bello.
1: Ci hanno abbracciato, è felicissima, lei è stata proprio, non se l'aspettava una cosa del genere, però prontamente a Piazza Navona i vigili che girano sono venuti a rompere le scatole.
0: No,
1: capito?
0: Ma
1: cioè, c'è la macchina che gira intorno. Io ero arrivato a un quarto della canzone, loro si avvicinano con la macchina, il mio chitarrista molto bravo, lui si è girato mentre mi accompagna: guarda, stiamo facendo un brano, tre minuti e ce ne andiamo,
0: è una sorpresa.

0: Sì, vabbè, se stavo andando avanti, io stavo continuando, rifanno marcia indietro. Dico, no, no, dico, io capisco tutto quanto, perché devi fare il tuo lavoro, eseguire gli ordini, però c'è anche un pizzico di dignità, ci vuole. Ti ho detto 3 minuti, fai il giro della piazza, se io sono ancora qui allora mi fai anche la multa, se no vai avanti, no? Poi magari poi ci sono i zingari che lo fanno, non gli dicono niente.
1: Sì, no, ma questa
0: chiudo la parentesi.
1: No, ma guarda, potremmo parlarne per ore, vedi anche Tom della regia annuisce su questa cosa, perché non si dà spazio e valore all'arte e alla creatività. Io per questo ti chiedevo proprio questo aspetto di raccontarti, perché uno già fa fatica ad arrivare in un certo modo alle persone, ma quando poi c'è questa bella idea di qualcuno che ti commissiona una sorpresa, sul più bello arriva qualcuno che deve rompere le uova nel paniere. Ma perché? Ma perché?
0: No, fortunatamente però insomma siamo riusciti a terminare, è stato bello, ci
1: forse
0: siamo divertiti.
1: Dovevate dare il bigliettino cioè, anche ai vigili, veniamo, ve la facciamo anche a voi, alle vostre mogli, figli, mariti, insomma, perché poi
0: sono magari arrivate mance da tutte le parti. Piange questa cosa.
1: Certo. Ma avevate anche il cestino, non ci avete pensato?
0: No, mannaggia, non ci pensato questa
1: se
0: cosa.
1: No, magari ci scappava anche la merenda.
0: Però è arrivata, qualche mancia è arrivata in più, insomma.
1: Fantastico, fantastico, bellissimo.
0: Ed è stato divertente, mi piace molto, l'ho fatto tante volte, tante altre volte, suonare per strada così, nelle feste, anche nei paesi dove organizzano le varie feste.
1: E quindi su commissione, praticamente di conto serenate, anche serenate?
0: Sì. Quando si tratta di fare musica, a me non è il posto dove devo venire a fare musica, io vengo, parto.
1: Matrimonio, compleanno, evento, sorpresa, tu con la musica ci sei. Quindi bello, bello. No, mi piace, perché quando io prima ti chiedevo proprio il fatto della passione, sentendotelo dire in questo modo, arriva il fatto che tu sei partito veramente da giovanissimo, 9 anni, poi c'è tutto un discorso che per un periodo hai anche fatto musica all'estero, ma ne parliamo nel talk successivo, perché c'è anche questo aspetto di te che ti ha fortemente segnato, perché magari un periodo che uno sta all'estero impara anche a percepire ritmi, sonorità, eccetera, eccetera.
0: Certo, il contatto è sempre importante.
1: Esatto, ma ne parleremo approfonditamente nel prossimo talk, perché adesso sono arrivati 2 brani scelti da te, non dal tuo repertorio, per il momento Flashback. A te il piacere di presentarli, poi svegliamo il perché. Che brani hai scelto?
0: Allora andiamo con la sigla del telefilm Happy Days.
1: E dopo?
0: E dopo abbiamo un brano straordinario degli anni 80 che è Africa.
1: Bene, li ascoltiamo.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

0: Ma che straordinaria sequenza flashback quest'oggi qui ad Hasta la Vista, una sequenza selezionata da te, caro Marco. Complimenti, complimenti davvero. Te la sei anche un po' goduta in cuffia, eh?
1: Sì,
0: un
1: pochino. Sì, vabbè, quando riascolto queste cose, la musica ha il potere di riportarti indietro negli anni.
0: È vero.
1: Di farti rivivere certe emozioni che magari hai dimenticato, no? Cioè, è proprio un flash, si riaccende tutto.
0: Sì, sì, sì, è vero. Infatti, lo spazio flashback nasce proprio per far rivivere i ricordi personali attraverso delle scelte musicali. E quindi quest'oggi anche tu sei stato protagonista con la tua sequenza flashback. Ma dobbiamo spiegare ai nostri amici in ascolto perché hai scelto questi due brani.
1: Vabbè, la sigla di Happy Days perché ricorda proprio la mia adolescenza, cioè la ogni sera era un appuntamento che non potevi mancare, sì, ma non, sì, non solo io, insomma, sì, tutta, sì, la mia, sì, generazione, sì, siamo cresciuti con quel telefilm.
0: Vero.
1: Ed era divertente, era appassionante, ci piaceva tanto. Uh-huh. E quindi, insomma,
0: lo stile dei personaggi, la famiglia, sì, i rapporti umani,
1: tutte, sì, queste, sì, cose qui, insomma, che noi poi magari durante il giorno con gli amici ci commentavamo, ci scherzavamo, uh-huh, sopra, e quindi ricorda questi momenti, questa età bellissima, insomma, sì, vissuta.
0: Che poi tra l'altro è uno dei pochi casi che per fortuna non hanno fatte seconde, terze serie ancora,
1: no,
0: oggi,
1: infatti,
0: rimane
1: un quello, unico, rimane,
0: ecco,
1: lì,
0: ecco, ecco, perché poi di altre tante serie successive, sì, si sono ispirate, periodi, ad Happy Days, mm-hmm, perché voglio dire, insomma, mi viene in mente per esempio un'altra serie che andava negli anni 90, vista da tanti adolescenti, Beverly Hills 90-210, un po', sì, si ispirava, mm-hmm, Friends, ma tante altre serie, però Happy Days unica,
1: sì, sì,
0: e rara.
1: È unica, sì, sì, sì, c'era proprio il suo stile, proprio quel colore, era quello, basta.
0: Insomma, assolutamente, poi proprio anche i mitici personaggi con una identità ben precisa,
1: sì,
0: valori,
1: sì, infatti,
0: bello, bellissimo,
1: infatti,
0: bellissimo, bellissimo. Va bene, insomma, e quindi poi straordinaria la sigla, cioè, poi, vedi,
1: sì,
0: è una delle più belle sigle.
1: Si accendeva la casa quando, sì, partiva, sì, il film, sì, la, sì, sigla.
0: Vero, vero, vero, vero, vero. E il primo brano l'abbiamo svelato, mm-hmm, e invece il secondo?
1: Il secondo, siamo negli anni 80, che, sì, il pezzo dice tutto, insomma, sì, la grande musica, la famosa West Coast, uh-huh, e dove poi c'è sangue italiano, nei Toto sappiamo che, insomma, è stata fondata dai Porcaro, no?
0: Sì.
1: Che sono di origine italiana,
0: sì,
1: e quindi grande musica, è un pezzo che ha veramente sbancato,
0: uh-huh,
1: e ogni volta che lo ascolti, insomma, ti riempie proprio il sangue, ti riempie le vene di musica.
0: È vero. Ma hai un ricordo particolare legato a questo brano? Perché di musica anni 80 ce n'è tantissima.
1: Sì, ce n'è tanta.
0: Però
1: ce n'è
0: perché
1: tanta.
0: Questo e non un altro?
1: Ma guarda, ce n'è tanta degli anni 80, perché in quel periodo ascoltavo tantissimo anche i Supertramp, uh-huh, gli Eagles, gli America, insomma tutti i gruppi di un certo spessore, e questa mi è venuta in mente questa tra le tante che ascoltavo, quindi
0: c'è un motivo inconscio questa più di altre. Hai fatto bene, anche perché era un po' che non lo ascoltavamo qui ad Hasta la Vista, quindi grazie a te è stato anche un modo per rispolverarla, perché poi la musica degli anni 80 e 90 è sempre bella, nulla a che fare con quella di oggi, però insomma, però con questo brano riusciamo anche ad aprire la parentesi accennata prima del tuo periodo all'estero.
1: Sì.
0: Cost.
1: Erano gli anni 90, sì, fine 90.
0: Perché tu a un certo punto, dopo anni di gavetta in Italia, bar, insomma,
1: ho avuto questa opportunità tramite un amico che poi lui era anche un impresario qui a Roma, mm-hmm, di avere questo contatto in Texas, a Houston,
0: sì,
1: con delle persone comunque emigrate che stavano lì,
0: uh-huh,
1: e c'era lì, fanno questa grande festa che è il Columbus Day, no? Ogni anno.
0: Sì.
1: E lui gli parlò a questa famiglia che stava lì, perché loro facevano parte dell'organizzazione. Dice, guarda, io c'ho questo ragazzo così molto bravo, ma visto che fate comunque la festa, questa grande festa italiana, vorreste invitarlo? Insomma, gli hanno fatto ascoltare delle cose. Sì, e da lì partì questa cosa.
0: Bellissimo! Ti hai detto subito di sì, ovviamente. Certo. E quanto tempo sei stato lì?
1: Io sono stato lì, credo, 20 giorni.
0: Uh-huh.
1: Ed è stata una cosa entusiasmante e poi sorprendente, perché io appena sono arrivato lì, il giorno dopo ho fatto la prima serata al consolato lì. Dal giorno dopo mi hanno inserito in tutta la loro promozione della festa, quindi radio, televisione. Sono stato sulla ABC, no? Tipo canale 5.
0: Quindi quando io ti ho chiesto prima, trascorsi,
1: mi sono trovato coinvolto in questa situazione, ma direttore a suonare alle 5 di mattina in piazza lì al downtown di Houston, cioè come se fosse qui a Piazza del Popolo, insomma.
0: Bellissimo.
1: Con la TV, le radio, ed è stata veramente una sorpresa, non pensavo. Io poi in quel periodo portai con me tipo 200-300 dischi, riuscii a portare, e io con 3-4 giorni li ho venduti tutti.
0: Cioè, ad averne di più magari sarebbe stato pure.
1: Persone che mi avevano visto in TV nella pubblicità avevano fatto 500-600 km in macchina per venirmi a sentire.
0: Bellissimo.
1: Lì in piazza.
0: Dico, eri un idolo, eri diventato un eroe.
1: Sì, perché poi lì in piazza io lì suonavo di tutto, suonavo di me, ma suonavo anche i vari brani di Baglioni, di Renato Zero,
0: la musica italiana.
1: Certo. Ma per loro sembrava che fosse tutta mia, perché tante non la conoscevano.
0: Però piaceva l'interpretazione.
1: Però è stata veramente sorprendente, anche perché lì poi c'erano band che venivano da New Orleans lì a Houston ad esibirsi la sera e ci alternavamo.
0: Quindi è stato anche un bel modo per contaminarsi. Sì, a livello sonoro, bello.
1: Ho conosciuto tanti bravissimi musicisti lì ed è stata una bellissima esperienza. Tra l'altro mi fecero fare anche una pubblicità per una catena di pizzerie
0: pure. Sì, pizza gratis. Cioè, questo stile di riuscire ad abbinare musica, cibo, insomma, veramente una vacanza straordinaria. Dice, ma io l'anno prossimo ritorno, sappiate che
1: infatti noi, e quindi presi anche molti contatti, no? Volevano portarmi anche nelle altre comunità lì in giro per gli Stati Uniti.
0: Bello.
1: E volevano portarmi lì a Città del Messico.
0: E guarda, su questo ci torniamo. Ripartiamo da Città del Messico, perché adesso se io ti dicessi senti, che cosa ti fa venire in mente? Un tuo brano, dai.
1: Brano.
0: A te il piacere di presentarlo, così
1: una bellissima canzone che adesso dobbiamo facciamo ascoltare, una canzone romantica, una bellissima canzone di amore, d'amore, che si intitola Senti.
0: Bene, allora adesso l'ascoltiamo, poi dopo torniamo in onda e magari un po' la commentiamo. Quindi Tom della regia la manda in onda, Senti, Marco Salvatori, ok?
1: Vai.

0: Hasta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o un messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: A tutti gli ascoltatori di Hasta la vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Sì, amici, questo viaggio partito ormai da oltre un'ora qui ad Hasta la Vista con al timone Marco Salvatori, perché quest'oggi il programma lo stai conducendo tu in modo straordinario, con tutti i tuoi racconti, la tua musica, i tuoi viaggi all'estero, la tua esperienza di 20 giorni e in questo momento anche per te di conoscenza di una realtà straniera molto interessante. Secondo me lì qualcosa di interessante hai sperimentato anche per prendere spunto per qualche tua creazione, perché insomma, oltre a raccontarti quest'oggi, ci stai anche facendo sentire i tuoi brani, come il primo della sequenza musicale Senti, insomma, devo dire sì. che è molto interessante ascoltarti sia musicalmente parlando che anche qui in studio. Non so se vogliamo dire qualche altra cosa su Senti.
1: Su Senti, vabbè, Senti, come ho detto, una canzone d'amore. Cosa c'è più bello di dire insomma alla propria amata: senti, ti volevo dire che sei tu la più bella e che mi fa impazzire.
0: Sì. Ma a proposito di questo, ci stavo pensando prima, poi non ti volevo interrompere, ma i tuoi brani immagino trarranno ispirazione un po' da cose che vivi, un po' da cose che noti intorno a te. Sì. Non so se ti sono mai state fatte richieste, un brano su commissione, quindi non solo l'esibizione dal vivo, ma anche magari qualcuno ti ha chiesto di comporre un brano per una lei, per un lui.
1: Sì, no. Ah. Mi piace tanto quando mi mettono così alla prova, quelli, lì mi piace. Quindi il fatto di comporre questa cosa mi dà molta carica. Ma anche quando ho scritto i 5 brani per Iva Zanicchi, lì mi è stata commissionata la cosa.
0: Lì ci stavo arrivando tra un po', perché qui è una parentesi, come anche quella l'accenniamo, poi ci torniamo, del Maurizio Costanzo, perché tu sei stato lì e hai anche suonato dal vivo, ma ne parleremo tra pochissimo.
1: Sì, in quell'occasione c'era proprio un team dove c'era l'autore, c'era l'arrangiatore, c'ero io come compositore, e mi diedero dei testi, diceva: stiamo facendo questo disco per Iva e
0: abbiamo bisogno
1: della musica. Io insomma ho preso questi testi, me ne sono andato a casa e dal testo poi mi sono lasciato ispirare e tirare fuori le note. Quindi questo album è stato un album molto molto bello. E poi c'erano anche delle belle firme su quest'album. Oltre alla mia c'era un brano di Mariella Nava, c'era un brano di Tiziano Ferro, c'era un brano di Casalino, c'era un brano di Margioglio.
0: Caspita. Di che periodo parliamo?
1: Del 2009-2010.
0: Ok, perfetto, perfetto. Tra l'altro so che è un album che ha avuto anche dei riconoscimenti.
1: È un brano anche di Franco Fasano, anche lui molto bravo. Infatti andammo a Sanremo e lei presentò il brano di Fasano. Doveva presentare il mio.
0: Siccome
1: c'era quel testo che andava un pochino a creare, come si dice, quello che poi è successo, perché si intitola Ti voglio senza amore, insomma, cantato da Iva Zanicchi, ha creato un po' di scalpore. Infatti ci fu anche quell'aneddoto con mi sembra Benigni, insomma, che disse delle cose, poi si scusarono. Era stata rifiutata quella cosa, quindi va bene.
0: Comunque,
1: bellissimo album. Mi ha fatto molto piacere insomma far partecipare a quel progetto. Ma già però prima, anni prima, nel 2000 io diedi un brano a Iva Zanicchi che si intitola Ho bisogno di te. Lei in quel periodo stava presentando Domenica In. Infatti fu presentato a Domenica In quel brano Ho bisogno di te, e anche la versione spagnola Un minuto de sol.
0: Dai, bellissimo. sì. Quindi diciamo che tu, da un punto di vista di conoscenze, esperienze, come ci stavi raccontando prima nel tuo viaggio all'estero, non ti sei mai sottratto, perché poi lo stiamo anche facendo.
1: Proprio quando stavo lì in America, io sono tornato per preparare un disco e tornare. E invece nel frattempo fui chiamato da Caterina Caselli. Quindi andai a Milano e firmai un contratto con lei, e da lì poi nacque la collaborazione per Iva Zanicchi. Da lì gli diedi questo primo brano. E poi c'era anche un mio singolo pronto per l'uscita che si intitola La mia isola, che si trova anche su internet.
0: Ok.
1: E tutti e due arrangiati poi dall'arrangiatore di Ricky Martin, pensa.
0: Ah, pensa che emozione!
2: Questa cosa non la sapevi, eh?
0: No, io infatti delle cose le ho lette di te, cosa che non faccio mai, però ero troppo curioso di andare a leggere delle cose, ma questo arrangiatore di Ricky Martin non la sapevo.
1: Sì, quindi lei è uscita subito con questo singolo, io stavo aspettando. Perché nel frattempo era pronto l'album di Bocelli, tutti i concerti prenotati negli Stati Uniti, però nel 2001 successe quello che successe delle Torri Gemelle, quindi saltò tutto.
0: Mamma mia.
1: La casa discografica andò in crisi, io stavo lì parcheggiato da una parte, ho aspettato, ho detto,
0: certo punto...
1: se dobbiamo lavorare bene, se no me ne vado da un'altra parte. Forse sono stato un po' troppo impulsivo, però io fremevo, non avevo voglia di fare.
0: Certo, non potevi attendere i tempi e le decisioni.
1: E quindi poi ho preso altre strade. E poi però successivamente ci siamo rincontrati con Iva nel 2009-2010.
0: Era destino che le strade.
1: Con il maestro Mario Zannini, con la Lead Records, abbiamo fatto questo progetto di Colori d'Amore, si intitola l'album. E niente, insomma
0: poi... tante soddisfazioni. Che poi secondo me per un artista come nel tuo caso ogni proposta, ogni occasione è un modo per metterti in gioco, ma soprattutto anche per farti conoscere in modo diverso, perché tu magari fino a un certo punto hai fatto determinate cose, quell'opportunità, quell'occasione ti fa crescere e anche magari uscire un po' dalla zona di comfort, cimentarti con una situazione nuova.
1: Sempre bello fare nuove esperienze, è un arricchimento che ti dà forza, ti apre anche la testa, ti apre il cuore, quindi è molto importante.
0: Diciamo che tu non ti sottrai mai, anche perché, come dicevamo prima e continuiamo a raccontare in questa puntata odierna, tu vivi di musica ma sei veramente appassionato del tuo lavoro e ogni opportunità per te è una gioia nel cuore.
1: Sì, perché, è vero quindi... perché vivo di musica, mi piace vivere di musica e soprattutto avere rispetto per la musica, che assolutamente ha bisogno di essere rispettata.
0: Certo, e in quanto compositore tu rispetti la musica e ci tieni che gli altri la rispettino, di conseguenza rispettino te. Noi dobbiamo avere rispetto dell'amico Tom in regia, che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Vabbè, musica per i nostri amici in ascolto, ma rimanete lì perché Hasta la Vista torna tra poco.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista!
1: Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista! Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: Beh, la domanda viene da sé, caro Marco Salvatori. Abbiamo capito che Silvana ti ama perché questo è un sì. tuo brano.
1: Ma hai visto che cosa ha combinato Silvana, però.
0: Ma Silvana chi è? A questo punto io te lo devo chiedere. Tutta Italia lo vuole sapere.
1: È una ipotetica bellissima donna.
0: Ma esiste con un altro nome?
1: No, questa è una cosa, è stata proprio, cioè, proprio una trama, è stato inventato. Ci siamo divertiti tanto, con sempre a quattro mani con Marco Bambati, che ha scritto il testo di questa canzone.
0: Sì.
1: Ed è una tragedia questo. È divertente, ma è una tragedia, perché lui, cioè, lui mi ama, però lei sta alle Hawaii e si è portata via tutti i soldi, perché lui ha fatto una rapina, no, per renderla felice. Lei è scappata coi soldi, sta bevendo champagne alle Hawaii, e lui invece sta in galera e dice: ma lei mi ama, mi aspetta, no?
0: Sì, aspetta che mo la raggiungi. Bellissimo. No, ma adesso in questo caso non te lo chiedo da dove trae ispirazione questo brano, perché con una trama di questo tipo la risposta è un azzardo, quindi. Però ecco, però è vero, come è nato sto brano? Nel senso, come vi è venuto in mente di mettere in musica tutto ciò?
1: Guarda, ti devo dire, neanche mi ricordo bene, però io ho scritto questa musica e la canticchiavo, e Marco dice: ma qui mi viene in mente questa cosa, dai. Lui ha cominciato a scrivere il testo, e anche questa, insomma, c'ha un po' di anni, questo, stava lì nel cassetto caldo. Io adesso ultimamente l'ho prodotto, l'ho arrangiato e l'ho pubblicato, e gli è venuto in mente questa cosa di questa bellissima donna, anche con i capelli lunghi rossi, mi diceva lui, no? Camminava, e poi inizialmente avevamo pensato di arrangiarla con una banda di paese.
0: Ah, proprio effetto festa di paese.
1: Avevamo anche immaginato un piccolo filmato fatto a cartoni con questa cosa, e poi insomma è rimasta lì questa idea, però era molto molto carina, ci piaceva tanto.
0: simpatico. No, perché effettivamente Silvana, uno dice vabbè, sarà un
1: sì,
0: un
1: perché
0: ex,
1: questo nome Silvana che gli era venuto gli dava, capito, dava in mente di questa donna così, insomma, un po' con questo charme, no? Che camminava un po', visto, un po' come
0: sì. Silvana si presta come nome. E va bene, comunque, insomma, tornando al discorso tuo artistico, quindi tante situazioni, tante ispirazioni, alcuni brani mi raccontavi ai microfoni spenti che poi sono stati anche un po' ispirati ai tuoi figli, quindi qualche brano porta il titolo dei tuoi figli, ma un brano che ancora non sei riuscito a mettere a fuoco, perché poi tra un po' ci sarà una sorpresa di un'ultima produzione musicale che ascolteremo a breve, di quello poi ne parleremo approfonditamente, però un brano che ancora starà lì ronza in testa ma non ha trovato
1: la
0: giusta forma.
1: In questi giorni ho terminato un brano che io avevo nel cassetto da molto tempo. Guarda, avevo scritto la musica, penso che avevo 17 anni.
0: Caspita, quindi a volte i brani ci mettono tanto a prendere forma.
1: Sì, l'ho ripreso perché ce l'avevo sempre in testa. Tutti questi anni ce l'avevo sempre in testa. Dico, io questo brano lo devo fare perché mi piaceva. E l'ho tirato fuori, ho aggiunto un pezzo centrale che mancava, e ho riscritto il testo perché ne avevo scritto una parte allora, che poi però in questi anni ho maturato pensando anche a questo brano, a questa melodia, a questa musica, mi sono venute in mente altre cose, sono successe altre cose, e ho voluto legarlo a quest'altra situazione.
0: Okay.
1: E ho finito questo altro singolo che si intitola Sotto il cielo di Roma, che mi piace tantissimo.
0: Okay.
1: Purtroppo non l'ho portato oggi perché ancora non ho non è depositato, però ancora non è stato pubblicato, però a breve lo pubblicherò,
0: però quindi. Questo ci consente ufficialmente di invitarti fin da ora per una prossima presenza qui in radio, magari per la prossima edizione di Hasta la Vista, così faremo sentire questo e anche altri brani che per motivi di tempo oggi non riusciamo a mandare in onda, quindi ufficialmente già prenotato.
1: Va benissimo, okay. Sarei felice di tornare.
0: Bene. Bene, con grande piacere, anche perché insomma tu l'abbiamo detto più volte quest'oggi, essendo proprio veramente appassionato di quello che fai, secondo me ogni occasione è buona per ispirarti, per divertirti, e anche le diverse esperienze che hai fatto, ne parlavamo prima ma adesso ci vorrei tornare con più calma. il Maurizio Costanzo Show. Ma come ci sei arrivato? Trasmissione anche storica
1: è stata,
0: Mediaset.
1: È stata una bellissima esperienza, anche questa qui l'ho raccontata tante volte e mi piace sempre raccontarla. Questa io feci un suonai in un liceo.
0: Sì.
1: Un liceo scientifico, mi sembra che sì, a Tor Bella Monaca, pensa. E dentro la sala grande dove fanno ginnastica, dentro la palestra, insomma, c'erano centinaia di ragazzi lì, suonai per 2-3 ore, ma anche di più. E si sono divertiti, gli ho fatto cantare di tutto. e lì loro scrissero, uno di questi ragazzi si prese, insomma, la briga di scrivere questa lettera dove loro ci davano, insomma, le problematiche lì della zona, della scuola, di tutto quanto, e poi parlarono anche di me, che avevo suonato lì per loro, che si erano divertiti tantissimo. E la spedirono alla redazione del Costanzo Show.
0: No.
1: E lui si incuriosì tantissimo e quindi mi invitò.
0: Dai. E hai suonato lì dal vivo.
1: E ho avuto questa opportunità di presentare un mio brano. Suonai e cantai al pianoforte. Quella sera mi ricordo che non ci fu Bragardi, ma c'era il mio caro amico che purtroppo ci ha lasciati, e il maestro Alessandro, che gli mando un bacio, lo saluto. E niente, ho avuto questa bellissima opportunità di seguire. Io ero veramente, quella sera ero
0: emozionatissimo,
1: ma è una cosa pazzesca. Infatti poi mi fece esibire, insomma, dopo un bel po', e mi era salito un mal di testa che non, poi che mi scoppiava la testa, certo. Però insomma, sono riuscito comunque ad eseguire il brano, a farlo. Lui mi fece tanti complimenti anche in diretta. Poi successivamente mi chiamò anche a fare un altro spettacolo con lui, però non televisivo. Stavamo in un teatro.
0: Ok. È una persona molto generosa, devo dire, che chi l'ha conosciuto
1: è stato con me, è stato veramente gentilissimo. Mi ha messo a mio agio, mi fece i complimenti. E mi ha detto pure, mi disse pure: sicuramente ci rivediamo. Però sai, io lì non andai con una casa discografica, con qualcuno che si occupava, e c'erano molte persone lì in fila che bussavano,
0: certo,
1: e quindi poi è normale che io ho perso quella.
0: Certo. Beh, quelle poi sono anche situazioni un po' particolari, le logiche televisive. Io ho la logica di Tom che mi fa segno che ancora è presente un altro tuo gusto musicale, non un tuo brano, ma un brano scelto da te tra quelli chiesti nei giorni scorsi.
1: Sì.
0: Cosa ascoltiamo adesso? Che brano hai scelto?
1: Adesso ascoltiamo un brano bellissimo di Sting, perché è un cantautore che io stimo tantissimo. È uno che guardo molto, insomma, con la lente. Okay, quando bene. Mi devo ispirare.
0: E che brano?
1: Shape of My Heart.
0: Ok.
1: Giusto?
0: Perfetto, è quello. Vabbè, Sting.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, spot e poi brano. Yes. Hasta la vista, continua.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.

saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.

0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, continuiamo il viaggio odierno con Marco, protagonista di puntata, anche con i suoi brani, ma anche con le scelte musicali. Il primo brano della sequenza, il brano di Sting, bellissimo, che emozione veramente riascoltarlo, veramente bello, bello, bello.
1: Bellissimo, sì.
0: Marco, continuiamo a parlare con te, ma soprattutto di te, e ti devo fare due, tre altre domande. Ora, in tanti anni di musica, di esibizioni, dal vivo, di serate, di tutti i tipi, così, ci sono stati due episodi in modo particolare, a parte quello che mi hai raccontato prima della esibizione su commissione, sai, così, però ci sono stati due, tre episodi o magari location dove ti sei esibito che tu hai detto sì, questa è la serata giusta, oppure un commento, un feedback da parte di qualcuno che ti ha riempito il cuore? Perché io continuo a ripeterlo, tu fai questo con una passione, amici, voi neanche ve lo potete immaginare, ma lo si evince poi ascoltando i tuoi brani, i tuoi testi.
1: Guarda, di situazioni ce ne ho tantissime, veramente. Io, con il fatto che lavoro come passaparola, uh-huh, e quindi di situazioni, di persone che addirittura mi hanno chiamato il giorno dopo dicendomi grazie per la serata, veramente ci hai fatto stare benissimo, ci siamo divertiti, è stata una cosa grande. E quindi di questo, in questo senso, tantissime soddisfazioni. Ti racconto un'altra cosa, un'altra,
0: ecco, aneddoto, vai, divertente, che poi ho l'altra domanda,
1: una cosa un po' simile a quella che ho raccontato prima. Una volta stavo suonando ad un matrimonio, mentre suonavo, perché poi ultimamente, sai, la postazione del pianista di piano bar è avere un pianoforte, se ce l'hai, un pianoforte a coda e sopra la tastiera. A un certo punto, nel bel mezzo del matrimonio, si spenge la tastiera. Si era bruciato l'alimentatore.
0: No. E quelle sono cose che non puoi prevedere.
1: Allora c'è stato un momento dove ho visto gli sposi che hanno sbiancato. Dico, Dio, che facciamo? Ho detto, tranquilli ragazzi, non preoccupati. Io ho preso la tastiera, l'ho smontata, l'ho rimessa nella custodia, ho aperto il pianoforte.
0: No.
1: E li ho fatti divertire. Li ho fatti addirittura ballare.
0: Dai, straordinario.
1: E loro, loro alla fine hanno apprezzato ancora di più. Ma certo, non solo loro, anche tutti gli invitati. Dice, no, insomma, nel senso, sempre in questo senso qui, no? Poi cioè le cose le devi saper fare, perché altrimenti se no dovevi spengere e andare a casa, altrimenti come facevi?
0: Certo, che te inventi, e tu non ti sei fermato alla prima
1: difficoltà. Detto, tranquilli ragazzi, non tu, la festa continua, tranquilli, ho tolto la tastiera, ho aperto il portellone del pianoforte e ho continuato tranquillamente.
0: Quindi lo spettacolo deve andare avanti, lo spettacolo, la festa continua,
1: va avanti, si sono divertiti tantissimo, hanno apprezzato ancora di più la situazione. E questa è un'altra volta è capitato una situazione del genere. Stavo suonando sempre ad un matrimonio, grandissimo, La Perla, qui sui Castelli, e lì ci sono due sale grandi, una sotto e una sopra. Io arrivo, vedo il tableau, leggo i nominativi, entro.
0: No, non mi dire che è sbagliato.
1: No, monto tutto, metto la tastiera, l'impianto. A un certo punto arrivano, vedo da lontano, scendono gli sposi dalla finestra, riesco a vedere. Appena li vedo arrivare,

0: Arrivare alla porta, io li guardo, ma chi sono questi?
1: Oddio,
2: ma una volta si sbagliava i funerali, invece tu hai sbagliato il matrimonio.
0: Allora chiamo il cameriere, dico ma che c'è un altro matrimonio di sotto? Dice sì, ma come si chiamano? Cioè, guarda, questi si chiamano uguali, ma perché me lo
1: no. Sapevano, ti giuro, avevano lo stesso nome.
2: No,
1: ho detto no, fermateli, ho smontato tutto.
2: Magari pensavano che era grande, guarda carino, il ristorante si offre anche la moglie.
1: Ho dovuto smontare tutto, meno male che non erano ancora arrivati gli altri.
2: No, mamma mia.
1: Portare tutto giù, rimontare tutto.
2: Che fatica. Vabbè, se no lì dice, guardate, una solo, era l'effetto spot, magari facevi l'inizio, ci volete il resto. Venite giù, facciamo la condivisione.
1: È una di quelle che mi è venuta in mente adesso. Però, insomma, ci sono tanti aneddoti divertenti e belli, e anche di soddisfazione.
2: Ma immagino, anche perché poi tu, lavorando dal vivo col pubblico, io immagino tutte quelle situazioni e quelli che vengono da te e ti chiedono di fare un brano, che magari non hanno ben capito che brano, e te lo dicono con un titolo diverso, e tu devi stare lì a capire. E che poi c'è il momento delle dediche richieste.
1: Sì,
2: mi fa quello che tu dici, ma veramente non è il mio genere, mi faccia quello come jukebox. Vabbè.
1: No, lì è importante, come dicevo, quando, ecco, soprattutto in queste situazioni, di capire le persone, capire i momenti e andare a pescare. Ne devi avere molto repertorio e devi andare a pescare lì il brano esatto per quel momento e creare l'atmosfera giusta. Certo. Infatti, quando tante volte che mi chiamano per suonare in questi eventi, dico ragazzi, voi scegliete quei due o tre brani dove voi, che magari voi ci tenete, magari vi siete conosciuti con quel brano, ci tenete tantissimo, poi lasciatemi sciolto, perché lì devo creare io la situazione.
2: Certo. E quindi tu ti fai in qualche modo dare dei brani loro, quei 2, 3, 4 brani scelti da loro, e poi tu arrivi lì e in base a quello che vivi in quel momento ti crei la scaletta in tempo reale. Bellissimo, altro che Tom in regia, io prendo te qui in trasmissione a fare la sequenza musicale.
1: Guarda, un'altra cosa mi è venuta in mente,
2: vai, perché stiamo
1: qui vicino. Io una volta fui chiamato a suonare qui al Teatro di Don Bosco.
2: Sì.
1: C'era la proiezione di un film muto.
2: Ah.
1: E serviva la colonna sonora dal vivo.
2: No. E te sei dovuto improvvisare.
1: E io per 2 ore. Ma lì l'ho accettato perché quella cosa mi piaceva, mi attizzava proprio, mi piaceva tantissimo. E io sono stato lì in prima fila con la mia tastiera montata, guardando le immagini e suonando per 2 ore. Quindi ogni atmosfera, ogni scena che io vedevo lì, dovevo creare un tema
2: in tempo reale.
1: E infatti lì il direttore venne giù e mi fece tanti complimenti. Lì mi sono divertito tantissimo.
2: Ma tu l'avevi già visto il film?
1: No,
2: quindi proprio anche per te.
1: Sapevo
2: era una
1: di cosa parlava, così, però non l'avevo mai visto.
2: Quindi non ti eri potuto preparare?
1: No, ho detto io perché mi piace tanto improvvisare. Io non voglio sapere niente, vengo lì, quello che mi ispira l'immagine, io vado. E lì mi sono proprio divertito tanto.
2: Belli. Questi aneddoti li adoro, guarda, io veramente non volevo loro.
1: Mi è venuta in mente quest'altra cosa, perché siamo qua vicini.
2: Certo, bello. Guarda, continueremo a parlare di questi e di tanto altro. Adesso, amici, novità di questa edizione di Hasta la Vista. Un bel tuffo nel passato, nella musica dance anni 90, Dance Story, per far rivivere i ricordi sonori del passato. Quindi, momento Dance Story, ma Hasta la Vista torna tra poco.
3: Hasta la Vista, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Allora, da Antonio Solenghi
1: e Massimo Lopez,
0: un grande saluto, hasta la vista.
1: Hasta la vista, sì.
0: Quindi l'amico Jerry che ci ha coinvolto, e quindi tornate da noi e noi ritorneremo da voi, va bene?
1: Esattamente, hai detto quello che avrei detto io, quindi che non mi viene adesso di dire un'altra cosa diversa.
0: No. La vuoi dire?
1: No, un abbraccio.
0: Ba. Ha detto una cosa diversa. Ciao.
2: Hasta la vista.
3: Hasta la vista. Dance Story. Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: just getting started.
1: Eh sì, grande novità di questa edizione di Hasta la Vista Dance Story. Finita la sequenza, noi torniamo qui in studio, amici, con Marco Salvatori, con tutto il suo racconto di vita, gli aneddoti, le varie situazioni. E comunque, senti, un pensiero sulla musica dance, che è un genere completamente diverso dal tuo, però degli anni 90, magari c'è...
2: Beh, un pensiero sicuramente positivo, dai, gli anni 90, dagli anni 80, 90, 2000, cioè, diciamo che la dance ha avuto un momento d'oro.
1: Sì, anche il primo brano della sequenza, Robert Miles, sì, che poi era una roba sperimentale assurda, quello, il piano abbinato a una musica dance.
2: Per tutti gli eventi, le grandi feste, insomma, questa musica 90-2000 non manca mai.
1: Non manca mai, mi sa che anche a qualche matrimonio te la chiedono, cioè, suoni qualcosa?
2: Sì.
1: E ci sta. Vabbè, la musica che poi fa ballare, fa ad apripista, insomma.
2: Sì, assolutamente.
1: Bene, caro Marco, prima di parlare del momento attuale, domanda veloce che faccio sempre: un'autoriflessione, un pregio e un difetto che ti attribuiscono gli altri o che ti autoattribuisci? È una domanda molto difficile, lo so. Vabbè, puoi anche barare, dai, se ti viene in mente.
2: No, beh, no, barare no, mai. Non lo faccio mai, oddio. Non so che dirti.
1: È difficile. Vabbè, un pregio che ti attribuiscono gli altri, dai, magari che...
2: No, vabbè, pregio sicuramente di essere una persona abbastanza molto coerente, insomma.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Difetto, forse alcune volte sono un po', come si dice,
1: impulsivo?
2: Sì, impulsivo, quello sì.
1: Okay. Ti ho aiutato, dai, però sì. No, vabbè, questa perché
2: alcune
1: stiamo...
2: Alcune volte dovrei contare fino a tre, però non ce la faccio a tenere dentro delle cose. Poi dopo magari penso, dico, ma magari è meglio che stavo zitto.
1: Perché sei un uomo di passione, e l'abbiamo detto fin dall'inizio del programma, tutto ciò che fai, tutto ciò che sei è fatto di passione, e quindi è normale che quando uno vive le cose con passione c'è anche quell'impulsività,
2: sì,
1: quell'istintività. Comunque, a proposito di passione, lo facciamo adesso, sennò poi alla fine ci dimentichiamo. Se vuoi fare dei saluti, perché io so che magari sono delle persone in ascolto a teccare, non so se le vogliamo salutare, i figli, la famiglia.
2: Ma sì, sicuramente un caloroso abbraccio a tutta la famiglia, ma saluto anche tutte le persone che conosco, i conoscenti, ma anche a tutti gli ascoltatori.
1: Bene, ti ringrazio. E a chi ti senti di dover dire grazie oggi per l'uomo che sei, per l'artista che sei diventato?
2: Allora,
1: la lista è lunga.
2: Sicuramente grazie alla musica.
1: Ok.
2: Perché mi ha dato veramente tanto. Se oggi sono quello che sono è grazie alla musica.
1: Uh-huh.
2: Ma grazie soprattutto a mio padre, che lui è quello che mi ha spinto a intraprendere questa strada.
1: Uh-huh.
2: Che lui è stato il mio primo fan dall'inizio, quando lui si è accorto già da piccolo che avevo questa passione e questo dono.
1: Un talento.
2: Mi ha fatto di tutto per farmi studiare, per portarmi avanti, insomma, in questo cammino.
1: Bene, bene, bene.
2: E comunque tutta la famiglia mi ha sempre sostenuto.
1: Bene, di questo siamo molto felici. Un sostegno che ti ha portato oggi a stare, senti che aggancio, in cima alle scale, proprio sulle scale, a guardare dall'alto i tuoi bei traguardi, i tuoi bei risultati. E non ho detto a caso sulle scale, perché adesso parliamo di ora, di un qualcosa che è accaduto recentemente.
2: Sì, da qualche settimana ho pubblicato questo nuovo singolo che si intitola Sulle Scale.
1: Ok.
2: Lo troviamo su tutti i negozi digitali.
1: Uh-huh. Parliamone, dove nasce Sulle Scale? Sulle scale,
2: sulle scale.
1: Un giorno stavi sulle scale e te lo compongo.
2: Visto che parliamo di passione, che è quello, vediamo che è una cosa che ci accomuna.
1: Sì.
2: Quindi sì, è un brano che parla di passione. Di passione, perché la passione è quella cosa che ti dà quella spinta per arrivare veramente dove non riesci neanche con la ragione tante volte.
1: Uh-huh.
2: E in questo caso è rivolto alla passione, magari anche sicuramente tra una persona, tra una coppia, due persone che si amano.
1: Uh-huh.
2: E le scale che, insomma, guardano verso l'alto, e anche il contatto fisico, che non è solo fine a se stesso, ma è qualcosa che ti porta ad arrivare in maniera più profonda dentro la persona.
1: Uh-huh.
2: Conoscere meglio e raggiungere quella quell'intesa che io dico sempre che non è facile, ma non impossibile.
1: E quindi il segreto per arrivare dal tuo punto di vista a quell'intesa, quella armonia totale?
2: Ma il segreto è quello di comunque di lasciarsi andare, di lasciarsi andare, di dare anche ascoltare il corpo, no? Il fatto di accarezzarsi, di sentirsi, il respiro, questo contatto intimo tra due persone che può andare oltre, uh-huh, e che ti fa arrivare dove non ti aspetta.
1: Certo, questo sulle scale, perché poi tra l'altro sai che mi sta venendo in mente che ci sono diversi richiami nascosti in sulle scale.
2: Sì.
1: Vediamo se ho intuito, perché le scale del pianoforte,
2: discorso, certo, oppure è un discorso sempre simbolico.
1: Certo, le scale emotive, perché ovviamente l'amore, la passione può dare dei picchi positivi ma anche dei picchi negativi, quindi sentirsi in cima alle scale o magari in fondo alle scale, poi le scale, certo, gradino su gradino, sempre insomma è un percorso, ecco, sulle scale, in cima alle scale, partire per arrivare.
2: Per arrivare, certo. Infatti dice vediamo dove arriva questo blu,
1: uh-huh. E tu dove vorresti che dove lo vedresti bene arrivare questo brano? Perché un brano è come un figlio, secondo me, quando uno lo crea.
2: Guarda,
1: lo
2: ti
1: immagini.
2: Dico quest'altra cosa che non ti ho detto,
1: sì,
2: è un altro aneddoto.
1: Sì.
2: Adesso questo brano è stato insomma sta girando un po',
1: sì,
2: ed è stato notato anche da Radio Italia.
1: Ok.
2: Quindi io a settembre andrò a fare un'audizione per il Radio Italia Live.
1: Vai! Allora saremo tutti con te a fare il tifo.
2: Quindi speriamo bene.
1: Assolutamente. Guarda, si dice che hasta la vista porta bene, a qualcuno ha portato estremamente bene in questi anni, quindi noi faremo il tifo per te. È uscito da poco, quindi per ascoltarlo tutte le piattaforme digitali, giusto?
2: Sì.
1: Ok, perfetto. E allora io credo che manchi solo fare una cosa, ma questo è l'inizio di un qualcosa che poi rientrerà in un album, ci stai pensando?
2: Sì. Diciamo che adesso, come ho detto, da qualche settimana è uscito questo qui, poi ho terminato quest'altro singolo. Diciamo che mi sta piacendo questo fatto di pubblicare singoli,
1: ecco,
2: al momento, quindi
1: piano,
2: per l'album
1: piano.
2: Poi vediamo.
1: Dai, magari dopo l'estate, prima della fine dell'anno. Allora, a te il piacere di autopresentarti, ti cedo il timone della trasmissione, vai.
2: Signore e signori, sulle scale.
1: Di?
2: Marco Salvatori.
1: Ottimo.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita sta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Caro Marco, salendo le scale siamo arrivati in cima ad Asta la Vista. Abbiamo finito il nostro viaggio odierno, purtroppo.
2: La porta ci attende.
1: Sì, comunque complimenti per questo tuo brano di recente uscita. Quindi davvero ti auguro grazie. Tanta fortuna a te, al brano, tanta soddisfazione perché te la meriti.
2: Grazie, io ti ringrazio e sono veramente felice di averti conosciuto, perché ho veramente andrò via da qui ancora più ricco.
1: È un arricchimento reciproco, e proprio perché noi dobbiamo consentire anche ai nostri amici in ascolto di arricchirsi della tua ulteriore conoscenza, andando magari anche a seguire le tue iniziative future, prossimi spettacoli, iniziative dal vivo, anche per contattarti per qualche evento privato. Come possiamo fare? Certo. Che riferimenti possiamo dare?
2: Su Facebook, quindi Marco Salvatori, poi anche su TikTok Marco Salvatori 21, oppure su Instagram marcosalvatori.music. Uh-huh. Quindi insomma, tutti questi, su questi social mi trovate in giro.
1: Bene, tu tutto. Ci sei, io basta ci contattarti e magari potrebbero commissionarti qualche richiesta, qualche sorpresa.
2: Quindi farò diverse serate anche in giro quest'estate, nei vari, in varie feste anche di paese, molto molto belle nei centri storici, quindi seguitemi, che ci divertiamo.
1: È certo, perché poi lui tu pubblicherai tutte le varie date, i vari luoghi dove ti si può incontrare dal vivo e apprezzare live la tua musica, perché poi la musica dal vivo è un'altra storia, non c'è niente da fare. Poi anche se si dovesse rompere la tastiera, tu vai avanti lo stesso, non ti ferma nessuno. Senti, vabbè, l'abbiamo detto prima, non so se ci sono altri saluti che vuoi fare, che ti sono venuti in mente, di persone in ascolto.
2: Saluto tutti veramente di cuore, buona musica a tutti e a presto.
1: Bene, Marco Salvatori, nome e cognome, grazie davvero,
2: grazie
1: per il tempo
2: a te, Jerry, veramente
1: prezioso che hai dedicato a me e alla trasmissione. Cari amici, lo sapete, tra 7 giorni torna un'altra puntata di Asta la Vista, ospiti sempre diversi, stesso Jerry, stesso Tom, noi ci saremo, voi non mancate, mi raccomando. Marco, l'ultimissima domanda è: lo sai come si salutano gli amici in ascolto?
2: Come si salutano?
1: Lo so che non lo sai, non lo sa nessuno.
2: Hasta la vista.
1: Bravo, hai visto che lo so? La risposta era dentro di te, ma lo dobbiamo dire insieme al mio 3. Quindi, 1, 2, 3. Hasta la vista. Ciao Marco.
2: Ciao Jerry.

0: vista.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista. Un altro modo per non perdersi di vista.
2: Yeah.
0: Hasta la vista.
3: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
4: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
0: Sassa.
4: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
5: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona. Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Loving the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Loving the World.
6: L'amore. Invisibile, eppure così presente, così nascosto, così prezioso. L'amore a volte litiga con la vita, si mette in mezzo alle tue emozioni, ti dice cosa fare e cosa non fare. L'amore ti lascia parole che a volte diventano promesse, bugie, batticuore, attese. Tu non farlo aspettare l'amore, che poi se ne va.

0: L'amore, già l'amore. Bentrovati, ben ritornati insieme alla vostra Alessandra Sassa per questa nuova puntata di Love in the World. L'amore è un'emozione profonda, spesso descritta come quell'unione di due anime, una forza capace di dare senso alla vita, far rinascere e completare la propria esistenza. Spazia dalla passione folle alla maturità del rispetto reciproco e rappresenta un atto di fede che trasforma il quotidiano immortalando le anime attraverso il tempo. L'amore immaturo dice ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice ho bisogno di te perché ti amo. Eric Fromm.
1: Mi hai lasciato senza parole come una primavera.

un incontro casuale, in un giorno come tanti, e sei fregato. Per la prima volta ti ritrovi davanti a uno sguardo che non si limita a guardarti, ma ti vede realmente. Una parola gentile che non sei più abituato a sentire, e un sorriso che ti fa risplendere il volto di una nuova luce. Sei inevitabilmente attratto da quella persona e non sapresti spiegare bene neanche tu il perché, ma ti ritrovi a parlare per ore e ore con lei, mentre tutto quel che desideri è solo poter fermare il tempo così che nulla possa più separarvi. Ti senti come non ti sei mai sentito in vita tua, ti fidi di quegli occhi buoni e inizi ad aprirti come non hai mai fatto con nessuno. Quella persona sembra capirti e ti senti a tuo agio con lei, tanto da iniziare a desiderare di poter incontrare quegli occhi anche l'indomani, il giorno dopo e quello dopo ancora. Il seme che protegge il cuore del fiore di loto timidamente inizia ad aprirsi e un germoglio spunta dal terreno.

incontrammo casualmente, in un giorno senza aspettative, come tanti. Era destino che accadesse, e anche se non ci fossimo incontrati quel giorno, di certo sarebbe successo da qualche altra parte, in un altro tempo, in un'altra vita. Perché questo accade quando due anime sono destinate a stare insieme, sì, a stare insieme. È la prima volta che i nostri sguardi si sono incrociati, ti sei presa tutto, il respiro, le parole, ogni battito del mio cuore, ormai ti apparteneva. Poi mi hai sorriso e quello è stato il giorno in cui sono nato.

Mi sono innamorato di te senza volerlo. Ogni giorno un po' di più. Mi sono innamorato della persona che sei quando stai con me, ma che hai paura di mostrare agli altri. Mi sono innamorato dei tuoi occhi quando mi guardano e ci vedo riflessi miei come non li avessi mai visti. Mi sono innamorato del tuo sorriso e del modo in cui arrostisci quando ti accorgi che ti sto guardando. Mi sono innamorato delle tue fragilità e di tutti i tuoi difetti. Mi sono innamorato di te senza volerlo ed è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. E non posso far altro che offrirti un cuore. Ti offro un cuore che prima di te non sapeva di esistere. Ti offro la fiducia che troppe volte è già stata tradita. Ti offro la mia anima, da sempre reclusa dietro finta apatia. Ti offro le sofferenze di un uomo ricoperte da lacrime mai versate. Ti offro una parola gentile, un bacio sulla fronte e un paio di braccia che saranno il tuo riparo. Questo è tutto ciò che posso offrirti. Il mio amore, me stesso, tutto quello che ho.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Perché l'amore lascia il segno. L'amore è un pugno. L'amore è un sasso nello stagno. L'amore è un cuore che sanguina. L'amore è una ferita che brucia. L'amore è una luce che rischiara. L'amore è un respiro che ti manca. L'amore è lo stomaco che si chiude. L'amore è lei che viene e che resta. Fosse per me, sarei lì a guardarti per ore, in silenzio, senza dir nemmeno una parola, impietrito dinanzi alla tua anima nuda, che mi si mostra così perfetta nelle sue fragilità. Prigioniero del tuo profumo, rapito dai tuoi occhi, desideroso di baciarti le labbra. Sarei lì a guardarti per ore e ore, e tutto il resto potrebbe aspettare. Passerebbero giorni, mesi, anni, tutto intorno a me cambierebbe, ma nulla varrebbe mai anche solo la metà di un tuo sguardo. Passerei una vita intera a guardarti, e sarebbe la vita meglio vissuta

Non amarmi quando sono sulla vetta, quando sono forte, quando è facile farlo. Amami quando sono debole, quando sono a terra e le mie insicurezze prendono il sopravvento. Amami quando sono più fragile, quando non riesco più a viverlo questo mondo sbagliato. Amami quando nessuno lo fa, quando mi odio e lontano tutti, ma ciò che vorrei è solo essere capito. Vai oltre le apparenze e le maschere che indosso per proteggermi. Dietro vi troverai un bambino fragile, a cui nessuno ha mai insegnato il significato della parola amore. Amami per quello che sono e non per quello che vorresti io sia. Amami sempre, perché il per sempre lo costruiremo insieme, giorno dopo giorno.

0: Ti amo, sussurro piano. Sto pesando ogni sillaba pronunciata dalla mia bocca indegna. Due parole, cinque lettere, eppure la frase più grande che si possa pronunciare. Perché amare non significa abbracciare solo il bello di una persona, ma accettarne tutto il peggio. L'orgoglio, la permalosità, le incomprensioni e i silenzi incolmabili. Sedersi accanto a lei nei giorni bui per poi rialzarsi insieme. E se i giorni bui dovessero diventare mesi o anni, che importanza ha? Staremmo seduti a terra anche tutta la vita se fosse necessario. Amare è non sopportarsi, ma accettare anche di soffrire, a patto che la ricompensa sia un sorriso spontaneo, una parola sussurrata all'orecchio, un lungo abbraccio dove tutto sembra far meno male. Amare è guardarsi con le lacrime agli occhi e capire che quegli occhi che ti guardano come se fossi la cosa più preziosa di questo mondo sono tutto quello che hai sempre desiderato.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

Ti sei voltata verso di me e hai posato la testa sul mio braccio. Tutto il mare, il cielo e la terra si specchiavano nei tuoi occhi, tanto che avrei potuto annegarci e sarebbe stata la più dolce delle morti. Seguitammo a guardarci in silenzio, mentre i nostri cuori battevano all'unisono. Ti carezzai il viso, passai una mano tra i capelli e poi ti strinsi a me. Se tutto questo non fosse altro che un'illusione, vi prego, non svelatemi la triste realtà. Voglio continuare a vivere con te, che sei il più dolce dei sogni. Ma poi il sogno si avvicinò, fino a sfiorarmi le labbra. Ci baciammo. Fu un bacio d'amore, un lungo bacio di puro amore, dove ogni paura

Gustammo come si ama il mare in tempesta, silenziosamente, meravigliati da tanta forza. Tammo come si ama una farfalla, delicatamente, perché potrei spezzarle le ali. Tammo come si ama una rosa, disposto a pungermi con le sue spine, pur di coglierne la bellezza. Tammo come si ama la notte più buia, con la paura che la luce possa non tornare. Tammo come la luna ama il sole, senza non potrebbe risplendere. Tammo come gli uccelli amano il cielo che li rende liberi. Tammo come si amano le nostre anime caotiche destinate a non trovar pace in questa vita sbagliata e a perdersi per ritrovarsi attraverso i nostri sguardi, per poi capire che questo è tutto ciò di cui hanno bisogno, nient'altro che noi.

ho visto in te 100 donne diverse. Ti ho vista sognare quando la realtà diventava il peggiore degli incubi. Ti ho vista piangere per aver perso parte di te. Ti ho visto orgogliosa della persona che sei e delle tue cicatrici. Ti ho vista ridere con aria innocente. Ti ho vista fare del bene a chi continuava a farti del male. Ti ho visto riposare serena tra le mie braccia. Ti ho vista vuota e senza più certezza alcuna. Ti ho visto coraggiosa e sicura di te. Ti ho visto forte come una donna e poi fragile come una bambina indifesa. Ti ho vista in 100 modi diversi e ho amato allo stesso modo ogni parte di te.

Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili. E se siete invincibili, non smettete mai di amare o di aspettare quell'amore.

0: Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
2: l'eccellenza nella selezione, solo musica italiana.
3: La musica più bella, la più selezionata.

0: Ciao a tutti da Carla, oggi musicalmente italiana si accende in modalità allegrissima italiana. Il sole che spinge, l'estate che bussa e una scaletta tutta con la cassa dritta dagli anni passati ad oggi. Partiamo dal Molleggiato che iniziò la sua fulminea ascesa cominciando con le imitazioni. Allora il rock and roll era una novità, si aveva successo anche se lo si cantava male.
1: 1958.

0: ogni decennio ha il suo peso massimo dei tormentoni estivi, ma quello degli anni 60 veramente non ha rivali. Edoardo Vianello poteva permettersi di uscire con due diversi 45 giri nella stessa estate e portarsi a casa due tormentoni assoluti in parallelo. Il primo è ancora ballatissimo, guarda come dondolo.
1: 1963.

In Inghilterra un pezzo come Stasera mi butto, con la cassa martellante e la voce di Rocky Roberts a sgolarsi su un testo ammiccante, molto probabilmente sarebbe diventato un classico soul. Ma visto che fu cantata nel 1967 in italiano, si limitò a vincere il Festival Bar e diventare uno dei singoli più popolari degli anni 60. Finalmente si faceva largo una vera voce nera dell'Alabama su un pezzo inciso su dinamite.

0: Mentre negli anni 70 la musica si faceva sempre più politica, una generazione di artisti aderì ad un'altra ideologia, quella della hit da ombrellone, tra cui Umberto Balsamo con la canzone che più di ogni altra l'ha consacrato come figura riconoscibile della musica italiana.
1: 1979. Vorrei sembrare

Nella seconda metà degli anni 70, Bennato decise di rileggere la favola di Pinocchio in chiave moderna con l'obiettivo di trasformarla in una forte satira politica e sociale. Nacquero così il Gatto e la Volpe, che rappresentavano i manager musicali discografici senza scrupoli, che agganciavano i giovani emergenti promettendo loro una celebrità immediata.

Come sappiamo, la musica cambia con il tempo, eppure furono implacabili le critiche mosse ad Alan Sorrenti quando abbandonò il rock progressive dei suoi primi lavori per abbracciare il funky di Figli delle Stelle. Nonostante siano passati più

0: non-stop music.
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
3: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
3: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
4: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tiguglio.
5: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
6: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Il brano più noto e sicuramente uno dei più importanti dal punto di vista commerciale di Ivano Fossati, ma forse proprio per questi motivi, più volte rinnegato dallo stesso, non contento del fatto che una delle sue composizioni sia

0: bastante focoso, finché Miguel, che è un nome di fantasia, non la scopre. Allora scappa, va per mare, viene quasi mangiata da uno squalo, inizia la sua carriera tra rum e cocaina come maîtresse, dal momento in cui era arrivata a pesare ben 130 kg.
1: 1981.

abbiamo amato la canzone caraibica per eccellenza, quella di Tropicana, che cantavamo nel 1983. Eppure questa canzone, che sembra totalmente innocua, nasconde un sottotesto ben più articolato e apocalittico. Parla di un sogno nel quale un vulcano erutta su un'isola incendiando le città sottostanti, causando morte e distruzione tra gli abitanti, mentre i turisti guardano il tutto come se fosse un film

Il sole si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

0: La notte vola venne pubblicata nel 1988, ricordato tutt'oggi come uno dei maggiori successi della Cuccarini. La versione ascoltata è stata rilanciata per il 35esimo anniversario del suo esordio, che non ha mai smesso di far ballare chiunque. Arriviamo ora al 1993, l'anno di Raff e di Cannibali, uno degli album più famosi della sua carriera. A decretarne il successo il singolo Il battito animale, autentico tormentone estivo di quell'anno.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

0: In Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Scateniamoci con gli anni 90 che ci hanno regalato tanta bella musica italiana, un sacco di pezzi frizzanti, perfetti per il mese caldi dell'anno. Siamo partiti da Francesco Baccini e Ladri di Biciclette con una canzone che restò in classifica da giugno a novembre, trasformandosi in un tormentone in grado di vincere anche il Festival Bar. Il sogno d'America è racchiuso nel prossimo singolo con trombette e mariachi a caratterizzare il tutto e trasformare la canzone in un tormentone estivo. Max Pezzali e Mauro Repetto dominano le classifiche grazie al viaggio che li porterà sulla sella di un cavallo a cercare l'amata perduta. 1900.

chitarra e falò sulla spiaggia, Alex Britti catturò in una canzone l'estate ed entrò di diritto nei tormentoni più importanti degli anni 90. Solo una volta permise al cantautore romano di farsi conoscere al grande pubblico, entrando in classifica ad inizio estate del 1998 e lasciando la top 20 solo a fine anno.

debuttò nel mondo della musica con 50 Special, brano simbolo dell'inizio della sua carriera con il Luna Pop. Nel 1999 la canzone arrivò a conquistare la vetta della classifica per poi restare per quasi un anno tra le prime posizioni. Saranno oltre 100.000 le

Siamo arrivati alle battute finali di questa carrellata di brani estivi, allegri, adatti ad essere ascoltati sotto l'ombrellone. Mi fermo qui, ma c'è tempo per un ultimo brano. Vi lascio con colui che con questo pezzo ha dominato le classifiche italiane nel corso del 2000, diventando un simbolo di quelle estati spensierate e romantiche. Il suo ritmo latino e la voce inconfondibile di Gigi D'Alessio l'hanno resa il tormentone ideale. Grazie a tutti per la compagnia, un salutone da Carla, ciao!

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
2: Buona settimana a tutti, amici di Così è Cosa. Io sono Stella, la vostra amata Stella, e qui di fronte a me c'è il lui medesimo Teo.
3: Eccomi qui, buongiorno, ciao.
2: Ciao Teo, allora, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
3: Allora, cosa sembra passato un mese, invece no,
2: è solo una settimana.
3: E siamo qua ancora imperterriti a portarvi compagnia in questa oretta insieme a Così è Cosa Radio Show. Io direi che possiamo partire, giusto?
2: Vai con la sigla.

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: E rieccoci dopo la nostra sigla. E l'avete imparata a memoria, ragazzi, la sigla?
1: Non è così facile.
0: Non è così facile, però io pensavo una cosa. Ormai siamo alla prima settimana di giugno, no? Ci avviciniamo alle ferie.
1: È vero.
0: C'è caldo, c'è tempo, perché magari durante le ferie...
1: Le scuole stanno anche finendo.
0: Le scuole stanno finendo, quindi tutte le persone che hanno figli da portare avanti e indietro piano piano si rilassano.
1: Sì.
0: Potremmo fare un concorso.
1: Cioè?
0: Create la nostra sigla.
1: Oh, mi piace
0: tanto. Se a qualcuno viene in mente, ci può mandare un audio.
1: È vero.
0: Con un idea di una sigla che possiamo fare per l'anno prossimo e noi la realizziamo per voi.
1: Io sono ci sto.
0: E
1: meno sbatta
0: fatevi
1: per
0: sentire
1: noi,
0: allora.
1: Sbatta per noi, perché ci troviamo tutto già fatto.
0: No, ma la loro è un'idea, poi ovviamente dobbiamo metterla in pratica. Però potete farlo mandando un'email a diretta@cosiecosa.com.
1: Andiamo con la prima di puntata, Alok Khalid, Dive Into Me.

0: Cosa Radio Show è qui con voi anche quest'oggi.
1: Bella
0: e
1: storia.
0: Siamo io e Teo e oggi vogliamo parlarvi di una cosa particolarissima.
1: Ma dovresti dare un incipit, giusto?
0: Come glielo do l'incipit?
1: Dai, lo sai, l'abbiamo preparato, dai, vai.
0: L'abbiamo preparato, non devi dire che l'abbiamo preparato, sennò vabbè. Sembra che facciamo le cose prima.
1: No, vabbè, ma
0: e adesso spogliati, come sai fare tu.
1: Eccolo
0: e non
1: qua.
0: Illudermi. Ma perché? Perché questa canzone? Perché questa settimana ricorre la giornata mondiale del naturismo.
1: Ecco, noi potevamo parlare di tutto, no? Dell'estate, piuttosto che... non lo so, invece abbiamo scelto ovviamente di parlare della giornata mondiale del naturismo, che cade effettivamente il 5 giugno.
0: Che il naturismo non è quella roba che tutti mangiano naturale, verdure, riso e tutta sta roba qua.
1: No.
0: È la gente che appunto si spoglia.
1: Allora, e va,
0: o meglio, è una filosofia di vita.
1: Esattamente.
0: Quella
1: sì.
0: Del non tenere i vestiti addosso.
1: Esatto, in spiaggia però.
0: In spiaggia, chiaramente.
1: C'è anche qualcuno che magari la fa in città.
0: Ma
1: no?
0: sì, però sarebbe un attimo fuori legge, credo, perché sarebbe un attimino proprio fuori legge.
1: Un po' oltre.
0: Sì,
1: un po'
0: sì,
1: oltre.
0: Secondo me sì.
1: Allora, mi correggo, sbagliato, perché la giornata nazionale del naturismo è il 6 giugno oppure il 5 giugno a seconda delle federazioni, perché alla fine ci sono delle federazioni, no? Ci sono proprio delle come posso dire, dei sindacati del
0: naturismo. Dai, i sindacati del naturismo.
1: Ecco, sì, alcuni lo festeggiano il 5 ed altri lo festeggiano il 6. E ovviamente l'obiettivo è quello di diffondere questo stile di vita naturista basato sulla nudità, come mamma ci ha fatti, rispetto per gli ambienti e per gli altri.
0: Perché dico che è una filosofia di vita? Sì. Perché è anche una questione di rispetto per l'ambiente e per gli altri.
1: Beh, assolutamente.
0: Quindi
1: sì, insomma,
0: non è solo spogliamoci e togliamo i vestiti.
1: No.
0: E anche manteniamo il nostro ambiente puro e giusto, insomma.
1: Però è una cosa importante, perché abbiamo appreso che vengono organizzati eventi. Cioè proprio degli eventi.
0: E che
1: dove
0: si fa durante gli
1: niente,
0: eventi?
1: Probabilmente vieni introdotto a questa filosofia naturista. Perché poi, secondo me, adesso magari qualche naturista l'ascolto, poi ci potrà contattare. Secondo me il naturismo poi è circondato anche da altre cose, tipo, secondo me, dalla meditazione, dallo yoga. No, non è proprio andare nudi
0: col ciondolo di fuori. No, secondo me, come dici tu,
1: cioè è tutto un contorno.
0: Poi, tra l'altro, ci sono anche delle regole da tenere.
1: Assolutamente sì.
0: Che sono, per esempio, il decoro, quindi ovviamente non fissare le persone e non scattare foto.
1: No, beh, certo.
0: Perché però, insomma, se uno va in una spiaggia nudista per scattare foto e guardare gli altri, non va bene.
1: Non è che la spiaggia
0: è per te stesso che lo fai, non per gli altri.
1: È presente che ci sono, tipo in Romagna ci sono i chioschi, ci sono i bagni, no? E quella spiaggia naturista, se tu vai a fare le foto e i video, diventa spiaggia Pornhub. Non va bene.
0: Esatto.

0: Così cos'ha Radio Show, ai microfoni ci siamo io, il medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e oggi abbiamo iniziato la puntata parlando del naturismo. Potevamo parlare di tantissime altre cose, no?
1: Ma
0: noi
1: ci è presa
0: così. Di parlare del naturismo.
1: Allora,
0: perché, ragazzi, non è
1: dai,
0: una roba
1: dai,
0: che,
1: diciamo,
0: che fanno
1: diciamo.
0: In due.
1: No.
0: In Italia si contano circa 500.000 di naturisti, 20 milioni in Europa e 40 milioni negli USA.
1: Ma cioè, ragazzi italiani, 500.000 di Italia che fa il naturista, ma ditemi dove siete, fatevi sentire, mandateci una mail, fateci sapere com'è questa filosofia di vita, perché, cosa provate, cosa sentite, insomma.
0: E come dicevamo prima, ci sono anche delle federazioni, cioè ci sono proprio degli enti preposti alla divulgazione di questa filosofia di vita, che ad esempio uno è l'ANITA, Associazione Naturista Italiana, o il FENAIT, Federazione Naturista Italiana, che riunisce effettivamente quelli che adoperano questa
1: certo.
0: filosofia di vita, specialmente in spiaggia. Tu ti chiedevi dove siete?
1: Dove siete?
0: Adesso ve lo dico io, dove sono?
1: Dai, allora, dici dove sono.
0: Ad esempio, se volete praticare o iniziare a praticare questa pratica, questa filosofia di vita, che poi, ragazzi, non è che, cioè, alla fine siamo come mamma ci ha fatto, no?
1: Sì, infatti.
0: Adamo ed Eva andavano in giro già nudi a lei,
1: certo.
0: Cioè, quindi qual è il problema?
1: No, nessuno.
0: Allora, ad esempio, sul Ticino, vicino a Varese, sul fiume, sulle sponde del Ticino, ci sono dei luoghi per naturisti. Oppure, se vogliamo spostarci un po' più in giù e andare nel Lazio, c'è la famosa spiaggia di Capocotta,
1: al Lido di Ostia.
0: Al Lido di Ostia ci
1: c'è sono. Toscana, un'altra spiaggia vicino a Viareggio che si chiama Lecciona.
0: Esatto.
1: E poi, per esempio, c'è il Lido delle Morge in Abruzzo.
0: E poi ne abbiamo anche in Calabria e in Campania. Ad esempio, in Campania è la spiaggia del Troncone, che poi probabilmente ha un perché, no? Perché
1: sì, non so, il Troncone. Probabilmente
0: troncone,
1: sì, Troncone.
0: Quindi secondo
1: sì,
0: me
1: potrebbe anche essere. Però credo che sia vietato anche quello nelle spiagge
0: sì,
1: naturiste.
0: No, non si può, non si può,
1: bisogna tenerlo a bada.
0: E ce n'è anche una molto molto famosa, ma che è meno pubblicizzata, quindi è una spiaggia per naturisti meno, come posso dire, meno commerciale, chiamiamola così, che è a Ravenna. C'è proprio c'è una parte di Ravenna dove è coperta da delle dune di sabbia, quindi difficile vederla, eccetera. Dall'altra parte trovi queste compagnie di naturisti.
1: Infatti io mi ponevo proprio questo problema, cioè va bene che c'è una spiaggia per nudisti, ma se per esempio penso alle classiche spiagge della Romagna, come fai a isolare la spiaggia per i nudisti?
0: No, lì è proprio c'è proprio una conformazione naturale delle dune che
1: dove comunque sono coperti dall'ambiente.
0: Assolutamente sì. Allora io vi lancerei subito la CTA, la nostra call to action. Hai mai provato il naturismo? O se hai aneddoti curiosi e particolari, scrivetecelo a diretta@cosiecosa.com.
2: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24. Stai ascoltando Così e Cosa Radio Show.
1: Così è Cosa Radio Show con Stella e Teo. Oggi si parlava di naturismo e vi abbiamo chiesto se lo avete mai provato e se avete aneddoti curiosi da raccontarci.
0: Io ce l'ho.
1: Tra l'altro è simile a uno dei messaggi che ci hanno mandato.
0: Ecco, vedi.
1: Molto molto simile.
0: Vi ricordo,
1: aspettiamo fra pochissimo.
0: La nostra mail è diretta@cosiecosa.com.

0: Così è Cos'ha Radio Show. Siamo qui a parlare, anzi a leggere i vostri messaggi. Ma prima di leggere i vostri messaggi,
1: sì,
0: Matteo,
1: ma
0: tu hai mai provato il naturismo? Allora, cosa ne pensi?
1: No, non ho provato il naturismo, ma mi ci sono ritrovato in mezzo. E è stata una cosa un po' così, no? Perché ero a Formentera e c'era una spiaggia completamente libera, no? Mi sono buttato giù e mi sono appisolato. A un certo punto sento, sai, il classico rumore dei racchettoni, tic tac tic tac tac. Apro gli occhi e davanti a me vedo il ciondolo. Possiamo definirlo così.
0: Il ciondolo. Ci
1: poi mi guardo, mi giro dall'altra, ero un po' ancora, sai, in quel momento di trance tra il dormita e la sveglia. E quando sei sveglio, mi giro dall'altra parte, ho un altro ciondolo.
0: No, ma guarda. E ti sei messo a cantare, guarda come dondolo, guarda come dondolo.
1: Esattamente, allora poi dopo mi sono messo gli occhiali da sole e ho guardato in giro e effettivamente non c'erano solo dei ciondoli, ma c'erano anche
0: vabbè, quindi,
1: insomma, il resto di tutta la mercanzia.
0: Quindi sei capitato in una spiaggia nudista, ma non hai fatto il nudista?
1: No, assolutamente, ho preso il mio straccio e
0: sei andato.
1: Sì.
0: Invece io, guarda, ve lo racconto fra pochissimo, prima vi leggo il messaggio di Marco che dice: sì, una volta in vacanza in Croazia, all'inizio era imbarazzante e poi liberatorio.
1: Attenzione,
0: io ero in Croazia.
1: Hai fatto del naturismo?
0: Io no, ma ero in Croazia. Okay. E ho dovuto spiegare ai miei nipoti, che allora erano piccoli,
1: sì,
0: perché ero molto giovane, perché la gente si tuffava con il bigolo di fuori.
1: Oh, ma che bello.
0: E poi a un certo punto mi sono, un po' come te, mi sono guardata a destra e mi sono guardata a destra e ho detto: cavolo, forse siamo in
1: una spiaggia sbagliata.
0: Solo che io c'ero lì anche con i bambini. Due ragazzini di 11 anni.
1: Però vedi, come dicevamo prima, mamma ci ha fatti così.
0: Ma loro infatti erano tranquillissimi. L'unica domanda è stata: ma zia, come mai quello fa il bagno col bigolo di fuori?
1: È così.
0: Ma tu lo faresti?
1: No, assolutamente no.
0: Non lo so, sinceramente.
1: No,
0: forse può essere di sì.
1: No, io no.
0: Dai, leggiamo un altro messaggio.
1: Giulia, mai provato, ma sono curiosa. Magari in un posto tranquillo, vedi? Si può cominciare con un topless, no?
0: Sì,
1: voi
0: è
1: donne.
0: Vero.
1: Poteste,
0: è vero, hai ragione.
1: Cioè, perché voi avete la via di mezzo, no?
0: È vero.
1: Invece noi no.
0: Però il topless lo fai dove? In una spiaggia normale? Perché
1: no,
0: se vai in una nudista ti devi togliere anche il pezzo
1: sì,
0: di
1: è vero.
0: Sotto.
1: Vabbè, gli dici figa, sono un entry level.
0: Vabbè dai, allora quando a luglio andrò in vacanza, andrò in topless. Sei contento?
1: Magari anche
0: Balbetti. Elena, no, non fa per me, sono troppo timida.
1: Invece Luca dice: sì, in campeggio in Francia. Ecco, la Francia è un altro posto pienissimo di naturisti. L'aneddoto: ho dimenticato l'asciugamano.
0: Eccola,
1: lì è un problema perché ti si infila la sabbia da tutte le parti.
0: Esatto, esattamente.
1: Va bene, ragazzi, siete stati come al solito tantissimi. Ne leggiamo un altro, dai. Paolo, mai, ma rispetto chi lo fa.
0: Aspetta, c'è Chiara. Vai, sì, Chiara. Alle terme naturiste. Mi sono sentita molto a mio agio. Ci sono anche le terme naturiste, vero?
1: In arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Jovanotti con L'estate addosso.

0: La vita l'è bella, con te e Stella, cos'è cos'ha Radio Show.
1: Così è cos'ha Radio Show e questo è il momento della vita l'è bella.
2: Oh, il nostro comedy, il nostro comedy. Oggi torniamo alle origini, le battute sono prese dal web, freddure, eccetera. Noi proviamo a nostro modo a reinterpretarle, cercando di strapparvi una risata. Cosa facciamo, Stella? Ci
1: allora,
2: proviamo
1: anche
2: oggi?
1: Allora, io direi che iniziamo.
2: Vai, vai.
1: È interessante questa.
2: Vai.
1: L'uomo giusto.
2: Vai.
1: Se non lotta per te è l'uomo sbagliato. Se lotta contro tutti per te è l'uomo giusto. Ma se lotta con furore è
2: l'uomo tigre che lotta con furore, combatte sempre la malvagità.
1: Supermercato.
2: Vai. Senza donne non ci sarebbero i supermercati, lo diceva anche Bob.
1: Scusa?
2: Eh sì, Bob Marley. No, woman no cry.
1: La festa.
2: Sai, mia figlia voleva fare una festa a tema Cenerentola.
1: Wow, e tu che hai fatto?
2: Ho invitato tutte le sue amiche e gli ho fatto pulire casa.
1: Questa la voglio anch'io. Adesso l'organizzo.
2: Questa è un po' bastarda.
1: Ma la organizzo subito.
2: Vai.
1: Adesso chiamo mia figlia. Due anziani. Un'anziana sta passeggiando al parco con il cane in braccio.
2: Scusa, ma dove vai con sta scimmia?
1: Cretino, ma non lo vedi che è un cane?
2: Lo so, infatti sto parlando col cane.
1: L'orto.
2: Vai, oh, l'orto. Ma no, te l'avevo detto di non coltivare i piselli vicino alle patate.
1: Ma perché, scusa?
2: Perché diventano duri.
1: L'auto. Basta, ora basta, ti lascio.

0: Radio Tivoli Web, la scelta vincente.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con
2: Così è cosa, Radio Show.
3: Eccoci, eccoci.
2: Io sono Stella, qui con me c'è Teo. E siamo ancora qua con voi. Abbiamo finito di parlare della giornata mondiale del naturismo, che ci ha interessato molto. Ci avete riempito di messaggi.
3: È vero. Sì,
2: ma
3: sì, sì.
2: Non possiamo leggerli tutti, ma vi risponderemo sicuramente.
3: Ma i naturisti, si sa, vanno in spiaggia, no? Si fa in spiaggia. E in spiaggia c'è un animale tipico, no, del mare,
2: sì,
3: che fa un verso particolare. Giusto?
2: Sì,
3: ne parliamo tra poco. Cosa dici, Stella?
2: Sì, Nelly Furtado con I'm Like a Bird.

0: Furtado, I'm like a bird.
1: Giusto per parlare di naturisti e di gabbiani.
0: Bravissima, perché gabbiani?
1: Perché
0: in spiaggia, al mare, l'animale più diffuso è il gabbiano. Ma noi abbiamo scoperto, ed è diventata anche una cosa virale, che in Belgio, attenzione bene, in Belgio c'è una sfida che di cui viene eletto il migliore imitatore diverso di gabbiani.
1: Ci sono 70 concorrenti.
0: Così.
1: No, questo è un gabbiano strano. Infatti io volevo farlo anch'io, ma meglio che sto ferma.
0: Dai, prova. Dai che mani in distorsione tutto.
1: Ma vi faccio sentire quelli originali, eh? Sentiamo.
0: Vai.

0: Questo è incazzato.
1: Questa è una caffettiera, secondo me. Questo è un pulcino di gabbiano.
0: È giovane, è un pulcino giovane.
1: Questo è
0: ride. Questa è una scimmia.
1: Mi sembra una scimmia questa.
0: Questo è bellissimo.
1: Questo è il più serio.
0: Questo ha vinto.
1: Per me ha vinto lui.
0: Ha vinto lui.
1: Assolutamente sì. Questo è un gabbiano.
0: Questo è una,
1: uno stormo.
0: Un'orgia di gabbiani.
1: Ecco, insomma, avete sentito questi fantastici personaggi. E tra l'altro, se volete andare a vederli su YouTube, ci sono anche i video. E non è che vanno vestiti normali.
0: Esatto.
1: Si vestono da gabbiano.
0: Da gabbiano. Vanno veramente riverissimi.
1: Sono fortissimi. Ed è una cosa che, insomma, va per la maggiore in Belgio. Comunque è una cosa molto, molto sentita, e i concorrenti arrivano da 15 paesi diversi dell'Europa, cioè è proprio l'elite del gabbianesimo.
0: Esatto. E pensa che è talmente serio questo concorso che ovviamente viene fatto in un pub del Belgio,
1: sì,
0: dove possono partecipare persone di tutte le età. I concorrenti, come dicevo prima, sono circa 70,
1: sì,
0: e vengono giudicati da una giuria che assegna 15 punti per la fedeltà del verso,
1: esatto,
0: e 5 punti per l'interpretazione scenica. Ecco perché,
1: vedi,
0: si vestono, capisci?
1: Vedi.
0: Perché devono anche interpretare, fare il volo del gabbiano.
1: In giuria ci potrebbero essere degli esponenti, non lo so, del National Geographic, di Focus, Alberto Angela,
0: la sagramola di Geo,
1: esatto,
0: Geo, che peraltro è naturista.
1: Veramente?
0: Sì, una volta aveva raccontato che lei è naturista. E
1: tutta
0: perché
1: gente
0: preferisce...
1: che, insomma, se ne dovrebbe intendere di uccelli, insomma. No,
0: sì.
1: Di diverso degli animali.
0: Sì, detta così sembra un'altra roba.
1: Un'altra cosa,
0: però
1: sì,
0: fa niente, dai, va bene. comunque a noi ci sembrava una roba assurda, ma come sempre assurdo ma reale.

0: Così è cosa Radio Show, e adesso diminuiamo un po' i nostri giri, ci mettiamo l'abito serio, perché esatto, è arrivato il momento del nostro fantastico Good Vibes, e oggi abbiamo scelto di mettere una clip del compianto Alex Zanardi, che ci ha lasciato più o meno un mese fa, e quindi ascoltiamo cosa da dire, poi rientriamo insieme e facciamo insieme il solito commento. Vai.
1: Alex Zanardi, qual è l'importanza dello sport per persone diversamente abili?
2: Ma in verità lo sport è importante per tutti. Lo sport non fa sconti, ma al tempo stesso, quando trovi il modo di appassionarti a ciò che devi fare per crescere, per portare a casa quei piccoli risultati che ti fanno anche venire voglia di rilanciare, di vedere anche fin dove si può arrivare, alla fine impari a vivere. E ciò che accade in una giornata di sport spesso si dilata in un'intera esistenza. Ed è per questa ragione che dicevo che lo sport non fa sconti, perché non c'è modo di nascondersi all'interno dell'organizzazione, di mandare avanti qualcun altro, di posporre. Nello sport devi fare, e credo che per una persona diversamente abile questo diventi doppiamente importante, perché alle volte la disabilità regala anche degli alibi totalmente comprensibili. Non voglio giudicare, però la persona è chiamata a fare uno sforzo importante anche da un punto di vista emotivo e psicologico soltanto per presentarsi al blocchi di partenza, no? Non vado oltre, insomma, perché poi vincere la gara è alle volte anche molto complicato, anche perché nello sport paralimpico i livelli che sono stati raggiunti nelle varie discipline sono altissime, le prestazioni sono affascinanti, quindi è un'avventura bellissima che io ho avuto il privilegio di poter fare, di poter sperimentare, e oggi siamo qui per cercare di incuriosire altre persone a tentare, perché dal tentativo spesso nascono delle cose bellissime che uno non può nemmeno immaginare, non osa nemmeno immaginare.
3: Ed eccoci qua, dopo aver ascoltato Alex Zanardi, che è un grande, io l'ho sempre ritenuto un grande uomo, con una perseveranza direi e oserei dire quasi diabolica.
0: Assolutamente,
3: io a molte cose di lui mi sono ispirata, perché lui effettivamente qua parla di sport, però a un certo punto dice anche che non è solo nello sport che bisogna utilizzare questa cosa, ma anche nella vita. Perché? Perché non bisogna mandare avanti gli altri, la vita è nostra,
0: è vero,
3: e dobbiamo godercela fino in fondo, ma non solo, dobbiamo sempre essere in prima linea, dobbiamo fare in modo che nel podio della nostra vita ci siamo noi. Poi potrà capitare qualche volta che uno può avere un fermo, uno stop, un incidente, ma non deve demordere, deve andare avanti. Lui parla di persone disabili, nella fascia delle persone disabili in realtà io trovo che ci sia una forza
0: assolutamente
3: delle più alte in assoluto, perché comunque hanno il doppio, fanno il doppio della fatica
0: assolutamente
3: che facciamo.
0: Sì, assolutamente sì, a volte noi magari ci lamentiamo di piccole cose, ma a volte dovremmo pensare che c'è chi le fa,
3: esatto,
0: con la metà o un quarto della nostra forza fisica o emotiva, anche, giusto?
3: Esatto.
0: E quindi grazie Alex per essere stato un grande
3: e buon viaggio.
0: E in tuo onore vogliamo metterti, e oggi l'annunciamo, una canzone che io ho scoperto essere stata la tua preferita.
3: Oh,
0: e quindi Vasco Rossi, Vita Spericolata.
4: Voglio la vita

0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
2: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, vedi? Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
3: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
4: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
5: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
6: Nome
7: Alex.
6: Cognome
7: sì.
6: Che fai?
7: Provo a fare lo speaker.
6: E dove?
7: Qui su Radio Tiguglio.
6: E il programma?
7: Troppo forti.
6: E quando va in onda?
7: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
6: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
8: Troppo forti
9: con Alex De Sì.

0: Cancro, in questo mese devi essere tu a creare l'atmosfera con il partner, abbassando le luci, rallentando e proponendo qualcosa di romantico. Occhio però a non bruciare le tappe troppo velocemente. Non rincorrere. Se qualcuno non ti cerca o non si ferma con te, non è la persona giusta per questo momento. Il mio consiglio sexy per un momento del genere è, ovviamente per chi è in coppia, una bella cena romantica.
1: Oh, bello.
0: Luci soffuse, candele, musica di sottofondo, e questo aiuta a chiacchierare, e poi da cosa nasce cosa.
1: Ci sta.
0: Non so, magari per esempio si può togliere tutto quello che c'è
1: via,
0: sul tavolo.
1: Tutto per terra,
0: via tutto.
1: Più brutale.
0: Sì, esatto, così brutale. Sì,
1: okay.
0: Sì.
1: Allora bisogna usare i piatti brutti, perché sennò si spaccano su tutti.
0: È vero, hai ragione.
1: Non bisogna mettere il servizio.
0: No, metti quello che tanto volevi buttare.
1: Ah, ok, giusto. Oppure i piatti di carta. Prima.
0: Vergine, in questo mese non ti senti nel tuo schema abituale e lo senti. Potrebbe capitarti di essere attratta da qualcuno che normalmente eviteresti, oppure di trovarti in una situazione meno prevedibile. Con Venere in Toro ti accenderai in modo lento ma intenso. Il desiderio diventa più spontaneo proprio quando smetti di voler capire tutto e di voler controllare tutto.
1: Oh, bello!
0: Il mio consiglio sexy per una situazione del genere è una degustazione di vino.
1: Oh, fantastico!
0: Aiuta a perdere il controllo un pochino e a lasciarsi andare. Poi dico io, no?
1: Sì.
0: Dopo la degustazione, perché tornare a casa? Fermatevi in un hotel e fate scendere il vino.
1: Oh, ma questo è un consiglio bellissimo, anche perché non si può guidare.
0: Esatto, esattamente. Quindi fermatevi da qualche parte.
1: Un posticino lì vicino e vi passate, ve lo fate scendere.
0: Esatto.
1: Ve lo fate scendere. Allora,
0: o ve lo fate salire, dipende dai momenti.
1: Dove prima salire e poi scendere. Allora, così e cos'ha, Radio Show, arriva anche Elodie a fare spenti il cuore.

0: Ben ritrovati Così e Cos'ha Radio Show. Abbiamo ascoltato Elodie Affari Spenti e ai microfoni ci siamo sempre io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e adesso siamo nel nostro spazio Tongi Patongi, quello un po'.
1: Esatto.
0: Allora, inizio di puntata abbiamo detto che i naturisti, abbiamo parlato dei naturisti, sì, no? Che ovviamente vanno in spiaggia tutti nudi, e però abbiamo trovato anche un articolo che dice, sì, che al mare e le vacanze estive sono spesso associati a un aumento della libido e del desiderio.
1: È vero.
0: Quindi ci siamo chiesti, ma se già il mare aumenta, eccetera, eccetera, eccetera, questi
1: come
0: sono
1: fanno?
0: Tutti nudi, come fanno?
1: Io infatti qualche problema da questo punto di vista ce l'avrei, nel senso che magari sei anche lì con una persona che ti piace, tipo per esempio,
0: sì,
1: sei anche lì col tuo compagno,
0: sì,
1: io con il mio compagno ho ancora un rapporto molto, come dire,
0: è vero,
1: molto vigoroso.
0: E poi magari,
1: cioè,
0: non so,
1: scappa un bacino, scappa qualcosa, ma è normale che insomma il corpo reagisca.
0: Ma poi mi viene in mente un'altra cosa, cioè comunque sei in una spiaggia naturista dove sono tutti nudi, è vero che ci sono delle linee di decoro eccetera, però magari
1: l'occhio
0: ti cade,
1: scappa,
0: no? Infatti se tu vai a vedere le spiagge naturisti sono tutti nudi con gli occhiali
1: da sole,
0: perché qualche, secondo me dai, sono un po'
1: qualcuno una guardatina ce la dà.
0: Sì, sì. E quindi come fanno a tenere a bada?
1: Non lo so, fatecelo sapere. Voi naturisti, fatecelo sapere, perché io e Teo non riusciamo a comprenderlo.
0: Fate yoga? Non lo so, training
1: autogeno? Fatemelo sapere, vi prego.
0: Sì. Comunque è vero che al mare, insomma, ci sono delle concomitanze di cause che fanno sì che,
1: esatto,
0: che ci abbia più voglia.
1: Fra tutte è che l'aumento della vitamina D. Perché? Perché l'esposizione al sole aumenta i livelli di vitamina D, che influenzano positivamente la produzione di ormoni come il testosterone. Quindi,
0: ecco,
1: aumentando il testosterone, che è appunto l'ormone della libido,
0: certo,
1: esatto, aumenta anche il desiderio sessuale.
0: Maggiore esposizione alla luce, ragazzi, le giornate,
1: esatto,
0: più lunghe e luminose riducono i livelli di melatonina, un ormone che può inibire e innescare altri ormoni sessuali. Quindi è tutto un ingarbugliamento di cose
1: che sale.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E poi ci sono anche i fattori ambientali e il relax, perché il contesto,
0: certo,
1: vacanziero, la riduzione dello stress, il maggior tempo a disposizione, insomma, sai, è normale che aumenti la libido.
0: Assolutamente.
1: Si ha ovviamente anche più tempo, e quindi il tempo lo si impiega anche in maniera diversa.
0: Assolutamente sì. Beh, insomma, dai, è bello sapere queste cose, è bello. Però rimango curioso del fatto di come
1: facciano
0: i naturisti.
1: Per me
0: sarebbe un grosso problema, è vero. Anche perché io, insomma, sono, quando vedo già un topless, dico. Però.
1: Vabbè, allora lo ripeto, lo ribadisco: a luglio andrò in topless.
0: Va bene. Cosa faccio? Va bene, Stella ha deciso così. Ha deciso così. In arrivo Harry Styles con American Girl.

0: Cos'è Radio Show? È sul finale di questa puntata. È stata una, secondo me, una puntata bella. Ci siamo divertiti.
1: Hilary,
0: dai, ci siamo divertiti
1: a nostro modo.
0: Ma sì, parlando appunto di quello che è comunque la naturalezza del corpo umano.
1: Ma
0: dai, via.
1: Sì,
0: insomma, che cosa c'è di particolare, di così strano?
1: Niente.
0: Alla fine è come girare, in casa nudo, no?
1: Assolutamente,
0: ecco.
1: Sì.
0: Poi allora, abbiamo scoperto che in Belgio ci sono
1: i versi dei gabbiani.
0: Più di così.

0: così, così guarda, così. Non so cosa ci serva.
1: Allora, ragazzi, siamo veramente agli sgoccioli. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi e ovviamente vi diamo appuntamento a settimana prossima con Così è Cosà Radio Show.
0: Un bacio.
2: Mua. Così è Cosà Radio Show, sempre qui con te.
3: Radio Tigullio presenta

0: quest'oggi abbiamo veramente una grande sorpresa.
1: Ma
0: abbiamo,
1: molto grande.
0: Abbiamo una new entry che neanche noi immaginavamo potesse essere qui con noi. Lui è un grande nostro amico, è un grande amico del bar, è un vero romano, cioè quelli che
2: la
0: veramente
2: chiesa di Padre Luigi.
0: Voi incontrate e vi fermate
1: l'hai
0: a guardare.
1: Detto,
0: perché
1: già detto amico
0: l'hai detto. Sì, l'ho detto, più assurdo di lui non esiste. E quindi io vado subito a presentarvi lui, Nando. Saluta Nando i nostri radioascoltatori.
3: Mo ve saluto un attimino, ecco. State calmi.
1: Ciao comunque, Nando, benvenuto.
3: Comunque volevo dire una cosa, grande Padre Luigi, che facciamo del tutto nella vita per affermarci, per far vedere che siamo dei grandi, ma poi alla fine c'è una mancanza, che siamo tutti innamorati dell'amore, senza l'amore non siamo niente, e questo finisce qui, punto.
0: Bravo, guarda, questa è una giusta...
4: Come sei cippalippa!
0: È una giusta osservazione, lui ha voluto lanciare finalmente...
1: No, non è solo un'osservazione,
2: siamo
1: una cosa
2: tutti
1: bellissima.
2: Innamorati dell'amore.
0: Finalmente in questa puntata c'è un messaggio.
2: Messaggio
0: che è rivolto all'accoglienza dell'amore, quindi bellissimo, vogliamo commentarlo? Cosa ne pensi Carlines di questa così introduzione spirituale?
2: Penso che insomma le parole di Nando siano molto sagge, Lidia, perché che cosa c'è di più dell'amore?
0: Beh no, non so,
2: cioè, non ha...
0: ci può essere qualcosa. Ecco, vedi, è uscita la sua genuinità.
2: Ha detto razzo.
5: Io ho colto perché questa è una società che cerca troppo la bellezza e basta con questo concetto di bellezza. Dobbiamo tornare al montone di razza che va con la pecora zoppa.
0: Ah, bene, bene. E allora guarda, io divento ancora più romantica e ti dico che sì, è vero, il fine della vita è l'amore. E l'amore dove dobbiamo, come dire,
2: per tutto,
0: l'amore
2: in generale,
0: l'amore per
2: il sentimento,
0: per la passione, per il lavoro, per quello che si sta facendo, per un nuovo viaggio, l'amore
2: per la natura, per
0: esatto.
5: Ma anche fiscalmente, se paghiamo per l'amore dovremmo poterlo scaricare.
2: Ecco, facciamo facciamo
1: questo, a volte ti scaricano anche, infatti
2: lo potremmo suggerire come una detrazione per l'amore.
0: Vabbè, allora
5: lo proporremo.
0: Intanto speriamo che non ci abbiano scaricato i nostri amici radioascoltatori.
2: Infatti,
1: anzi,
0: che ogni volta li sottoponiamo una grande pazienza per ascoltarci.
1: Il contatore va sempre più sopra.
0: E questo dobbiamo ricordarcelo, amici. Bene, c'è giusto una bottiglia lì davanti che non mi fa.
1: Ah, tra poco.
0: Ma tra poco siamo qui.

0: Per fortuna che abbiamo la scienza.
1: Quasi quasi la faccio finire tutta la sigla.
2: Bella Lidia.
1: Cioè la faccio durare
2: guarda,
1: un'ora.
2: Guarda che la gente con questa sigla, gli amici ascoltatori, radioascoltatori, hanno scritto che questa è una delle più belle. Vabbè,
0: è vero,
2: sarà vecchia, è datata, però ti senti, senti come
1: okay,
2: sei
1: ma
2: rilassata.
1: Vogliamo perdere tutto l'appuntamento per parlare della sigla oppure ci vuoi raccontare
2: mentre
1: qualcosa di più interessante?
2: Mentre sentite la sigla, amici, respirate. Respiri lunghi e profondi.
1: Quindi una lezione di yoga.
2: Praticamente.
1: Ok.
2: Però no, non parleremo di yoga, Lidia.
1: E di cosa?
2: Parleremo di uno studio per noi.
3: Posso dire quello che mi pare? No,
2: almeno per me importantissimo. Ok? Ma
1: sì.
2: Anche per altri,
1: sì.
2: Lidia. Tanti se lo sono chiesti.
1: Eh?
2: L'hanno proprio studiata. Com'è la pinta di birra perfetta?
3: Fantastico.
1: No, forse allora il nostro amico Nando
2: non parla fuori dal microfono.
1: Che non può parlare fuori dal microfono. Allora.
2: Perché, ok. Allora la domanda è: com'è la pinta di birra perfetta?
0: Ma in che senso com'è? Cioè
2: come si serve, come si fa la pinta?
0: C'è un tempo di mescita che deve, a seconda della birra, la schiuma deve essere alta e poi si assorbe da sola in un tempo prestabilito.
2: Vedi, bravo. Allora, la birra...
0: Le so tutte!
1: Bravo, sì.
2: Deve avere... Questo l'hanno studiato nel Massachusetts, sempre lì.
0: Oh,
2: sì. Allora, deve avere uno strato consistente di schiuma, quindi che proprio quando tu la bevi il naso rimane impregnato di schiuma, perché questo anticipa piacevolmente il sapore del sorso proprio vero della birra, eh?
1: Sì.
2: Ok, Lidia. Poi aspetta.
1: No, ma come si lega questo argomento a quelli precedenti? Mi sto chiedendo.
2: Guarda,
1: perché abbiamo un desiderio di birra.
0: Sì,
2: anche è perché è da ieri sera sono i fiumi di alcol.
1: È una specie di visione.
2: Sì, praticamente, ascolta Lidia, un team di scienziati giapponesi insieme a quelli del Massachusetts, l'università quella giapponese si chiama Kunsushungo.
0: Che è il nome della birra.
2: La birra. Praticamente ha versato litri e litri di birra in un cilindro di vetro smerigliato, ha analizzato gli aromi, insomma hanno fatto un sacco di esperimenti.
1: Beh, per dire cosa?
2: No, è che insomma la birra va saputa servire. Servire.
1: Tutta questa storia.
2: Questo strato di schiuma sopra, visto quando ti servono la birra dici che ha tutta sta schiuma, invece no, fa bene.
0: Capito che fenomeni.
2: Bevete birra, a go-go.
1: Ma certo.
2: Fa bene.
1: A tra poco.
4: Ti hanno mai detto perché l'amore è cieco?

0: Non Stop Music
1: su Radio Tiguglio.
2: Ma questo chi è?
3: John Travolta,
2: che fantastici quegli anni.
3: Ai tempi suoi era forte.
2: Che bello, gli anni 70, gli anni della mia giovinezza.
4: Mi somigli un po', Nando.
2: Bellissimo.
4: Poi ci somiglia a Tony Manero.
3: Nando Manero.
2: Allora, Nando, che cos'è che ci volevi dire? Dai,
3: non so, volevo dire una cosa, ma mi sono mezzo scordato.
2: Bene.
3: La cosa importante è questo. Prima stavamo a parlare di una cosa, siamo tutti innamorati dell'amore, no?
2: Sì.
3: Poi alla fine, no? Famo di tutte queste cose che siamo i primi, siamo più forti, non ci abbiamo problemi. Invece poi vai a casa con un pugno di mosche e c'hai problemi. E dici manca qualche cosa. E qual è quella cosa che manca?
4: L'amore.
3: Cosa?
4: L'amore.
3: L'amore. O senti, ha detto come ti chiami te?
4: Mario.
5: Mario ha detto l'amore.
3: L'amore, Gigi. Basta.
5: Però è vero, Nando. Nando
2: e
5: detto,
2: quindi siamo ritornati sull'argomento amore.
5: Ha un'altra detto, volta. Di nuovo una cosa bellissima.
2: Siamo ritornati sulla A maiuscola, amici.
6: L'amore. Sull'amore in tutte le sue forme.
2: Cuoricini.
6: Dai, infatti. L'amore.
2: Vabbè, allora, insomma, dopo questo. Così,
6: sermone.
2: Dopo questa lezione sull'amore, noi come la rispondiamo? Cioè, che cosa
4: potremmo
2: ci inventiamo?
4: Potremmo sentire il minuto 8.
2: Ah sì, perché ci sarebbe.
5: Non ce l'abbiamo,
4: noi improvvisiamo il minuto 8.
2: Ma quello di Barbara?
4: Quello di Barbara.
2: La nostra cara amica Barbara.
6: Non possiamo scippare il minuto 8.
4: Ho capito, ma
6: alla
4: mi
6: nostra
4: scrivo,
6: sessuologa.
4: Mi scrivo, no?
6: No,
5: cioè, vabbè. Non possiamo scippare il minuto 8, sì, ma possiamo parlare del nostro programma che abbiamo intrapreso io e Carla, che c'è posto
6: per te.
2: Ma meraviglioso.
5: Con Carla, padre
6: Buonasera,
5: Luigi,
6: amici.
5: E tutti i vostri
2: bello
5: teleascoltatori.
6: Allora, in breve il format si sta per sviluppare a breve.
5: L'abbiamo già spiegato.
6: Allora voi scriveteci.
5: I pazienti sono pazienti perché chi
2: fateci
5: ci scrive
2: sapere,
5: a questo programma
2: ragazzi,
5: può essere
2: perché
5: solo
2: sta
5: paziente.
2: Scadendo il minuto e vogliamo capire
6: scriveteci,
2: di cosa si tratta.
6: Scriveteci e
5: scrivono
6: noi...
5: lettere con i loro problemi. Carla le legge, io le risolvo.
6: Ecco. E vi troveremo un posto nel mondo.
2: Bellissimo.
4: Anche
2: bellissimo.
4: Te Faronza, scrivi Faronza.
2: Ma è un'iniziativa fantastica. Avete già aiutato degli amici?
6: Sì, abbiamo Peppuzzo e poi a breve anche la sua lettera.
2: E dove l'avete collocato a Peppuzzo?
6: E Peppuzzo per il momento sta nella... non lo posso dire, Lidia, perché sennò ti spoilero tutto. Dai,
2: bene.
6: Si può dire.
2: Allora rimanete con noi, non ve ne andate.
6: Ciao amici.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 13 e 32 minuti.
0: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
2: Siamo arrivati all'ultimo minuto, siamo arrivati al minuto dove vogliamo festeggiare nuovamente la nostra Lidia Morelli,
3: la nostra presentatrice.
4: Che delusione, mi aspettavo un altro pezzo.
2: E invece no.
3: Vabbè ragazzi, comunque avete capito che siamo arrivati veramente al gran finale. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento, come già vi ho detto, mercoledì prossimo alle ore 16 e sabato alle ore 13. E ricordatevi di cliccare mi piace sulla nostra pagina Facebook e poi mandateci messaggi, perché come vedete noi cerchiamo di rispondere un po' a tutti.
5: Sì, e
3: saluto tutti gli amici che volta per volta ci vengono a trovare, come oggi salutiamo Nando, questa new entry che penso non ci sarà più nelle prossime volte. Salutiamo
5: però ha già richieste da altre radio, sì, quindi forse infatti, non verrà più
3: infatti. Salutiamo anche Barbara che ci manda sempre quei minuti erotici dalla sua città. Salutiamo sì. L'amico Luca Alcatron.
6: Ciao a tutti, mi raccomando, se volete salvare Nando scriveteci, così lo assumiamo.
3: Bene.
2: Abbiamo già fatto una nuova email, nando@radiotiguglio.it.
3: Vabbè, e comunque il pezzo Figli delle Stelle me l'avete fatto rimanere in gola, amici. Gretto, sì. Allora come vuoi salutare gli amici radioascoltatori?
5: Ragazzi, scrivete veramente, io sono l'unico che vi legge, quindi scrivete. I primi 5.000 li leggo tutti. Per favore scrivete, anche tu Faronza, continua a scrivere. Avrai Luca prima o poi.
3: Dalle con sta Faronza.
6: Manda una foto pure.
3: Ma ragazzi, per favore, cerchiamo di essere seri e salutare i nostri amici con affetto e ricordare che...

0: veramente la canzone Fili delle Stelle mi è rimasta.
1: Era la nostra, siamo rimaste molto male.
0: Siamo rimaste mortificate molto da questa male, chiusura che non male. Doveva essere così.
1: Volevamo un'altra canzone di sottofondo, ma vabbè, Lidia, non si può avere tutto
0: no,
1: dalla
0: no,
1: vita.
0: No, è vero.
1: E abbiamo due ali di aliante, però
0: sì,
1: non è che è poco. Non è che è poco, no,
2: abbiamo due ali da aliante, esatto.
1: Insomma, benissimo. Per volare sempre più distante,
0: è sempre più in alto,
1: sempre più
0: in alto.
1: Allegria, amici ascoltatori,
0: è arrivato anche Mike, è arrivato
1: Allegria.
0: Anche Mike. Vabbè, allora amici, avete capito qual è il nostro leitmotiv della nostra trasmissione? Nulla.
1: Noi scusa, parliamo puoi ripetere del nulla. Un attimo
0: il leitmotiv che collega
2: Potrebbe essere anche con un pene di 48 centimetri.
1: E basta!
2: Si soffre,
0: ma
2: si soffre.
0: Ma gli uomini devono cadere sempre lì, vai. Sempre là.
2: Ci
0: amici, ciao!
2: La settimana prossima.
0: E viva Radio Tigullio!
1: Evviva! Ciao.

0: Io sono Ilaria Cucini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Cucini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Cucini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cucini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
3: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7, in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7.
4: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a 12:30 e nella notte fra giovedì e venerdì a 1:00 su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a 12:30 e nella notte fra giovedì e venerdì a 1:00 su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
5: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web.

È la fiducia mia che arranca. Non mi fido di promesse o della stampa e di chi mi indica la via, ma passato da un pezzo gli anta. Paghiamo alla romana sta abbondanza, ma

Stasera io non so se sarò abbastanza bravo a farlo. Con l'età mi chiedo se prima o poi potrò raccontarlo.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office, l'universo delle serie TV. Io sono Marco Albanese, con me per questa puntata Daniele Valsecchi in collegamento. Ciao Daniele, bentornato in trasmissione.
1: Eccoci, ciao Marco, ciao a tutte e a tutti. Settimana interessante, Marco, di film, e anzi permettimi di dire che di solito noi parliamo del tuo ultimo libro, 25 anni di cinema in 100 film, a fine puntata. Questa volta il gancio ce l'ho subito, perché uno dei maestri che è nel nostro libro, certo, cui hai scritto, è anche il regista del film da cui iniziamo la nostra puntata, cioè Amarga Navidad, e ovviamente stiamo parlando di Pedro Almodóvar.
0: Sì, questo è un film strano, curioso, che si riallaccia un po' ad alcune cose che ha fatto soprattutto negli ultimi anni, a Dolori Gloria, ma anche agli Abbracci Spezzati, insomma a quel sottogenere nei suoi film in cui lui parla della sua attività, di se stesso, del modo in cui costruisce i suoi percorsi narrativi. Qui siamo in Spagna, il film si apre in Spagna nel 2004, quindi quasi oltre 20 anni fa. La regista Elsa, due soli film all'attivo, sfortunati ma di culto e tanta pubblicità per vivere, è assalita dai sintomi sempre più evidenti di una crisi di panico. Il compagno Bonifacio, vigile del fuoco per lavoro e stripper nei weekend, la accompagna in ospedale e l'assiste. Quando l'amica Patrizia scopre che il marito la tradisce mentre è a Parigi per lavoro, Elsa la invita a passare con lei qualche giorno a Lanzarote. Quando tuttavia Patrizia comprende di essere al centro della nuova sceneggiatura di Elsa, rifiuta l'idea che la sua vita possa essere al centro di un film. Nel frattempo un'altra collega di Elsa, la modella Natalia, che ha appena perduto in un incidente il suo bambino, si fa viva con la regista, che intuendo nello stato di prostrazione invita anche lei sull'isola. Elsa, Bonifacio, Natalia, Patrizia sono solo i personaggi del nuovo film di Raoul, un regista celebratissimo che non gira più nuovo lavoro da 5 anni e cerca nell'autofiction la strada per un nuovo progetto. Nel frattempo Monica, la sua storica assistente, si licenzia per stare accanto alla compagna Elena, che ha perso un figlio in una terribile malattia, e Santi, il suo compagno, assume un ruolo ancora più centrale nella sua vita. Come vedete, appunto, realtà, rappresentazione, racconto, film dentro al film si muovono tutti assieme in questo nuovo film di Almodóvar. Tuttavia, quando Monica comprende che la storia di Elena è un pezzo importante del nuovo film di Raoul, che l'ha occultata attraverso il personaggio di Natalia, si ribella, delusa, e pronuncia ogni azione per impedire al regista di portare sullo schermo quel soggetto.
1: Cinema e arte che riflettono su loro stessi, no? Un tema da un certo punto di vista antico come il mondo, come l'arte, dove Almodóvar si è già messo alla prova tante volte, anche proprio nei suoi film più famosi, no? Tutti ti ricolleghi alla sua maturità, ma già nel suo periodo d'oro, se vogliamo, c'era il tema della rappresentazione, come rappresento la realtà, una domanda che lui si è sempre posto, e forse che lo rende ancora, non dico giovane, però ancora interessante.
0: È così. Devo dire che qui il raddoppiamento è duplice, no? Qui ci sono addirittura due alter ego di Almodóvar, due registi, uno appunto che gli assomiglia di più, Raoul, e un altro invece che ha diciamo connotati completamente diversi, addirittura una donna. E sono due registi molto diversi da lui, e entrambi però cercano di utilizzare la realtà, le persone che gli stanno accanto, per colmare un vuoto di ispirazione, no? Qualcuno ha raccontato questo film come che è, come potete immaginare, un po' scompaginato, un po' strano, un po' frammentario nel suo racconto. Qualcuno ha quasi detto, Almodóvar ha fatto volutamente un film brutto nella prima parte per poter consegnare al personaggio bellissimo dell'assistente del regista Raoul, questa Monica, un monologo finale bellissimo, in cui lei gli dice: i tuoi film migliori sono alle spalle, ora dovresti goderti i tributi alla carriera che ti fanno, dovresti fare un film breve da vendere a Netflix, come davvero è successo ad Almodóvar nella vita, e dovresti lasciare in pace noi che ti siamo stati vicini e che abbiamo condiviso con te, ti abbiamo amato, sostenuto, ti abbiamo compreso e abbiamo visto il meglio e il peggio di te, e non metterci e non utilizzare le nostre storie personali, i nostri dolori, le nostre tragedie per un nuovo film che non cambierà la percezione che tutti gli altri hanno di te. no? Perché
1: e però?
0: E però il film è in questo, no? È in questa, in questa confessione, nella lucidità, no, di Almodovar stesso, di comprendere il momento, di mettere in scena la sua crisi, di essere duro anche con se stesso, con i propri vizi, i propri limiti di ispirazione e con, se vuoi, anche con l'avvicinarsi della fine di un percorso che è stato molto ricco, molto vitale, molto brillante, che ora, diciamo, si chiude sempre più spesso nella malinconia, nella nostalgia del passato e in un lungo autunno.
1: Guarda Marco, c'è un aspetto, oltre che c'è l'enorme autoironia anche, no, di questo commento.
0: Certo.
1: Poi è veramente una capacità anche di guardarsi, di prendere in giro anche quella industria meravigliosa e diabolica che è il mondo che amiamo tutti, no? Noi che siamo qui a parlare, quelle, chi sta ascoltandoci, che è il cinema, no? E lì c'è veramente dentro tutto. E poi c'è anche un aspetto però che accompagna tanti, è quasi anche una confessione, ma uno strizzarci l'occhio, come dire, sì, però io, siccome senza film non so stare, perdonatemi se la mia ultima parte di carriera è in tono minore, ma questo è il modo con cui io riesco a vivere nel mondo, che è un tema anche di tanti artisti, no? E quando uno ha il coraggio, l'umiltà, la serietà di confessarlo, cambia tutto, perché il problema è quando uno rincorre sempre il sé più giovane. Accettare che c'è un Almodovar diverso da quello degli anni 90 o degli anni 2000 è, secondo me, un atto di serietà, ed esporlo così è un atto intellettualmente notevole, anche artisticamente.
0: Sì, sì, è così, diciamo che questo finale salva un film, no, che per lunghi tratti ci sembra un po' incoerente, incompiuto, e lo è naturalmente, no?
1: Mediocre forse, proprio, no?
0: Sì, è così, però è evidentemente riscattato da una scelta che è certamente una scelta consapevole e anche una scelta disarmante, se vuoi, no? La necessità, come dicevi tu benissimo, di continuare a essere se stessi e a continuare a fare l'unica cosa che forse ci riesce bene nella vita, no?
1: Sì.
0: E qui abbiamo dedicato tutta la nostra
1: vita, anche se non è più così superlativo. E poi guardate che se anche cambiamo orizzonte, è il tema di tutti, se volete, i numeri uno, i campioni di qualunque attività, no? Quello poi di riuscire a venire a patti, o, perché qui c'è anche l'altro tema, che chi lavora con te, e quindi da un certo punto di vista siamo chiamati in causa anche noi come pubblico, accettare imperfezione, accettare le parabole per quello che sono, no? È la verità. Cioè, c'è un tema interessante. Marco, chiudiamo il nostro pensiero, anche il nostro ringraziamento ad Almodovar con una canzone di Chavela Vargas, che peraltro è ovviamente legatissima, perché poi è parte e dà il titolo proprio al film.
2: No sé qué tienen las flores, llorona, las flores, llorona.

0: Rieccoci qui a Stanze di Cinema e sento un sano profumo di soldi, perché se il film di cui abbiamo parlato prima, poi approfondiremo il tutto come sempre nel fuori radio, nel box office, però se Almodovar sembra tentennare da quel punto di vista, qui abbiamo un qualcosa di grandioso a livello di money. Ti dico, A24 e horror, già ci sto indirizzando, Marco. Parliamo di Backrooms,
1: sì, la sorpresa horror della ormai dobbiamo dire della settimana, perché certo, ogni settimana c'è una scoperta, c'è un nuovo talento, c'è un nuovo film, un nuovo franchise che si annuncia, il primo capitolo, il secondo, il terzo, il quindicesimo, il remake, il reboot. Insomma, mi sembra che in maniera abbastanza chiara sempre di più questa stagione americana post supereroi sia attraversata da questo genere che è diventato talmente elastico da poter essere onnicomprensivo,
0: da tenere dentro tutto. Guarda, da una parte mi verrebbe da dire che essere appassionati di horror oggi è come essere appassionati di fantascienza negli anni 70, esatto, o di western negli anni 50.
1: È così. Ogni settimana c'è da scoprire un nuovo talento. Questo ultimo devo dire che veramente è una sorpresa, arriva da YouTube, ha 20 anni appena, si chiama Kane Parsons, Kane Pixels sulla sua pagina YouTube, e la A24 gli ha affidato appunto 10 milioni di dollari e l'attrice del momento, Renate Reise, che ha appena vinto la Palma d'Oro a Cannes e tre mesi prima il suo film ha vinto l'Oscar per il miglior film straniero, per trasformare i suoi inquietanti video, la sua serie lo-fi è pubblicata a partire dal gennaio del 2022 su YouTube e chiamata appunto Backrooms, trasformarla in un film. Questo film è immerso evidentemente nella subcultura horror di internet, quella dei forum, quella dei giochi, e tanti però erano stati attirati da questi 24 episodi di Backrooms, pubblicati i primi 20 tra gennaio e dicembre 22, poi uno all'anno negli anni successivi. Gli viene affidato subito un primo sceneggiatore, Roberto Patino, che è uno dei padri di Westworld, poi gliene viene affidato un altro, Will Sudeik, e viene assistito da tre coproduttori esecutivi di primissimo livello: James Wan, uno dei padri dell'horror moderno americano, Osgood Perkins, un altro appunto dei talenti recenti dell'A24, Sean Levy, grandissimo produttore, e Peter Chernin, che si è occupato di mettere assieme il budget, i 10 milioni necessari per portare sullo schermo Backrooms. Le riprese vengono effettuate a Vancouver, dove vengono costruiti 2800 metri quadri appunto di Backrooms reali, mentre quelle originali erano state naturalmente realizzate a computer da Kane Parsons con Adobe. Il film comincia come una sorta di found footage del 1990, in cui assistiamo alle riprese di un uomo con la tuta e il casco protettivi che si inoltra in uno spazio vuoto, dall'architettura impossibile, una sorta di labirinto mal ricordato, che appare come un enorme ufficio abbandonato. L'uomo si aggira in quello spazio fino a venire attaccato da un'entità misteriosa. Dopo i titoli troviamo il protagonista di questa storia, uno dei due protagonisti, Clark, che è lo store manager di uno strano negozio di mobili a basso prezzo. È stato cacciato di casa dalla moglie, studentessa di legge fuori corso, dopo essere tornato a casa ubriaco. La sua terapista, Mary, cerca di aiutarlo a far emergere le sue ansie e la sua aggressività, senza grande successo. Clark passa le sue notti tra i letti e i mobili della sua grande esposizione, quando si accorge di un consumo anomalo di corrente. Una sera, sceso nel seminterrato, scorge una fessura di luce nel muro. Quando anche Mary Klein si avventura nel negozio del suo cliente, del suo paziente, in cerca appunto del protagonista, di Clark, che ha mancato gli appuntamenti da lei, finisce per scoprire la porta verso le Backrooms, entrando nel mondo che la società Async, una volta produttrice di strumenti per risonanze magnetiche, tiene monitorato nei suoi continui sviluppi evolutivi.
0: Marco, una sinossi non facile,
1: sì,
0: nel senso che poi non è quello il punto del film, no? Il punto è l'insieme di scelte visive, fotografiche, sì, racconti di insinuazioni che questo film crea, anche di citazioni, no? più o meno specifiche, più o meno volute, ma è un film che da un certo punto di vista sembra molto molto pieno, tu lo vedi, sì. Tu peraltro ci ti il project, io devo dirti che ci sono degli elementi che mi hanno fatto addirittura pensare a Twin Peaks, alcuni sì. Momenti cinematografici, quelli, cioè questi mondi distorti, queste realtà psicanalitiche.
1: È così.
0: È difficile o è facile entrare in questo mondo?
1: Guarda, è paradossalmente semplicissimo, nel senso che è un film in cui la dimensione scenografica è tutto, no? Queste backrooms che si aprono nel seminterrato di questo grande store di mobili e diventano il film. Neon gialli, corridoi infiniti, spazi che si aprono senza una logica, porte minuscole, scale infinite sospese sul nulla, ambienti che sembrano contenerne altri, una sorta di labirinto senza uscita e senza possibilità. Il film è fondamentalmente una sorta di found footage, così come lo era appunto Blair Witch Project, così come era Paranormal Activity. E, diciamo, da quel punto di vista il sottogenere è quello, no? È abbastanza chiaro, però è originale la scelta appunto di ambientare questa storia all'interno di un non luogo assoluto, un non luogo che è evidentemente perturbante proprio perché è ambientato in spazi che sembrano familiari, se ci sembra di riconoscerli, ma in realtà sono continuamente distorti, degradati, sono incomprensibili davvero, sono irreali, sono infiniti, a un certo punto il protagonista appunto con una macchina, con una vecchia videocamera appunto degli anni 90, perché quello è il periodo in cui è ambientato il film, cerca di riprendere le sue continue spedizioni notturne alla ricerca di una fine che non trova mai, no? Si trova sempre all'interno di spazi nuovi, diversi, in una piscina, e addirittura arriva ad una stanza dove c'è un enorme albero di Natale, insomma, a spazi che sembrano della nostra quotidianità, ma che sono evidentemente angoscianti nel loro essere completamente vuoti. Tu hai parlato di tante suggestioni, no? Sì, il regista è aperto, è un po' aperto a tutto, no? Compreso a ipotesi cospirative che sappiamo essere centrali nei forum su internet, a scelte esistenzialiste, a ricordi, a mondi sognati come appunto quelli di Lynch. Ci sono tante cose e non c'è, se vuoi, una scelta definitiva. C'è evidentemente, come padre di tutto, c'è l'Alice di Lewis Carroll, no? Riferimento chiarissimo, imprescindibile per tutte le narrazioni un po' nonsense. E il tema forse è proprio lì. Nel momento in cui il film smette di fidarsi della sua suggestione visiva, che poi era quella originaria, quella dei video di YouTube, e cerca delle spiegazioni più psicanalitiche, se vuoi, a un certo punto, lì perde qualche colpo, no? Quando cerca la narrazione perde qualche colpo. Quando invece rimane, diciamo, nell'oscurità e nell'incomprensibilità di questo mondo che ha creato, invece lì si mantiene originale e angoscioso, davvero.
0: Assolutamente. Cioè, paradossalmente, il tema finale, che sembra quasi che l'horror sia la parte più debole di questo horror.
1: Beh sì, la parte, diciamo, più chiaramente d'horror, quella finale con i mostri, le maschere, eccetera, è la parte più debole. Avrebbe dovuto fidarsi dell'angoscia creata fin dall'inizio dal suo mondo.

0: Eccoci al terzo film della settimana, un film che ha visto il suo debutto a Cannes 2025, con un nome importante dietro la macchina da presa, perché è Carla Simone, già vincitrice dell'Orso d'Oro. In questo caso parliamo del suo lavoro che si chiama Romeria.
1: Sì, è un lavoro molto personale, autobiografico. La protagonista è Marina, una neodiciottenne che si sposta per l'estate da Barcellona a Vigo, dove vive la famiglia di suo padre, i nonni, gli zii, i tanti cugini. Siamo nel luglio del 2004 e scopriamo che Marina ha perduto entrambi i genitori e ha una madre affidataria che l'ha cresciuta in Catalogna, lontana dalla sua famiglia d'origine. L'anagrafe e il certificato di morte di suo padre non riporta la sua esistenza. L'ufficiale di stato civile le chiede così di produrre un atto notarile con le dichiarazioni dei suoi nonni per consentire di correggere l'errore. Marina viene accolta nella grande famiglia con sentimenti diversi, curiosità, affetto, diffidenza, persino ostilità. Il peso del passato è ancora soverchiante. Suo padre e sua madre, la loro vita, la loro morte, sono ancora un tabù. Ciascuna ha una versione differente. Vivevano vicino alla spiaggia, no, in un grattacielo. Il padre Fon è morto nell'87, no, nel 92. I genitori l'avevano rinchiuso in casa dove è morto. No, non è vero, quando si muore sempre da soli. Si vergognavano di lui, no, invece lo avevano aiutato. E la realtà è fatta di tante cose diverse, di tanti ricordi che devono trovare, diciamo, la possibilità di stare assieme. Le vecchie foto alle pareti della casa familiare rimandano immagini sfocate. La verità emerge a poco, Marina ne conosce una versione che si arricchisce di brandelli che le vengono raccontati sempre a mezza voce. Ad aiutare la protagonista anche il diario scritto dalla madre, che ricostruisce quegli anni 80 vissuti pericolosamente.

0: così il film diventa tanto personale quanto, quanto non riuscito, quanto troppo, troppo partecipato, troppo, troppo vicino alle cose della sua regista. È un film sgradevole, oscuro, frammentato, che racconta con generosità, se vuoi, la storia di due anime fragili, no? Figlie di un tempo che nella Cannes dell'anno scorso tanti registi avevano ricostruito, quello degli anni Ottanta, quello della droga, dell'AIDS, e di tante vite spezzate come quelle dei genitori di Carla Simone. Però è evidente che forse ci voleva una maturità diversa, ci voleva una distanza diversa per raccontare questa storia, e ci voleva forse uno sguardo meno ellittico rispetto alle cose, ai personaggi di questa storia, che appunto entrano, escono, sono protagonisti di un diario, poi sono protagonisti dei ricordi, insomma. E comprendo che sia stato difficile per lei ricostruire la storia dei propri genitori e trasferirla sullo schermo, ma evidentemente quella difficoltà rimane tutta nel suo film e attraversa lo schermo e ci viene addosso. Un film complicato, certamente.
1: La sua urgenza narrativa probabilmente non ha trovato la chiave di volta artistica, quindi rimane un grumo che fatica, no? A sciogliersi, a proseguire. D'altronde parliamo di un artista, dire, valido, interessante, ancora giovane, se vogliamo, quindi la strada è lunga, mettiamola così.
0: Certo, è così. Parte di quella wave, nuova wave spagnola che quest'anno ha portato a Cannes tre film in concorso, uno l'anno scorso, insomma. Evidentemente c'è un movimento anche di registi giovani, diciamo tutti un po' figli di Pedro Almodóvar, se vogliamo dire così, ma evidentemente che hanno cose da dire importanti, interessanti, e di cui continueremo a parlare anche nel prossimo autunno, quando alcuni di questi film usciranno.
1: Sono molto d'accordo. Per questa settimana invece è tutto, e vi aspettiamo tra 7 giorni per la prossima puntata. Quando volete venite a trovarci su stantedicinema.com, su Facebook, su Amazon, ne abbiamo già parlato, c'è proprio il volume nuovo molto molto interessante sui 25 anni di cinema del nuovo secolo, e poi in podcast ci trovate su tutte le piattaforme. Da Marco Albanese e Daniele Valsecchi, buon film a tutti.
2: Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora musica.

0: Sabato e la domenica si riascoltano tutte le novità della settimana. Buon sabato da Riccardo Pellegrini. Mettetevi comodi perché questa è stata una settimana veramente ricca di novità, di ogni genere musicale, davvero tante. Le riascolteremo tutte tra oggi e domani. Ma partiamo con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1979.

fanno i Sister Sledge ad aprire il nostro spazio ora musica. C'è sempre un grande classico prima della novità al primo ascolto, che si chiama Come due acrobati, è il nuovo singolo di Pier Giuseppe Gereschi.

0: intervista. Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a ritrovare Cecilia Gayle, la regina dei balli di gruppo, che è tornata con un nuovo singolo che abbiamo in programmazione. E allora ci colleghiamo con Casa Gayle. Ciao Cecilia, ben ritrovata.
1: Eccomi, come state? Che piacere.
0: Sempre attivissima, sempre a scaldare le nostre estati con il tuo ritmo. Senti, ma sono passati tanti anni da El Pam Pam, Tipi Tipitero. Immagino che quando te li nominano oramai ne avrai anche la testa piena, no? Tu hai fatto...
1: No, la cosa bella del Pam Pam e Tipitero è che non mi stancano mai, non mi stancano.
0: È quello che volevo dire. Ogni estate...
1: Sono bei ricordi, canzone che con un ritmo che sempre ti regala un'emozione, quindi non mi stancano.
0: Ecco, ma la cosa è che passano gli anni per queste canzoni che sono sempre attualissime, ma sembrano proprio non passare per te, che sei sempre uguale in pistissima.
1: grazie mille,
0: è verissimo, grazie. Questo allora, il nuovo singolo ci invita a spezzare le catene.
1: Sì, catene che si inibiscono, che non si permettono di lasciarsi andare come vorremmo, ma mi riferisco soprattutto al ballo, alla musica, molto spesso abbiamo paura, si vergogniamo di farsi prendere dal ritmo, che è semplicemente il mio consiglio, di non perdere un'occasione simile, perché ci regala delle belle emozioni, un'occasione per interagire, per avere dei nuovi amici, per sentirsi meglio.
0: Io dico sempre pura terapia anche, no? La
1: pura
0: musica,
1: terapia,
0: è vero?
1: Poi sappiamo che la musica è veramente un multivitaminico per il nostro sistema immunitario, quindi ti cambia l'umore, ti regala delle belle emozioni.
0: Hai girato il video di questo nuovo brano sulla costiera amalfitana, Torre del Greco,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, costiera amalfitana a Maiori e poi una parte anche a Torre del Greco.
0: Ecco, senti, quest'estate immagino che sarai in giro.
1: Sì, come sempre.
0: Hai tante serate. Poi tra l'altro ti vediamo in TV, sempre ricercatissima comunque,
1: Sì, sì, sì, è un periodo molto fortunato e sono molto felice che ciò che faccio piaccia. Quindi...
0: Ma se io ti dovessi chiedere, perché comunque da quando sei partita ad oggi abbiamo visto passare almeno un paio di generazioni, no? Chi ti piace di quelli che fanno musica oggi?
1: Ma io, a me piacciono tanti, no? La lista è infinita, a me piacciono le belle canzoni, chiunque le faccia, io non sono una che si dico ah no, quello mi piace, quello, punto e basta.
0: Ma qual è quell'artista che quando passa per radio dici fermo tutto perché questo non me lo voglio perdere?
1: No, però per quello che ti dico, non ho un artista unico. La musica veramente adesso come adesso va talmente veloce che ogni giorno ci sono anche delle belle canzoni. Io mi soffermo lì sulle belle canzoni, su una canzone che mi regala un'emozione, una canzone con cui mi posso identificare, o mi ricordo un momento, una voce, un modo di interpretare o il messaggio. Quindi non ho un artista in specifico.
0: Cecilia, noi adesso andiamo a riascoltare il tuo singolo Rompen las cadenas e ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Sì, vi abbraccio a tutti, grazie tante. Ci vediamo allora sui social, spero di ritrovarvi lì.

0: Rompen las cadenas, questo è il nuovo singolo di Cecilia Gayle, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Non stop, non stop music
2: su Radio Tiguglio.

discografiche indipendenti e internazionali, classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo, le interviste agli artisti emergenti. Ora musica, tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha?
2: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
3: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
4: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
3: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
2: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
3: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
2: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
3: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
2: Shadow Slide con i Senza Radio.
4: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
5: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
6: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

Questo è Oramusica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

0: realizzato insieme a Alex Su e Sara Tommasi tra le novità di Ora Musica. Spazio invece adesso ad Andrea Gioè, artista palermitano che esce con il suo best, the very best of Andrea Gioè. Pensate, un album composto da ben 42 tracce e questa è quella che dà il titolo all'intero disco, Simbiosi Totale, novità al primo ascolto.
1: Sei

Simbiosi totale è il titolo del singolo di Andrea Gioè, ma anche della sua raccolta, una raccolta, come dicevo, ricchissima, perché comprende ben 42 tracce. Aura Musica, anche Salvo Buono, abbiamo presentato la scorsa settimana il suo nuovo singolo, Ho imparato a volare.

brano molto particolare questo di Ferretti, si chiama Dalle nostre parti, novità di Ora Musica, che a questo punto ha preso un po' il ritmo dance che manteniamo anche nei prossimi minuti, perché adesso c'è Miki, novità della scorsa settimana, Limpida.

limpida. Questo è il titolo della canzone che hai ascoltato a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista Miki. Elena Presti è tornata anche lei con la sua canzone per l'estate 2026 che si intitola Amor Perdido.

si chiama Open Your Heart Vision, novità al primo ascolto Aura Musica dal sapore dance, come del resto anche la prossima, che si intitola invece Survivor.

Rivisitazione di Survivor, brano che ci riporta all'indimenticabile Mike Francis. Questa è una nuova versione firmata Plus 2 e Belen Thomas, che molti ricorderanno perché negli anni 90 Belen Thomas aveva ripreso Ancora tu di Lucio Battisti, che era diventato De Nuevo Tu. Andiamo a chiudere ora musica con l'ennesima novità al primo ascolto. Questa volta il brano riguarda Massimo De Simone, Nonostante tutto e tutti.

0: Nonostante tutto e tutti, questo è il titolo della canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista era Massimo De Simone. Io vi ringrazio per l'ascolto. Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio di Guglio, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti. Come on, baby. Come on, baby.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tigullio.

0: Radio Tigullio presenta
1: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tigullio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
2: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
3: Oh no, è molto di più, amico mio.
2: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
4: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
5: Troppo forti!
4: No, ma lo volevo dire io!
5: Troppo forti con Alex De Sì.
6: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
7: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
8: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
9: La tua giornata cambia ritmo, è arrivato il Morning Show!
10: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea, io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
11: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio e tu lo sai. E rieccoci, siamo tornati, ma com'è bello questo giro tondo, questo girello, sembra una rotonda, no? Quando tu non hai voglia di uscire dalla rotonda con la tua auto, cosa fai? Giri, giri intorno e poi ad un certo punto ti ritrovi in un posto in cui sei già passato, no? E allora vuol dire che se sei tornato qui a Shadows Light, ti sei trovato bene, è passata la settimana, noi ci siamo, voi ci siete... ma forse manca l'uno che poi insieme a me farebbe il duo, no? Il duo dei Senza Radio. E allora manca l'Andreone Lombardo Nazionale che salutiamo e abbracciamo. Io sono Angelo Franzone e questa nuova puntata di Shadows Light ci porta a scoprire i meandri della nostra mente. Sapete che ormai lo Shadows Light, no? Funziona così, ecco, se tu per esempio ti stai accingendo ad entrare nella rotonda, se non ne vuoi più uscire con la tua auto, magari sei capitato in questo programma strano, matto, il più matto che mai, stai con noi perché ti divertirai. E ti spiego come funziona lo Shadows Light. Funziona che prendi un argomento, lo metti in luce e poi insieme ne ridiamo delle ombre. Oggi per esempio andiamo a discutere, andiamo a parlare, a disquisire di quel che succede nella nostra mente quando torniamo continuamente su un vecchio litigio. Eh già. Quando stiamo lì a rimuginare qualcosa che resta così bloccata, la nostra mente si blocca sui litigi, che cosa succede veramente quando accade ciò? Perché non è un semplice ricordo, perché il cervello in quel momento è come se riaprisse un processo rimasto in sospeso e noi lo andremo a capire, a sviscerare per risolverlo. Perché? Per star bene, per non soffrire. Ma prima ascoltiamoci la nostra sigla.
12: Vai. Sì.

Eccoci qua. E allora siamo in Senza Radio, l'avete sentito? Andrea Lombardo, Angelo Franzone, anche se l'Andrea Lombardo è già da un po'. È un periodo che manca e che ci manca. E allora facciamo una petizione insieme tutti quanti, noi e voi, e cerchiamo di riportarlo qui dove tutto ebbe origine, davanti ai microfoni dello Shadow Slide. Dunque andiamo avanti con il nostro programma, ed oggi abbiamo già detto che vi parleremo di cosa succede alla nostra mente quando rimaniamo bloccati sui litigi. Perché sapevate che il nostro cervello funziona in questo modo: tende a trattenere con più forza ciò che è stato emotivamente intenso, quindi sia un litigio sicuramente emotivamente è abbastanza intenso, poi ciò che si è concluso senza una vera chiarificazione e ciò che è stato percepito come ingiusto e anche umiliante. Ecco, poi queste cose ci ritornano alla mente come delle cose che non sono state così risolte, e questa cosa ci fa in qualche modo star male. E allora noi cerchiamo di capire quale sarà il modo per stare meglio. Sicuramente questo, sentite il battito, la cassa. Questo è l'angolino Tunz Tunz, qui vi potete sfogare, potete fare tutto ciò che volete, potete muovervi, ma soprattutto potete alzare il volume.

piace? È l'angolino Tunz Tunz, quello che vi fa sfogare dopo una settimana, vi fa urlare, ballare, muovervi. Lo trovate solo a Shadows Light. Vi abbiamo scelto oggi un brano di Robin Schulz che ancora batte qui. Il titolo è Better Times. E invece prima abbiamo ascoltato l'Afro House di Kasango, DJ sudafricano, insieme con Alejandro Garrido, in un bel pezzo dal titolo Ah Yeah. Oh yeah, questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ora, visto che vi siete belli rilassati, anzi visto che prima vi siete sfogati, avete dato come dire libero sfogo alla vostra energia, anche alla vostra rabbia, perché no, adesso vi potete mettere comodi e rilassarvi, perché abbiamo l'argomento del giorno, cioè quell'argomento che mettiamo in luce per poi riderne insieme delle ombre, come per esempio potrebbe essere il fatto che noi tempo fa abbiamo avuto un litigio con chiunque, un litigio qualunque che è stato chiuso male, e allora il nostro cervello lo tratta come una questione ancora in corso, e da qui la spinta a tornare mille volte sulla stessa scena, nel tentativo, che ovviamente molte volte è anche inconscio, cioè neanche ce ne accorgiamo, di dare un senso a questo litigio, di riscrivere la storia di questo litigio e di immaginare esiti diversi, perché le emozioni spiacevole non sono soltanto un difetto del sistema, ma hanno una funzione, cioè quella di segnalare un pericolo, un torto, un confine che viene violato. Per cui, proprio per questo, i ricordi che sono collegati con la rabbia, con la paura, con la vergogna o con la colpa vengono elaborati in modo più dettagliato, e allora il cervello dedica loro più tempo, più attenzione, e quindi magari le esperienze piacevoli o le esperienze neutre non hanno tutto questo tempo, non hanno tutta questa attenzione da parte del nostro cervello. Hai capito? Perché poi stai lì che ricordi sempre le cose che sono negative piuttosto che invece ricordare le cose belle, le cose positive. E questo è uno delle poche cose a cui dovremmo porre attenzione. Ma adesso c'è Giovanotti con Alfa. Buon vento!

0: Shadows Light.
1: Radio Tigullio.
2: Fallen Dreams.
1: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

Ti fa l'Italia perché l'Italia non è ai mondiali, ecco, quindi funziona anche così. Ma oggi l'argomento del giorno è quello che riguarda a ciò che succede nella nostra mente quando praticamente si blocca su un vecchio litigio. Che cosa succede? E allora abbiamo capito che insomma non è una questione di carattere, il fatto che il nostro sistema nervoso dà naturalmente più spazio a ciò che potrebbe servire per proteggerci. Quindi attenzione, perché sicuramente le emozioni negative servono per hanno la funzione di segnalare un pericolo, per cui un litigio andato male sicuramente un'emozione negativa, e allora la nostra mente lo utilizza appunto per proteggerci anche se l'episodio è ormai passato, per cui il corpo reagisce invece come se il litigio stesse accadendo adesso. Quindi quando noi riviviamo la scena del conflitto, ci ricompare nella nostra mente, allora il cervello emozionale si può attivare come se la minaccia fosse presente. Infatti aumenta il battito cardiaco, si respira in maniera più veloce, un respiro corto e superficiale, tensione delle spalle, della vascella, della pancia, si riattiva il circuito dello stress, insomma tante cose che avvengono anche se la discussione non c'è più, anche se la discussione è avvenuta giorni e giorni fa, forse mesi fa, però la mente, riproponendo l'episodio, invia al corpo questo messaggio di allarme e quindi il passato comincia ad occupare il presente, capito? Noi riusciamo a viverci il presente, non riusciamo ad aprire le nostre ali e a volare così come ci insegna il nostro salvo buono, perché riviviamo nel passato. Invece andiamo verso il futuro. Ho imparato a volare, salvo buono.

0: La musica mi piace.
1: Yeah, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Come stanno i tuoi adesso?

romantica. Ultimo, che brano ragazzi, che energia, che carica. Tra l'altro Ultimo si appresta al concerto dei Record, per cui insomma siamo lì, chissà se questa romantica la canterà oppure no, ma noi siamo qui ad aspettare proprio questo. Intanto questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, e se avete per caso litigato da poco o da tanto non ha importanza, l'importante è che riuscite a superare il momento, perché poi magari ci pensate a questo litigio e vi ritorna quello stesso malessere, come se il litigio lo steste vivendo proprio nel momento stesso in cui ci pensate. È quello che succede al circuito della nostra mente. Allora, riflettere sì, incastrarsi no, c'è una linea sottile che proprio fa la differenza. Infatti non tutti i pensieri del passato devono essere in qualche modo un problema, perché tornare con la mente a ciò che è successo può estremamente essere utile se ha alcune caratteristiche, cioè quando pensare a quel litigio diventa sano, la riflessione è costruttiva e limitata nel tempo, ci si pensa per un po' ma poi l'attenzione ritorna nella vita di tutti i giorni e quindi ci si orienta al futuro e l'attivazione va su come e su cosa posso fare per far andare le cose in maniera diversa. Quando invece l'episodio non diventa più un materiale per crescere, ma diventa un peso da portare sulle spalle, quindi diventa un rimuginare sempre sulla stessa cosa, quindi inizia a far male perché segue una logica diversa, cioè ripetitivo, si torna sempre sulle stesse frasi, sugli stessi gesti, sugli stessi dettagli. Quando è circolare non porta a decisioni ma porta suolo a nuove domande, è focalizzato sul fatto perché questa cosa è successa, che cosa mai avrò fatto per farla succedere. Beh, insomma, è una cosa da cui non se ne esce. Noi ne usciamo alla grande con questo bel duetto storico tra Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us.

0: Shadows Light.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: detto me. Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E in questo brano Fulmina ci ricorda qualcosa del passato.
1: Maledetto me.
0: Eccoci qua, noi invece vi portiamo nel presente e vi diciamo che insomma rimuginare le liti che avete fatto nel passato non serve a niente, perché vi fa solo perdere tempo, vi fa stare male come quando insomma siete stati male durante quella lite, e non vi permette di pensare e di occuparvi della vostra vita presente e quindi di progettare il futuro. E allora adesso vi daremo qualche consiglio per poter così affrontare questo momento, perché poi bisogna anche capire per quale motivo si continua a pensare e ripensare alle cose che ci hanno fatto soffrire. Questo può sembrare un paradosso, però perché continuare a insistere? Perché la nostra mente insiste se una cosa ci fa star male? L'illusione del controllo. Ecco, una delle spiegazioni più frequenti è la sensazione che abbiamo inconscia che ripensare mille volte a un evento ci aiuti a trovare una vera spiegazione per quell'evento, ci aiuti a prevenire errori simili in futuro e ad espiare le colpe reali o anche presunte, per cui ecco, questo è quello che succede. Quindi però poi succede anche che il passato oscura il futuro, cioè un effetto collaterale che viene sottovalutato. Più tempo la nostra mente passa a rianalizzare ciò che è stato e meno energie restano per progettare appunto nuovi obiettivi, coltivare delle relazioni sane nel presente, prendere decisioni efficaci, per cui abbiamo capito che insomma non serve poi a niente star lì a rimuginare il passato. Però a volte quando il passato vi fa star bene, quando vi porta negli anni belli della vostra infanzia o della vostra adolescenza o negli anni in cui non avete vissuto e vi manca, perché vi manca un periodo musicale, allora vi ci portiamo noi. Cercate di indovinare, siamo negli anni 90 o siamo negli anni 80? Ah, lo so che avete già indovinato. E allora alziamo il volume perché c'è 80-90!

Dove vi abbiamo portato? Questi sono gli Yes, Hoover of the Lonely Heart. Era il 1983, un ottantino di qualità, ottantissimo qui a Shadows Light, e prima ovviamente c'era il novantissimo, eravamo nel 1997, Habla Meluna, gli Basic Connection. E allora, se volete partecipare anche voi a questo 80-90, diteci i vostri ottantini, i vostri ottantissimi, i vostri novantissimi al 333-3831-587, oppure semplicemente potete in qualche modo scriverci alla mail senzaradio@live.it, scrivete i titoli dei brani, l'autore, scrivete il vostro nome, noi vi saluteremo e vi faremo così partecipare alla rubrica dell'80-90, la rubrica dell'ottantissimo e del novantissimo, dell'ottantino e del novantino, beh insomma della musica che ci ha portato in quei decenni. Torniamo invece qui a Shadows Light all'argomento del giorno, perché dobbiamo trovare un modo per poi, non dico risolvere, perché il rimuginio è un'abitudine di pensiero, per cui come tutte le abitudini non possiamo spegnerla come si fa con la luce e il suo interruttore, ma bisogna modificare piano piano nel tempo, cambiare quindi abitudine. Ed allora, se volete, ci sono dei passi concreti da poter fare. Il primo di questi è dare un nome a ciò che sta accadendo. Appena ci si accorge che la mente è tornata su quel litigio, il primo passo è riconoscere appunto questo processo, e quindi può essere utile ripetersi mentalmente: ecco, sto rientrando nella solita spirale dei pensieri. Questo è il rimuginio, non realtà, non è qui e ora. Ed allora bisogna etichettare appunto questo fenomeno, crea una piccola distanza tra sé e questi contenuti mentali e non si è più completamente immersi nel film, ma lo si osserva come quando si guarda la TV, e in questo modo si cerca appunto, attraverso questa distanza, di cercare di capire meglio quello che sta succedendo. Ci sono altri consigli per cercare di risolvere questa cosa, ve li daremo man mano, ma adesso è arrivato il momento di ascoltare lei. Ma chi? Lei. Ma chi è? Lei. Si presenta da lei. Lei. Perché lei è...

0: Shadows Light.
1: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

è questo. Questo è il funk. È il funk di Francesco Gabbani. È un summer funk. Yeah, questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E da allora noi siamo qui per farvi compagnia, per insomma farvi scordare quelle che sono, farvi dimenticare per un po' quelli che sono tutti i vostri pensieri, ma anche i vostri pensieri negativi, anche le vostre come dire, i vostri rimugini mentali che vi portano a pensare sempre alla stessa cosa e a riviverla. Vi stiamo dando qui a Shadows Light alcuni consigli per evitare che insomma il rimuginio vi porti a star male, quindi interromperlo in qualche modo. Vi abbiamo detto di dare un nome a quello che sta accadendo, adesso vi diciamo di mettere un filtro tra voi e i vostri pensieri, perché non tutti i pensieri meritano di essere seguiti, per cui dobbiamo smontare, dobbiamo avere il potere di smontare le frasi ricorrenti. Quindi se noi ripetiamo più volte ad alta voce lentamente la frase che ossessiona, questa poi perde intensità emotiva e allora la dovremmo immaginare di ascoltarla con la voce buffa oppure cantata, ripeterci dentro di noi: grazie mente per avermi riproposto questo ricordo, ma adesso scelgo di occuparmi di altro. E non per cancellare il pensiero, ma appunto per ridurne l'impatto emotivo, ricordando che è solo un prodotto della nostra mente, non è un fatto che sta accadendo in questo momento. E quindi questo ricordo, questo prodotto della nostra mente, non deve bloccarci nella nostra vita presente. Poi bisognerebbe anche, per esempio, un altro consiglio è quello di tornare al corpo e al momento presente, e quindi capire che il rimuginio abita nel passato. Ma questo lo vedremo dopo questo nuovo brano di J-Ax che si intitola Ippi Yayo. 1, 2, go!

0: Stones.
1: Shadows Light, Shadows Light.
0: Mi hai rigato la moto, scusa amore, ma non lo sapevo
1: che tu non ascoltavi Shadows Light. Shadows Light, Shadows Light. The Colors, Rolling Stones. E questo reggae ci avvicina, ma non ci siamo ancora alla fine della puntata. Vi devo dare i consigli per risolvere il rimuginare continuo, il tornare a quella che è la lite che avete vissuto. E allora basta tornare al corpo e al momento presente, perché il rimuginio così, insomma, in qualche modo è come se passa, no? Perché bisogna essere presenti a se stessi. Allora guardare con cura tre oggetti nella stanza, notare la forma e il colore, in questo modo si coinvolgono i sensi per distrarsi dal rimuginamento, percepire il contatto dei piedi a terra o delle mani su una superficie, ascoltare i suoni vicini e lontani. Questo ci aiuta ad essere presenti a noi stessi. Oppure bisogna stabilire un tempo di pensiero limitato. Per esempio, voi decidete nell'arco della giornata di dedicare 15 minuti a ricordare, insomma, quella lite che avete avuto, e così dopo 15 minuti esatti guardate l'orologio e poi: ok, ti ho dedicato questo tempo durante questa giornata, adesso basta così, e il pensiero lo si rimanda ad un altro momento. Ultimo consiglio, un'altra cosa molto molto importante, è quella di chiedersi: questo mi sta aiutando o mi sta logorando? Cioè, quando vi torna il logorio della vita moderna, direbbe una vecchia pubblicità, quando vi torna il logorio mentale, vi dovete chiedere sempre se questa cosa aiuta o sta logorando. E allora, rispondendo ovviamente con sincerità, con onestà a questa domanda, sicuramente troverete il modo per uscirne. E allora scegliete consapevolmente di smettere di cercare la versione perfetta della storia, perché poi la versione perfetta non esiste. Non si tratta di minimizzare quello che è accaduto, ma riconoscere che proteggere la propria salute mentale è più importante che tenere aperta una ferita all'infinito. E quindi ovviamente poi è chiaro che si comincia a star meglio, a star bene. Lei è Selena Gomez. Right.

single song. Selena Gomez, qui a Shadows Light, mentre arriviamo a quella che è la fine del nostro programma. E come è dopo, alla fine del programma c'è il brano reggae Alfa Rita Costanza Henderson, meglio conosciuta come Rita Marley. È lei, la moglie di Bob Marley dal 1966 fino alla sua morte avvenuta nel 1981. Grande cantante reggae, corista con il terzetto vocale I Trees. Ha cantato tanto con Bob Marley. Ce l'ascoltiamo in questo To Love Somebody. E noi ci ritroviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui per una nuova puntata di Shadows Light. Da Angelo Franzone e da Andrea Lombardo, che abbracciamo sempre.

0: Dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

Oggi parliamo di caffè, quel liquido oscuro che separa la civiltà da una strage premeditata. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Preparate la moca.

Avete presente quel cartello che vendono in tutti i negozi di cianfrusaglie? Quello con scritto "non parlarmi finché non ho bevuto il mio caffè". Ecco, se ne avete uno in cucina sappiate che non siete originali. Siete solo dei potenziali sociopatici che hanno bisogno di un alcaloide per non rispondere buongiorno con una testata sul setto nasale del proprio vicino. C'è questa narrazione romantica del rito mattutino, il profumo sale, la moca che gorgoglia, tutte balle. La verità è che siamo dei tossici legalizzati. E la mattina cerchiamo una scossa. Guardatevi allo specchio prima della tazzina, sembrate una comparsa di The Walking Dead, con il pigiama di pile e le occhiaie che arrivano alle ginocchia. Intanto sta salendo il caffè, voi interagite con le nostre pagine social, entrate nella nostra community.

One More Cup of Coffee, ancora una tazza di caffè. Questa è una cover di Iridescence, di un brano di Bob Dylan del 1976. E poi finalmente arriva il primo sorso di caffè, miracolo. Improvvisamente i vostri neuroni, che fino a un secondo prima stavano giocando a 1, 2, 3 stella, in un angolo del vostro cervello decidono di tornare al lavoro. Ma non è che diventate simpatici con una tazza di caffè, eh? Diventate solo lucidi quanto basta per pianificare magari una vendetta contro il vostro collega che vi aspetta in ufficio con troppa allegria. Ammettiamolo, chi è felice alle 8 di mattina senza caffeina o è un santo, o mente, o ha dei problemi veramente seri con la realtà. Noi abbiamo bisogno del nostro fango nero bollente per accettare l'idea che anche oggi bisogna andare a lavorare. Coffee and TV, i Blur.

Coffee and TV, lo ricordate il video? C'è la busta di latte che cammina per strada. Quindi se mi incontrate per strada e non ho una tazzina in mano o un bicchierino, fatemi un favore, passate oltre. Non è per cattiveria, è istinto di sopravvivenza, non si sa mai. Ma voi conoscete l'origine del caffè? Ne parliamo tra poco, vi ricordo soltanto che si parla di capre e di Etiopia.

0: ti vedo.
1: Ti vedo.
0: Tra poco i vostri messaggi sono veramente...
2: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.
0: Pazzeschi e dire poco. Have a nice day, Stereophonics. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Angelo dice: io prima del primo caffè della mattina non sono antisociale, sono proprio un pericolo pubblico. Ditelo in radio, chi usa le capsule di plastica aromatizzate al caramello merita l'esilio immediato dall'Italia. Solo Moka. Questo lo diceva Peppe. Enrico dice invece: ma quelli che chiedono un decaffeinato d'orzo in tazza grande con latte di soia tiepido e schiuma fredda,

L'origine del caffè ci porta in Etiopia, intorno all'anno 800, un pastore Kaldi. Un giorno nota che il gregge impazzisce dopo aver mangiato delle bacche rosse. Le capre iniziano a ballare. Lui vede le capre e che fa? Assaggia anche lui le bacche. Una persona saggia scapperebbe, lui no. Il pastore vede gli animali sotto l'effetto di stupefacenti naturali e decide di provare la stessa sensazione. E come va a finire?

Quanti caffè al giorno bevete? Io dopo il quinto non li conto più. Fanno male. Di qualcosa dobbiamo morire prima o poi.

Dicevamo Caldi, il pastore, mangia le bacche rosse e con la pressione a 2000 corre da un monaco di un monastero vicino. Gli urla: ho trovato il paradiso, guarda le capre. Il monaco era un tipo scettico, guarda, pensa e grida: stregoneri, e butta le bacche nel fuoco. E qui avviene il miracolo, quelle bacche si tostano, il profumo invade la stanza. I monaci cambiano idea, annusano l'aria. Beh, dico, forse il demonio ha un gusto ottimo in fatto di aromi. Macinarono quelle bacche e le misero in infusione. Il resto è storia. Quindi, la prossima volta che sosteggiate il vostro espresso da 3 euro in Piazza Duomo a Milano, ricordate, state solo replicando l'esperienza di un gregge di capre etiopi eccitatissime. La civiltà occidentale è stata costruita su un'intuizione ovina, a quanto pare. E guardando come guidiamo nel traffico, direi che il legame con le capre è rimasto intatto. Siamo una specie superiore, riusciamo a fatturare perché abbiamo deciso di imitare il delirio psicomotorio di un ovino. Fondamentalmente la nostra civiltà è un rave di capre.

Naturalmente parleremo anche dei baristi, di come vi guardano quando ordinate certe cose al bancone. E tra poco i messaggi delle signore all'ascolto.

0: Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
1: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
3: Saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
4: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
5: Sono le 18 e 30 minuti.
6: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web tutti

0: Attenti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
1: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

Lovely Day. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Quali sono le richieste più assurde che possono fare un bar? Un caffè marocchino con Nutella in fondo, granella di nocciole e panna montata sopra. È un dolcificante liquido, perché sono a dieta. Monica dice: bere caffè impedisce di dormire. Per il contro, dormire ti impedisce di bere caffè. Un circolo vizioso bellissimo. Sandra dice: la mia scala di priorità è 1, il caffè, 2, tu, il mondo, al numero 3. Siamo in ottima posizione allora. Speaker, hai la voce così attraente che solo un espresso doppio lunedì mattina ti supera.

Pensate, quando il caffè arrivò in Europa, i preti erano all'idiano scandalo e Satana in zamba. Papa Clemente VIII decise di assaggiarlo. Risultò? Sarebbe un peccato lasciarlo solo agli infedeli. Praticamente Papa Clemente VIII è il primo influencer marketing dell'Italia. Da scomunica al rito della domenica in tre scorsi. Pensate che esiste gente che paga 50 euro per un caffè defecato, un piccolo mammifero indonesiano, lo zitto. Avete capito bene? Ho trasformato un cesso digestivo in un bene di lusso. È la prova definitiva che se prendi qualcosa come schifo, l'essere umano è disposto a bere letteralmente di tutto, pur sentirsi superiore al suo vicino.

Die with a smile, morire un sorriso. È quello che dicono i baristi la mattina. Il magico e terrificante mondo del bancone, alle 7:30 mattino. C'è chi entra un espresso grande, comporta come una persona normale, e chi poi diventa lo scienzo pazzo della caffè. Due macchiati freddi schiusi, un corpo in tazza grande ed eca in vetro. A un prospero lancio dei missili invece il sole lunedì mattina al centro di Milano. Il barista è l'unico professionista al mondo che ti insulta cocchi mentre segue i tuoi ordini assurdi, mantenendo velocità che alla NASA se la sognano tanto. Come lo bevete il caffè? Interagite col vostro speaker itinerante.

37 Stand By Me. Questo è un live show di David Letterman. L'asta del caffè di David Letterman è uno degli oggetti di scena più iconici che ci sia. E la sua celebre se, se non fosse per il fatto non avere praticamente personalità. Stand by me, stand by me. È un bevitore assiduo di caffè. Stand by me, stand by me. Accelera il metabolismo. Dorme però.

Il mondo del caffè è molto vario, tra errori e varianti. C'è solubile il paradosso della pigrizia, una polvere triste che pretende di sfidare la fisica. Versate acqua su Dimicis per il miracolo, ma ottiene tanto un fango tiepido che offende la termodinamica e il buon gusto.

senso, è caffè solubile, non bevanda, è una resa incondizionata alla mediocrità. Ma volete mettere il della moca? Un culto pagano, direi. Alzate il mattino come zombie assonati. Tutti la stessa liturgia, il sacro monticello di polvere. Acqua fino alla valla, guai a sgarrare. E l'attesa, il gorgoglio. Chi lo beve zucchero, chi lo beve amaro. Chi guarda la tazza, un delirio di scienza che dura almeno 15 minuti. E poi il lavaggio fettiere, mi raccomando, solo acqua, perché il sapore è un peccato mortale. Si dice che la fettiera sia incrostata più venga il caffè.

personale prendo il caffè amaro senza zucchero. Si dice che chi beve caffè amaro sia psicopatico. Posso confermare. Siete su Viaggiante Nere The Show con Saverio Bardi, oggi parliamo di caffè. Interagite come state facendo, fantastici, entro la nostra community. Scaricate l'app, mettete il cuoricino allo speaker. Lasciate un caffè su Speak Bar. C'è sempre chi non so permettere. È un piacere regalarlo.

non so perché, no Rons. Beh, non so perché, che ad al bar dove arrivano tre personaggi mitici. Deciso cronico che dopo la fila interminabile chiede cosa avete. Oppure l'ingegnere chimico che ordina macchiato freddo, tazza grande, schiuma calda, latte soia a 62 gradi e tre gocce di dolcificante. Sta cercando un carburante per la NASA, non fa? E poi geometra dello zucchero, versa tre bustine e gira per mezz'ora. E in quel vortice lo zucchero fissa sul fondo. La regola d'oro è: se sul vostro ordine ci sono più di tre aggettivi, voi siete la parte problema. Andate in pace, ma restate agitati. Sta ora stessa tardia, siete stati viaggiando Night and Show. Non siate creep, non siate strani quando andate a prendere un caffè.

Un'ora di viaggio letteralmente volata parlando di te. Abbiamo toccato Bolan, le cap caldi, le folie dei club bar, The Letterman, la sua tazza. E non potevamo che chiuderla questo creep. Ma voi state sensati. Magari cambiamo marcia. Magari porto dentro altre storie nuove credibili. D'altronde siete su Viaggiando nel Sendere di Show con Gabriele Lombardi, il vostro barista itinerante. Perché il caffè alla fine è un rito, anche un modo per accogliere un amico, per guardare in faccia il vostro e dire magari buongiorno.

0: Dying Coming Out, titolato un inno alla comunità LGBT dall'inizio del XX secolo. Brano scritto e prodotto da Bernard Edwards e Nile Ross per l'undicesimo album di Diana Ross, l'album di maggior successo per l'artista di Detroit, che segna anche il divorzio della Motown. Era il 1980 e noi partiamo qui per un altro viaggio all'interno della musica di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk, disco.
0: Bene, sì, si parte per un viaggio, dura un'ora o quasi, nella tua radio preferita. Questo è Black, un'ora di soul, funk ed R&B. Sono Claudio Bosco, saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va Mirko Centofan e per quella musicale alla Carla Vittorina. Abbiamo iniziato con Diana Ross, un'altra grande regina, Aretha Franklin.

1967, You Make Me Feel Like, un vero titolo del brano, è Natural Woman, scritta per la regina del soul da Carole King, un classico della musica americana, è stato interpretato da molti artisti tra cui Mary J. Blige, Celine Dion. Rimaniamo sempre negli stessi anni, ma 7 anni con Hank James.

anno di debutto per James e fu solo un grande successo. E l'Este fa parte anche della lista dei 100 migliori brani di tempi per quanto riguarda la rivista Rolling Stone. L'inizio di Black Coffee è stato magistrale, con tre donne fantastiche considerate delle regine. Un altro grande interprete, Al Green, con How Can You Have a Broken Heart, che è una canzone bellissima, bellissima. Secondo Al Green è un brano esaltato a un livello superiore, a un livello di immortalità, brano che fa parte della colonna sonora di Notting Hill.

Oh, can you mend a broken heart? Era Green. Adesso c'è Angelica di Norma Jean Wright con gli Shirt. Era la facciata B di Good Time, una ballata splendida. Her Summer Night.

0: gli Tech chiudono parte di Coffee.
1: Scopri la magia di Riotigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz innato e le songs che fanno sognare. Riotigullio Web, la tua stazione locale, sempre con te.
2: Black Coffee, della Soul.

Thundercat, qualche settimana fa si è esibito al Tonight Show, il celebre programma della NBC, celebrando il suo ultimo album, Direct, offrendo live fantico suonando Walk on the Moon, che parte della

album, brano appena ascoltato, una leggenda della Red, ex frontman degli After Seven, Kevin Edmonds, tornato con una cover di si chiama No Ordinary Love.

Ordinary era il nuovo di Kevin Adams. Fantasy invece l'ultimo singolo di Devin Casey, brano che lo consolida all'interno della scena New Soul contemporanea.

Candy Woodson, la regina del soul sofisticato, torna in Pisa e lo fa con una cover di Thelma Houston del 1987. Il brano ascoltiamo oggi si chiama I Am Here Again.

0: In sequenza oggi abbiamo ascoltato Thundercat con Walking on the Moon, Kevin Edmonds con No Ordinary Love, Devin Tracy con la sua Fantasy, Candice Woodson con I Am Here Again, Gibbon con Jezebel. Erano le 5 novità di oggi di Black Coffee.
1: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.

sono Giallo TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Black Coffee. Black Coffee.
2: Black Coffee.

Sebbene Michael Jackson non lo abbia mai dichiarato, Liberian Girl è dedicata alla sua grande amica Elizabeth Taylor. Bellissimo il video che vi consiglio di andare a vedere, dove c'è la partecipazione di molti amici famosi di Michael Jackson. Il prossimo è stato il suo più grande successo, 1986, Shake Your Down, Gregory Abbott.

Tutto per Gregory Abbott, subito un grande successo era Shake Your Down. Adesso una collaborazione che ha portato nel 1972 all'uscita di un grande album tra Roberta Flack e Donny Hathaway. Volevano ripetere la collaborazione, ma nel 1979, dopo la tragica morte di Donny Hathaway, fecero uscire un brano con la voce postuma di Donny, e questa è Back Together Again.

Roberta Flack insieme a Donny Hathaway con Back Together Again. Il duo preferito di Quincy Jones, i californiani Brother Johnson, di cui ha prodotto i primi quattro album in quattro anni, tra cui questo del 1980, l'ultimo dove all'interno c'era la Hit Stomp, ma noi oggi a Black Coffee ascoltiamo la title track, si chiama Light Up The Night.

Runaway, scritto da Ronnie James e Vincent Montana, eseguito dalla Soul Orchestra, che era una band composta da musicisti per le sessioni musicali per gli artisti della casa discografica Soul Records. Diversi singoli successi tra il 1975 e il 1982, era Runaway con la voce di Lolita Holloway. Rimaniamo sempre sul genere disco con gli Shalamar e la loro A Night to Remember.

0: Ci sto prendendo gusto a chiudere le puntate di Black Coffee con della buona disco. Allora, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Radio Tiguglio presenta
3: dal Be Human Studio, vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
4: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
3: con Marco Testoni,
5: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
3: alla console Paolo Tocco.
6: Benvenuti a Classic Rock On Air, bentornati a questo programma condotto da Renato Marengo
5: e da Marco Testoni. Ciao, ciao a tutti.
6: Ciao a tutti. E in copertina di Classic Rock abbiamo ancora una foto dei Genesis neonati alle loro origini, di cui abbiamo ampiamente parlato, e negli stili di copertina ovviamente c'è un nomone, c'è Paul McCartney. Paul McCartney immarcescibile, ma stavolta insomma c'è una notizia, una notiziona. C'è il suo ventesimo, è vero Marco, ventesimo album da solista, da quando dopo i successi con i Beatles cominciò a fare i suoi personali. E la grossa novità è che la gestazione di questo disco è durato qualche anno, 3-4 anni, ma c'è un motivo. Paul l'ha voluto, adesso tu ce lo racconterai meglio, Paul l'ha voluto raccogliere un po' la sua storia, la sua identità. È partito dalle origini, Liverpool, quindi è fortemente legato al territorio, un territorio che, come sappiamo, che ha prodotto grande musica, e ha chiamato anche un suo liverpoolese dog, non a caso uno dei quattro Beatles, che è Ringo Starr, a collaborare con lui. Adesso Marco, diciamo qualcosa in più, perché questo è un disco storico e abbiamo sentito qualche brano veramente bello. Adesso, a parte che è difficile che McCartney sforni qualcosa di non bello.
5: Allora, questo nuovo album uscito il 29 maggio si intitola The Boys of Dungeon Lane. Dungeon Lane sarebbe una strada di Liverpool dove è cresciuto appunto Paul McCartney. Ricordiamo che Liverpool è una città operaia, che lo stesso McCartney insomma non è figlio di borghesi agiati, e tutti i Beatles erano più o meno così. Ecco, quindi questo album è un po' un ripercorrere i ricordi e soprattutto andare alla ricerca delle proprie radici appunto di Paul McCartney.
6: E mi sembra con un'atmosfera anche un po' alla Ken Loach, no? Perché così come noi napoletani diciamo parliamo delle nostre periferie, le periferie inglesi e comunque delle città che non sono soltanto la capitale Londra, ma la grande Liverpool, sono particolari, e quindi lui ripercorre un po' quelle strade del Paul McCartney ragazzo, no?
5: Esattamente, scava a fondo nel McCartney uomo e bambino, questo è il concetto, ma nello stesso tempo ricorda la Liverpool del dopoguerra, che non doveva essere proprio un bel posto dal punto di vista dell'agiatezza,
6: della vivibilità.
5: Un album diciamo della maturità, dove in qualche modo McCartney ripercorre il suo passato, e lo fa insieme a un amico, lo fa insieme a Ringo Starr, come dicevi tu, perché nel singolo che ascolteremo Ringo Starr suona appunto la batteria, e non poteva essere diversamente perché anche Ringo Starr è di Liverpool.
6: Beh, ci è venuta una grande voglia di ascoltarli, allora io direi di annunciarli: Paul McCartney
5: e Ringo Starr, Home to Us.

0: E allora siamo sempre su Classic Rock on Air, sempre con Renato Marengo. Stavolta mi affianca un carissimo amico e collega, Nando Misuraca, che come me condivide l'amore per il futuro. Cioè, è vero, ciao Nando.
1: Ciao Renato, ciao, che piacere ritrovarti via etere.
0: È il famoso discorso degli emergenti, ma quando emergono gli emergenti se uno non li aiuta a emergere? Già, sai, sono chi li conosce e chi li conoscerà mai se non li cominciamo a far conoscere? Questa è un po' una vecchia storia sui talent, no? Adesso in questi giorni mi hanno ricordato su Facebook di Demo, programma che ho fatto con Michel Pergolani, che insomma per 12 anni 80.000
1: leggendario
0: sono arrivati, ne abbiamo mandati tanti, a dimostrazione che non è vero che non c'è talento e che è finita la musica, sono finiti il coraggio delle case discografiche, delle televisioni, delle radio di trasmettere il nuovo, e dove c'è nuovo c'è sicuramente materiale migliore del vecchio o del cosiddetto, i cosiddetti talent, no? Il vero talento probabilmente non va sui talent, ma va di chi fa musica. Sei d'accordo? No?
1: Sono d'accordo, perché quello è il talento delle botteghe che si è perso, Renato, per cui quella capacità di lasciare il tempo di crescere agli artisti e di sperimentare, cosa che nei musicisti indipendenti si trova ancora, perché giustamente non hanno il gioco dominante delle multinazionali.
0: Ecco, allora noi con questa rubrica, che viene subito dopo l'apertura, che è sempre dedicata a un big classic rock, un grande big del rock, ma non di soli big si vive, anzi quei big magari si attrae un po' di ascolto a vantaggio di chi vuole farsi conoscere, e andiamo avanti. Allora, adesso però non è proprio un emergente quello di cui parliamo, cioè, mi fa piacere che lo mettiamo nella nostra rubrica, perché sia tu che io amiamo molto sia l'ironia sia il jazz, e questa volta stiamo parlando di Piggy, che è un nostro collega, tra l'altro anche radiofonico, personaggio che di premi dai Tenco e altri ne ha vinti o comunque ha partecipato, un cantautore molto simpatico, molto ironico, difficile, quindi perciò qualcuno non lo conosce a livello di grande popolarità, ma tutti quelli che si intendono e si occupano di musica, di radio, di televisione, sanno che Piggy è un grandissimo personaggio. E che succede quando un personaggio così si associa con un altro personaggio più conosciuto, perché ha anche partecipato ai Sanremo, ha fatto cose, insomma sto parlando di Sergio Cammeriere, un straordinario chansonnier, insomma raffinatissimo, tranquillo fino a un certo punto, perché quando incontra uno come Piggy, sentite sto pezzo, si scatena, e il jazz soft di Cammeriere, che in genere accompagna i suoi testi molto, molto raffinati, molto tranquilli, qui viene fuori alla grande, qui diventa foxtrot, diventa begin, praticamente si sono dati da fare su un'idea di Piggy, che ha dedicato a una donna, no? Nando, diamo qualche indicazione, il brano di cui stiamo per trasmettere.
1: Allora, il brano in questione si chiama Vai Valeria, e praticamente anticipa l'uscita del disco Sta Registrando Audio per Azzurra Music, sì. Ed è il primo album ufficiale di Piggy, pensa te, dopo alcuni singoli ed EP all'attivo, cioè lui che proprio un cantautore indipendente di quelli più coriacei che abbiamo sulla scena italiana. Sì. Tra l'altro ha un nomignolo che ho scoperto sul web, io lo conosco personalmente, non sapevo di questo nomignolo, che è il cantautore più premiato d'Italia.
0: È vero. e nonostante questo dobbiamo continuare a metterlo nelle rubriche emergenti, però stavolta è un ospite di lusso. C'è un'altra cosa voglio dire su Piggy, che naturalmente lui personalmente è anche un... E, insomma è polivalente, è anche un attore. Io ricordo un'opera di Paolo Logli dedicata a Tenco, dove c'era un attore narrante, ma poi c'era un gruppo, quello di Piggy, che interpretava Tenco in un modo straordinario. Qui siamo da tutt'altra parte, si scatena Piggy per raccontare di questo innamoramento, sai, molto spesso noi anche di una certa età diciamo rincoglionimento, no? Per una ragazza magari esatto, più giovane o comunque molto bella, e che sono il condimento della vita, ma anche il disastro quando arrivano con irruenza e non si fa altro che pensare a questi nuovi amori, abbandonando magari il lavoro e altre cose. Però pensiamo in positivo, come fa Piggy, e godiamoci questo brano. Che dici, Nando? Vogliamo dire qualche altra cosa su questo pezzo che stiamo per far ascoltare, che è molto carino?
1: No, questo brano sicuramente è un brano molto particolare, che ci ha colpito al primo ascolto, ma poi ha la caratteristica di essere una hit quasi estiva, pur non avendo i canoni del pop,
0: della commercialità,
1: esatto, becera, come hai detto giustamente tu, ed è però di una freschezza travolgente, quindi veramente molto contento di averlo scoperto.
0: E allora avrete voglia di ascoltarlo, Piggy con Sergio Cammariere, una coppiata simpaticissima. Il brano si chiama Vai Valeria.
1: Piggy e Sergio Cammariere.

0: E siamo sempre con Classic Rock on Air in onda, e stavolta spaziamo, come facciamo ogni settimana, spaziamo anche nel mondo delle immagini, quindi cinema, televisione, video, eccetera, ed è il momento della rubrica che tu curi da diversi anni con Massimo Privitera nel web. Quindi chi volesse vedere puntate con grandi registi, ma soprattutto grandi compositori, li può cercare, perché le puntate sono tutte nel vostro archivio visivo, che è appunto Soundtrack City. E Soundtrack City si chiama anche lo spazio che noi dedichiamo, che è una specie di anticipazione di interviste, di parole. Stavolta hai parlato di un film molto molto interessante, no? Ritratto di famiglia, mi stavi raccontando, dedicato a un fenomeno che si sta sviluppando, un fenomeno drammatico, comunque, che sta prendendo piede, e diciamo un po' di che cosa si tratta.
1: Allora, si parla di un fenomeno chiamato ghosting, cioè sparizione improvvisa, che può capitare tra amici, ma anche tra familiari, quindi addirittura una moglie o un marito che abbandona e sparisce totalmente. Gli psicologi lo definiscono veramente una violenza emotiva molto molto aggressiva ed importante. Certo. E questo ritratto di famiglia è appunto la storia di un uomo che è stato abbandonato dalla moglie, e dopo un momento dove ovviamente di stordimento emotivo, alla fine, dopo un processo molto doloroso, riesce a rinascere,
0: ad andare avanti. C'è una colonna sonora molto interessante, no? Collegata a questo film, ed è quello appunto di cui parli poi in questo servizio.
1: Eh sì, la colonna sonora è di Maxence Dusseur, che è un compositore francese. Il suo suono ricorda un po' quello di Thomas Newman di American Beauty, per chi si ricordasse quella colonna sonora molto delicata, molto intensa.
0: Bene, e diciamo che in chiusura poi del servizio c'è un brano che è tratto dalla colonna sonora di questo film. Il brano si intitola Beggin', ma l'artista...
1: L'artista Beggin è conosciuto soprattutto dall'interpretazione che ne fecero i Maneskin, ma in realtà è una cover, e noi adesso andiamo a sentire proprio l'originale, che è Beggin, interpretato da Frankie Valli e The Four Seasons.
0: Soundtrack City.
2: Say what?
1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi siamo di magazine, come si suol dire, e parleremo di un film, Ritratto di famiglia, che potete trovare sia su Prime sia su MyMovies. Un film diretto da Roche Tizem del 2023, film francese, con la colonna sonora composta da Maxence Dusseur. È un film che racconta la solitudine, racconta lo stordimento emotivo, racconta di un fenomeno che, ahimè, capita piuttosto spesso nelle società occidentali, ovvero quella del ghosting, il fenomeno del ghosting. Improvvisamente si è lasciati o da un partner o semplicemente da un amico o da un familiare senza alcun tipo di spiegazione, e appunto scompare questa persona dalla vostra vita. Ebbene, inteso molto spesso in questo momento dalla psicologia moderna come proprio un vero atto di aggressività, di violenza emotiva. È quello che capita al protagonista di questa vicenda, e qui c'è una storia nella storia, perché questo film indaga all'interno di una famiglia francese di origine maghrebina, evitando però i classici cliché dell'integrazione, poiché l'inserimento nel tessuto sociale di questa famiglia è già pienamente avvenuto, perché i protagonisti sono francesi di seconda o terza generazione che vivono le dinamiche e i problemi di una normale famiglia borghese. Cosa si può dire di questa colonna sonora scritta da Maxence Dusseur? Se vogliamo parlare della solita colonna sonora d'ambient music, questo effettivamente invece non lo è, perché Maxence Dusseur, tanto per cominciare, se andiamo a vedere la sua biografia, è personaggio molto particolare, perché la sua carriera è partita come ingegnere del suono e si è poi sviluppata come compositore, quindi evidentemente era un musicista con una grande attenzione alla registrazione, al confezionamento proprio del suono. Ha vinto un premio César per Annette, un film scritto qualche anno fa, e poi ha partecipato addirittura a uno dei musical più controversi e una vera e propria grande produzione nell'ambito dei musical europei, ovvero si parla del film Emilia Perez, dove all'interno di questo film, che ricordiamo la colonna sonora è stata firmata da Camille Clément-Ducol, però invece Maxime Dussert scriveva e ha scritto gran parte delle musiche addizionali. La sua filmografia è decisamente corposa, perché conta ormai più di 50 titoli tra film, serie TV e cortometraggi, quindi stiamo parlando di un compositore assolutamente già affermato nella scena musicale francese. Una colonna sonora, quella di Maxime Dussert, che assomiglia vagamente a quella di Thomas Newman per American Beauty, che sicuramente sarà stata una reference di Dussert per questo film. Vi parlo di un paio di momenti assolutamente importanti dal punto di vista musicale. Ad esempio, c'è una sequenza musicale in cui il protagonista si incammina verso casa, ma è talmente stordito dal dolore emotivo che si appoggia sui gradini di un negozio in stato proprio di shock. È una sequenza di circa un minuto, dove il commento musicale di Dussert accompagna questo stordimento con una particolarissima scrittura, è fatta di strani glissati di synth e di una tessitura di timbri che sono un po' psichedeliche, che rendono pienamente lo stato mentale del protagonista. Un'altra traccia del film assolutamente interessante, questa invece dal punto di vista della scelta delle canzoni e quindi della supervisione musicale, è la sequenza finale, dove la rinascita di questo protagonista viene plasticamente rappresentata da una danza liberatoria con cui lui coinvolge ogni elemento della sua famiglia. E questa danza liberatoria è sulle note di un celeberrimo brano, Beggin', che molti di voi magari conoscono nella versione dei Maneskin, ma qui invece andiamo proprio alla canzone originale R&B di Frankie Valli e The Four Seasons. Consiglio finale: andate a vedere Ritratto di famiglia, diretto da Rochdy Zem, un film del 2023 che potete trovare su molte piattaforme digitali, con la colonna sonora composta da Maxime Dussert. Alla prossima, buon ascolto, buona visione, buona musica.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana allo Slot 4 vi faccio ascoltare un album. Questa volta parliamo del genocidio palestinese e della guerra in Iran e abbiamo scelto di farlo attraverso un brano dei Radio Derbish contenuto all'interno dell'album In Search of Simurgh. È l'omaggio del duo di Michele Lobaccaro e di Nabil Salamé all'autore persiano Farid ad-Din Attar. E all'interno di questo album si trova proprio il singolo La Fenice. Nabil è di origine palestinese ed è un musicista ma anche un poeta di grande raffinatezza che ci racconta la sensibilità di un popolo che non tutti sono in grado di vedere. Ci è venuto in mente questo bellissimo progetto perché la scorsa settimana è uscito Gaza, diario di un medico per Creusa Demà Edizioni, che è un denso e delicatissimo reportage dell'inferno del pronto soccorso all'ospedale di Al-Qasa e ci restituisce in qualche modo con voce umana la quotidianità che si continua a vivere sotto le bombe. A questa umanità devastata dedichiamo La Fenice e che sia un brano di auspicio per una nuova rinascita. Ve la faccio ascoltare, La Fenice dei Radio Derbish.

0: Allora?
1: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana, ciao da Renato Marengo
0: e ciao da Marco Testoni. Ma questa volta però, Renato, ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live, con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tamburiata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare, e tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare.
1: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausto Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non c'è Reni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con la sua, le sue cantate dei Pastori, di Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questo, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello. Ha interpretato film con grandi registi e oggi Peppe Barra, nel suo giganteggiare, fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe, in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante e più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tamburiata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente se si può dire, la storia di Tamburiata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni, perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
0: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma, all'interno del cartellone Summertime, per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanello, sì, 500, ma anche repertorio popolare, Tamburiata Nera, barocco pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno, Casa del Jazz a Roma.
1: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
0: Tamburiata Nera.

0: fuerte aplauso a Peppe Barra.
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Un giorno capirai che non c'era niente da cambiare, non c'era niente da rifare. Bastava solo aver pazienza ed aspettare che le cose, che ogni cosa si aggiustasse da sé. Quel giorno capirai che la passione ha una scadenza e che è soltanto una scemenza cercare il cielo in una stanza. Ma ti piacciono le favole, lo so, è più forte di te. Hai dei tuoi alibi di ferro arrugginiti dalle lacrime di questo stronzo innamorato di te.

0: voglio servirti, mi accetta, lo sai, è più forte di me. E dei miei sogni di cartone, bruciati al bar della stazione, fra un cappuccino e una tazzina di caffè, fissando un treno regionale, come se fosse un'astronave, che fra un minuto ti porta via da me.
1: Il nostro incontro di oggi si apre con un errore di distrazione del calabrese Bruno Risas, inserita nella colonna sonora del film L'ospite, diretto nel 2018 da Duccio Chiarini, che aveva avuto una menzione speciale ai Nastri d'Argento nel 2012 per il suo primo lungometraggio Hit the Road Nonna, e che con L'ospite ha vinto il premio per il miglior film al Festival di Locarno, dove è stato presentato.
2: Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita.
1: Bruno Risas per questo brano ha ricevuto la candidatura per la migliore canzone tanto ai David di Donatello quanto ai Nastri d'Argento. Guido e Chiara sono una coppia interpretata da Daniele Parisi e Silvia D'Amico, che avevano già girato insieme Orecchie, diretti da Alessandro Aronadio. Quando scoprono che lei aspetta un bambino, Guido ne è felicissimo, mentre non è lo stesso per Chiara, che va in crisi e chiede di poterci riflettere un po'. Così Guido lascia Chiara e si trasferisce da ospite prima a casa dei genitori, poi presso delle coppie di amici, prendendo coscienza di storie e situazioni che non conosceva fino in fondo. Questo era L'ospite di Duccio Chiarini. Parliamo ora di un'altra produzione italiana del 2007. È un film per la TV dal titolo Ma il cielo è sempre più blu, diretto da Marco Turco, prodotto da Claudia Mori, che narra la storia del cantautore crotonese di nascita e romano di adozione Rino Gaetano, scomparso il 2 giugno del 1981 in un tragico incidente stradale. Il film parte dal 1970 a Roma, quando Rino, ventenne, il cui ruolo è stato affidato a Claudio Santamaria, cominciava a farsi notare e a fare le sue prime audizioni fino al suo contratto con la RCA, sostenuto dal manager Alfio Cerioni, interpretato dal bravo Giorgio Colangeli, che aveva intravisto nel cantautore grosse potenzialità, espresse attraverso uno stile originale, di rottura sia nei testi che nelle melodie e anche nelle performance. Rino è stato un personaggio eclettico e non ha perso occasione per dimostrarlo. Nel film emerge anche un animo inquieto, un rapporto conflittuale con il padre, interpretato da Nicola Di Pinto, e l'abuso di alcol. Proprio questi ultimi elementi hanno fatto infuriare Anna Gaetano, sorella di Rino, che li ha trovati per niente aderenti alla realtà, portandola anche a querelare Antonello Venditti, che in una intervista aveva ventilato l'ipotesi di uso di cocaina da parte di Rino, attribuendola come concausa dell'incidente che causò la morte. Incidente che però nel film non è mostrato. Ci sono sui titoli di coda i giornali dell'epoca che ne riportano la notizia. Ma il cielo è sempre più blu. Questo è Notte di Cinema.
3: Notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema. Notte di cinema.

0: Sono note di cinema.
1: Riepilogando, una voce ti presenterà. Il pubblico applaude, i ragazzi urlano, tu entri e parte il playback.
2: Ma come il playback? Tu mi direi che devo cantare in playback?
1: Ma perché? Scusa, che c'è di strano?
2: Come che c'è di strano? Non voglio far finta di cantare.
1: Sinceramente non riesco a capire quale sia il problema. Nel mio programma si sono esibiti una marea di artisti internazionali e nessuno si è mai lamentato. E in ogni caso in questo momento non puoi più cantare dal vivo, eh?
3: Ma guarda questo, non ci fosse Elton John.
2: Guarda che per cantare basta un microfono.

0: Ancora un successo di Rino Gaetano, Aida, che in una sua esibizione in televisione, come abbiamo ascoltato dalla clip, il cantautore si rifiutò di cantare in playback e dietro l'insistenza del conduttore della trasmissione cantò volutamente fuori sincrono. Cambiamo decisamente situazione. Ci trasferiamo negli Stati Uniti dei primi anni 70, nella piccola e tranquilla cittadina di nome Clairton, in Pennsylvania, dove è ambientato l'inizio di uno dei più grandi capolavori della storia del cinema. The Deer Hunter, il cacciatore, di Michael Cimino, del 1978, con Robert De Niro, che è Michael, grande protagonista, candidato all'Oscar, John Savage, qui al suo primo ruolo importante, che è Steve, Christopher Walken, che per questo ruolo ha vinto l'Oscar nei panni di Nick, John Cazale, che è Stosh e che è morto giovane subito dopo il termine delle riprese. Aveva avuto occasione di girare solo 5 film, ma tutti di grande spessore. Il Padrino, prima e seconda parte, La Conversazione, in tutti questi diretto da Francis Ford Coppola. Poi Quel pomeriggio di un giorno da cani, di cui parleremo in chiusura di puntata, e infine proprio Il Cacciatore. La parte principale femminile è stata affidata a Meryl Streep, anche lei al suo primo ruolo importante. Meryl, all'epoca, era fidanzata proprio con Cazale e lo rimase fino alla sua morte. Naturalmente, anche per ciò che riguarda il doppiaggio, è stata messa in campo l'artiglieria pesante. Ferruccio Amendola per Robert De Niro, Manlio De Angelis per John Cazale, Cesare Barbetti per John Savage, Massimo Giuliani per Christopher Walken, Maria Pia Di Meo per Meryl Streep. E poi ancora Luciano De Ambrosis, Renato Mori, Massimo Rossi per gli altri personaggi. Fino a Glauco Onorato, che ha doppiato Axel, uno degli amici protagonisti della storia, il cui ruolo è stato affidato ad un non professionista, tale Chuck Aspegren, che era un operaio delle acciaierie che Cimino e De Niro erano andati a visitare per un sopralluogo prima delle riprese. Furono talmente colpiti dall'esuberanza del giovanottone che gli affidarono la parte. Oltre a quello a Walken, il film ha vinto altri 4 Oscar, tra cui quello a Cimino, che ha vinto anche il Golden Globe, su 9 nomination complessive. La trama è più che conosciuta. Ci sono 3 ragazzi del gruppo di 6 amici che vanno insieme a caccia di cervi che partono per la guerra in Vietnam. 2 di loro ritornano con profonde ferite nel corpo e nell'anima. Il terzo resterà laggiù, sfidando la morte ogni sera alla roulette russa. Un film da vedere assolutamente. Can't take my eyes off you, Frankie Valli.
1: Dove diavolo si sono ficcati i miei stivali? Qualcuno ha visto i miei stivali? Ehi, Mike! Ehi, Mike, prendo quelli tuoi, Quelli di ricambio.
2: No, Stan.
1: Cosa intendi per no?
2: Quello che ho detto, no. No vuol dire no.
1: Sei proprio un bel tipo d'amico, lo sapevi?
2: Devi imparare, Stanley. Ogni volta che vieni quassù usi il culo al posto del cervello.
1: Ogni volta che vieni quassù non hai il coltello, non hai la giacca, non hai i pantaloni, non hai un bel niente.
2: Tutto quello che hai è quella stupida pistola che si porta appresso come John Wayne. Almeno la sapesse usare.
1: Stan, lo vedi questo?
2: Questo è questo. È un proiettile, non è un'altra cosa. Ficcatelo bene in testa.
1: Lo sai qual è il tuo problema, Mike? Che nessuno capisce mai di che cazzo parli, eh? Questo è questo. Ma che cazzo significa questo è questo?

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Ladies Man.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny San Marco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigullio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigullio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.

Abbiamo affidato il compito di aprire la seconda parte di Notte di Cinema ad Aretha Franklin, monumento della musica internazionale, con Respect, inserito in un altro grandissimo film che tratta il tema dell'intervento militare statunitense in Vietnam. Parliamo di Platoon, del regista Oliver Stone, che lo ha girato nel 1986 e ne ha scritto anche soggetto e sceneggiatura, raccontando la sua esperienza personale come soldato in Vietnam, vissuta tra il 1967 e il 68. Con questo film ha vinto l'Orso d'Argento al Festival di Berlino, il Golden Globe e soprattutto il suo primo Oscar da regista. Lo aveva già vinto nel 79 per la sceneggiatura non originale di Fuga di Mezzanotte. Ha ricevuto anche la candidatura per la sceneggiatura originale di Platoon. In quello stesso anno fu candidato due volte per la migliore sceneggiatura, anche per il film Salvador, dove dietro la macchina da presa c'era sempre lui. Le nomination per Platoon furono complessivamente 8, le statuette vinte furono 4, oltre a quella per Stone, quella per il miglior film, il miglior montaggio e il miglior sonoro. Tra le candidature, 2 per il miglior attore non protagonista, quelle a Tom Berenger, doppiato da Dario Penne, e

0: Willem Dafoe con la voce italiana di Gino La Monica, che hanno dato due grandissime interpretazioni. E dire che Tom Berenger fu la seconda scelta di Kevin Costner, che aveva rifiutato la parte per girare Gli Intoccabili. Platoon è inserito nell'elenco dei 100 migliori film americani di tutti i tempi dall'American Film Institute. Protagonista della storia è Charlie Sheen, figlio di Martin, doppiato da Francesco Prando, nel ruolo del soldato Chris Taylor, che in realtà impersona Oliver Stone. Sheen aveva debuttato un paio d'anni prima, anche se per la verità questo è il suo primo film importante, se non addirittura l'unico, magari insieme a Wall Street, ancora una volta diretto da Stone. Platoon è anche il primo film importante nel quale hanno recitato Johnny Depp, Francesco Quinn, John McKinley, Keith David, Mark Moses, Tony Todd e Forrest Whitaker, anche se quest'ultimo aveva appena girato Il colore dei soldi, diretto da Martin Scorsese. Tutti in ruoli di soldati appartenenti allo stesso plotone del protagonista. Anche lo stesso Stone si ritaglia un cameo, impersonando un colonnello dell'esercito americano. Ora, Smokey Robinson and the Miracles con The Tracks of My Tears, preceduta da un estratto del trailer del film.
1: C'è stato qualcuno che ha scritto: l'inferno è l'impossibilità della ragione. Questo posto è così, è l'inferno. Non so più neppure cosa sto facendo. Potrebbe esserci un Vietcong a 5 metri da me, non me ne accorgerei neanche. E dicono che se si deve venire uccisi in Vietnam, è meglio che succeda nelle prime settimane, perché secondo la logica si soffre molto meno. Penso di aver fatto un grosso sbaglio a vedere.
2: Benvenuti in Vietnam!
3: Quello che è successo oggi è solo il principio. Questa guerra la perdiamo.

0: Jim Morrison e The Doors in Hello I Love You. Stiamo ancora parlando di Platoon, diretto nel 1986 da Oliver Stone. Il film è stato girato su un'isola delle Filippine, dove Francis Ford Coppola nel 79 aveva già girato Apocalypse Now, altro capolavoro sul tema del Vietnam. Le riprese si dovettero interrompere per un periodo a causa di tumulti di natura politica. Gli attori hanno dovuto seguire un periodo di addestramento militare vero e proprio, tenuto da un ex ufficiale dei Marines che aveva davvero combattuto nella guerra in Vietnam, Dale Dye, il quale ha avuto il ruolo del capitano Harris in Platoon, che ha segnato anche per lui il debutto della sua lunga e apprezzata carriera di attore. Nella narrazione, Chris Taylor è un giovane americano di buona famiglia che decide di arruolarsi e partire come volontario nelle truppe in Vietnam, perché pensa che non sia giusto che debbano rischiare la vita per la nazione solo i giovani americani appartenenti alle classi sociali più basse o alle minoranze etniche. Chris viene assegnato al plotone comandato dal tenente Wolf, del quale fanno parte i sergenti Grodin e Barnes, che hanno atteggiamenti opposti. Umano e comprensivo il primo, cinico e spietato il secondo, che si rende protagonista di un efferato massacro nei confronti della popolazione civile di un villaggio vietnamita come ritorsione per la morte di alcuni soldati della sua squadra causata da una imboscata dei Vietcong. Grodin non approva e minaccia di fare rapporto ai superiori. Per evitare la corte marziale, mentre si trovano momentaneamente isolati nella giungla, Barnes spara a Grodin. Quando il plotone sta evacuando la zona in elicottero, qualcuno si accorge che Grodin, creduto morto, in realtà è ancora vivo e corre verso gli elicotteri, inseguito dai soldati nemici. E qui si assiste alla scena memorabile del film, immortalata sulle locandine. Grodin, colpito a morte, mentre in ginocchio alza le braccia al cielo verso gli elicotteri, un attimo prima di cadere. Il soldato Taylor, quando si troverà faccia a faccia con il sergente Barnes, lo ucciderà per vendicare la morte di Grodin. È un film molto intenso, emotivamente forte, nel quale Stone farà dire al protagonista:
1: io ora credo, guardandomi indietro, che non abbiamo combattuto contro il nemico, ma abbiamo combattuto contro noi stessi. E il nemico era dentro di noi. Ma sia quel che sia, quelli che tra noi l'hanno scampata hanno l'obbligo di ricominciare a costruire, insegnare agli altri ciò che sappiamo e tentare con quel che rimane delle nostre vite. Cercare la bontà è un significato in questa esistenza.

0: Note di cinema.
1: Bob, io ho la licenza di Elias. Sarebbe per 3 giorni. Stavo pensando di andare alle Hawaii a trovare i pazzi. Ehi, Bob, andiamo. Non ti ho mai chiesto niente. Pensavo che magari... Beh, francamente speravo che tu mi mettessi su quell'elicottero insieme a King. Tutto qui. Che ne dici?
2: No, non lo posso fare questo, Red. Ci serve ogni coglione che spari in combattimento e tu lo sai bene. Sì, Loiber.
1: Bob, per la miseria, stammi a sentire, Cristo santo. Ti chiedo soltanto 3 giorni.
2: Io ti sto ascoltando, Red. Ti sto dicendo di no. Quindi torna nella tua buca.
1: Bob, io ho un brutto presentimento stavolta, capito? Insomma, è un brutto presentimento. Io non credo che uscirò vivo da qui. Hai capito quello che ti ho detto?
3: Tutti, prima o poi, dobbiamo morire.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Tiguli Activity, con te sempre.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Abbiamo chiuso la seconda parte con un classico di Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, e abbiamo aperto la terza e conclusiva parte di Note di Cinema con Hockey from Muskogee di Merle Haggard, a chiudere questo ampio spazio dedicato a Platoon. Ora alleggeriamo decisamente i toni parlando di una commedia sentimentale, While You Were Sleeping, letteralmente Mentre Dormivi, tradotto nel titolo italiano Un Amore Tutto Suo. Anche questa una produzione statunitense, diretta nel 1995 da Jon Turteltaub, con Sandra Bullock che aveva appena girato l'adrenalinico Speed, doppiata da Cristina Boraschi, e Peter Gallagher con la voce italiana di Massimo De Ambrosis, figlio del grande Luciano. Sandra Bullock ha strappato la parte a Demi Moore, manifestando alla produzione il suo grande interesse, dicendo di avere molto in comune con il personaggio. Il personaggio in questione è Lucy, che lavora alla biglietteria della metropolitana di Chicago, città dove è ambientata la storia, nella quale la ragazza vive da sola. Lucy ogni giorno vede Peter, un misterioso e affascinante ragazzo di cui è segretamente innamorata, con la speranza di venire un giorno notata. Il giorno della vigilia di Natale, il ragazzo viene aggredito in metropolitana e rapinato. Cadendo, batte la testa e entra in coma. Lucy interviene salvandogli la vita prima che sopraggiunga il treno. Lo accompagna in ospedale, dove per una serie di equivoci la ragazza viene ritenuta la fidanzata di Peter, prima dai medici, poi anche dalla famiglia di questi. Lucy, approfittando della situazione, lascia credere che effettivamente le cose siano così. Anche per sentirsi finalmente parte di una famiglia, è voluta bene da tutti, eccetto che dal fratello di Peter, Jack, interpretato da Bill Pullman, doppiato da Antonio Sanna. Dopo una iniziale antipatia di Peter nei confronti di Lucy, fra i due nasce una attrazione che non farà altro che ingarbugliare ancora di più le cose. Il film ha ottenuto un buon gradimento da parte del pubblico, incassando oltre 180 milioni di dollari nel mondo e consentendo alla Bullock di ricevere la candidatura ai Golden Globe che la lanciò verso il successo professionale. Da Un Amore Tutto Suo, Natalie Cole, This Will Be.
1: Ti domanderai che cosa ci faccio qui in piena notte. Beh, però in realtà sono venuta per dirti che io non volevo che andasse così. Non è che mi lamenti, sia chiaro, perché ho un gatto, ho un appartamento, sono l'unica a usare il telecomando, il che non è poco. Solo che non conosco nessuno con cui ridere.

0: Whatever Will I Be, Dusty Springfield e Daryl Hall, da Un amore tutto suo, con oltre ai già citati protagonisti anche Peter Boyle, doppiato da Dario Penne, e Jack Warden, con la voce calda di Renato Mori. Ci avviamo alla conclusione del nostro appuntamento di oggi parlando di un altro capolavoro cinematografico degli anni 70. Precisamente era il 1975 quando Sidney Lumet ha firmato la regia di Dog Day Afternoon, quel pomeriggio di un giorno da cani, scritto da Frank Pearson, che si è aggiudicato l'Oscar per la sceneggiatura. L'unico vinto dal film su 6 candidature, tra le quali quella per il miglior film, il miglior regista, il miglior attore protagonista. Ruolo per il quale è stato ingaggiato Al Pacino, doppiato da Giancarlo Giannini, che interpreta Sonny Wortzik. La trama è ispirata ad una storia vera, accaduta un paio d'anni prima, una tentata rapina in banca da parte di Sonny insieme a Salvatore Naturale, interpretato da John Casal, che ritroviamo dopo Il Cacciatore, di cui abbiamo parlato in apertura di puntata. Qui è doppiato da Rodolfo Traversa. E anche a un terzo complice, che però rinuncia subito dopo l'irruzione in banca. Sonny e Sal scoprono che nelle casse è rimasto solo un migliaio di dollari, perché sono già passati a ritirare i contanti. Nel frattempo sopraggiunge la polizia e i rapinatori prendono in ostaggio il direttore e i dipendenti della filiale e cominciano una lunga negoziazione con l'agente Moretti della polizia locale, interpretato da Charles Darning con la voce italiana di Aldo Giuffré. Nel corso della vicenda, i rapinatori conquisteranno il supporto degli ostaggi e la simpatia della gente radunata per seguire la vicenda, che però per i due non avrà un epilogo felice. Da Quel pomeriggio di un giorno da cani ascoltiamo Elton John con Amorina. A seguire la battuta memorabile presa da Chi ha incastrato Roger Rabbit del 1988 di Robert Zemeckis, nel quale interagiscono attori reali e personaggi animati graficamente, pronunciata dal personaggio animato Jessica Rabbit, doppiata da Paila Pavese.
1: Io sono Werner Altomare, ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
2: Sono note di cinema.
3: Fermi dove siete, che nessuno si muova. Vai indietro. Sono cattolico e non voglio far del male a nessuno, è chiaro? Niente allarmi, niente strane idee. Io abbaio, quel tipo lì vicino a te invece morde, capito? Non perderemo tempo, gente. Faremo tutto quanto in mezz'ora.
4: È passato il furgone poco fa, ci sono solo 1100
3: dollari. State a sentire, bastardi. State lontani da questa banca o cominciamo a gettare cadaveri fuori dalla porta, uno alla volta, capito? Uno alla volta. Non voglio trattare con uno che cerca di fregarmi. Voglio quello che comando.
5: Sono io che comando.

Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho. Io non sono cattiva e che mi disegnano così.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
2: Area Rock.
3: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Un programma ideato e condotto
3: da Raffaele Astore.

stasera sarà una puntata, come sempre, abbastanza ricercata, abbastanza studiata, perché comunque ci muoveremo attraverso i generi che sono più collegati in modo particolare al progressive rock, perché comunque hanno quella capacità di dimostrare che appunto il prog è stata evoluzione, non solo evoluzione, è stata soprattutto una sperimentazione, ed è quella sperimentazione che è partita da un concetto fondamentale: la musica classica è, diciamo, l'ispirazione un po' di tutto, e il prog può essersi sicuramente ispirato anche alla musica classica. E partiamo con Different Light, che pubblicano Binary Sounds Part 2, un capolavoro di rock progressivo che continua la tradizione dei loro album precedenti, quella della band che contiene elementi di prog, rock classico, un tocco di pop melodico. Le canzoni sono per lo più epopee in cui parti con testi introspettivi, potenti, e una strumentazione suonata in modo brillante, che ti portano in un viaggio di un'ora, di euforia prog, come vi dicevo proprio all'inizio. Dai Different Lights, che hanno pubblicato Binary Sounds Part 2, ci andiamo ad ascoltare questo Humpy Beans in apertura di questa nuova puntata di Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.

band con cui abbiamo aperto questa nuova puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Store, e che adesso prosegue con il terzo album solista di Emil Moonstone, pubblicato lo scorso aprile. Human Error, il terzo album solista appunto per la cantante, compositore, polistrumentista, figura di culto della scena underground bolognese. E presenza costante anche nell'universo dark punk europeo da oltre 30 anni. Questo è Alive, tratto da Human Hero di Emil Moonstone.

la grande scena underground bolognese con Emil Moonstone, con questo album Alive. E noi continuiamo il nostro viaggio, perché ci sono voluti ben 12 anni per dare un seguito all'album Noto, quello che era l'ultimo album in studio dei Berkeley James Harvest, nella veste guidata da John Lee. Una gestazione lunga che ha portato ad un disco lungo, visto che raggiunge 78 minuti di musica. Si tratta di un concept incentrato sulle interconnessioni e le relazioni umane e cosmiche. Da John Lee's album del 2025, loro sono i Berkeley James Harvest con questo Relativity Part 1.

0: Il Berkeley James Harvest, nella veste guidata da John Lees, con questo album John Lees Berkeley's James Harvest del 2025, un album che contiene davvero tanti pezzi che sono molto lunghi e che noi per ragioni di tempo un pochino sfumiamo, perché se no ci limiteremmo solo ed esclusivamente a mandare pochissimi pezzi, mentre noi vogliamo che ci sia davvero tanta buona musica, almeno per quei 60 minuti che ci contraddistinguono. Intanto, pubblicità.
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: Ed ora quella che è poi un'operazione della Esoteric, che mette in commercio per la prima volta in un'unica confezione e con un nuovo titolo lo storico primo album dal vivo degli Q. Uscito originariamente come Living Proof, prima in videocassetta e poi in vinile e in CD, questo concerto per la televisione fu registrato il 13 maggio del 1985 al Camden Palace di Londra. Dagli EQ e dal Live from London, Camden Palace 1985, questo è Corners.

Evernote. Adesso tocca davvero a noi con la bocca della verità. Infatti questo colosso di album, Evernote, con quasi 80 minuti di materiale, si impone come uno dei dischi di rock progressivo italiano più acclamati dell'ultimo decennio. Per un certo periodo è stato l'unico lavoro discografico della band prima del loro ritorno, solo pochi anni fa, con il secondo album, Unconnected, che bisognerà davvero andare a riascoltare. In ogni caso questo disco ricorda molto Neil Morse con quei momenti di euforia tipici della sua musica, combinati con un rock progressivo e metal piuttosto tecnico. Ciò che abbiamo apprezzato di più è stata la costanza della band e la loro capacità di non perdere mai energia, anzi di incrementarla progressivamente. La bocca della verità. Dall'album Have Not, questo è Contro Luna e Luce.

La bocca della verità contro luna e contro luce e luce. E adesso, sempre nell'ambito di quelle che sono le proposte di musica rock italiano, è la volta di un gruppo milanese, una band che davvero dice tanto. Stiamo parlando dei Cellar Noise, che escono con questo Panic Lovers Telling Lies, ed è una cosa che colpisce subito, e il modo in cui il suono si allarga e si stratifica. Il loro è un rock progressivo moderno che usa spesso synth analogici e tessiture ambientali. Anche qui tracce molto lunghe con diversi cambi di ritmo e direzione. Comunque sia, un bel ascolto e tiene tutto insieme, anche nei passaggi più complessi. Questo è Wasted Potential, loro sono i Cellar Noise.

apprezzatissima band italica di Milano, a dire la verità, questi Stellar Noise, che escono davvero con lavori sempre molto molto interessanti. Come interessante il nuovo lavoro dei Magenta, storica band progressive rock nata a Cardiff in Galles, che arriva a un punto di equilibrio dentro quello che è il loro percorso. Infatti Tarot pubblicato non è un ritorno nostalgico, anzi una sintesi. Riprende quella matrice sinfonica che ha sempre fatto parte del loro linguaggio e la rilegge con una scrittura più consapevole, più fluida, meno legata all'idea di dimostrazione. Un viaggio simbolico e narrativo dove il progressive si sviluppa come flusso continuo tra scrittura sinfonica, trasformazione e immaginario. Questa è Song, loro sono in Magenta con questo nuovo lavoro.

che ci introduce subito al percorso di Frank Carducci, che è cresciuto tra classic rock e pop d'autore. Ha attraversato anni di pacchi e cover band prima di scegliere, anche grazie all'incoraggiamento di un certo Steve Hackett, di costruire un linguaggio tutto personale. Da Frank Carducci, dall'album Shiver, è uscito anche in questo anno, questa è Sweet Cassandra.

Beh, c'è da dire che gli incoraggiamenti dati da Steve Hackett a Frank Carducci hanno avuto benissimo il loro risultato, anche se poi, per passare a quello che è il prossimo brano, c'è un momento nel progressive rock in cui la tecnica smette di essere solo costruzione e diventa poi emozione. Eternal Mistake, il nuovo lavoro dei Karma Moi, nasce proprio lì, in quel punto in cui la forma non serve a dimostrare ma a dare spazio a qualcosa di più fragile e difficile da spiegare. La band romana con questo Eternal Mistake ha una relazione inattesa, quella tra un essere umano e un umanoide. Non è fantascienza in senso stretto, ma una lente attraverso cui osservare altro, soprattutto in questo momento in cui l'intelligenza artificiale prende pian piano il sopravvento. Da Karma Moi noi ci andiamo ad ascoltare, quasi in chiusura di questa nostra nuova avventura di settimanale di Aria Rock, questo è Don't Knock on the Door, lo sono i Karma Moi.

Questi erano i Calmamoy con Don't Knock on the Door, un pezzo davvero interessante, chiaramente dalle classiche atmosfere alla progressive rock. Altrettanto è quello che è il prossimo brano dei Generation Radio, che tornano con un secondo capitolo.

Allora, mai siamo in chiusura. Addirittura d'arrivo con Take Two. Wish I could throw it in. I Generation Radio che tornano con un secondo capitolo, appunto, che consolida quella che è un'identità chiaramente orientata verso l'oro. Take Two si muove dentro un territorio ben riconoscibile, dove il linguaggio dell'oro americano viene riletto attraverso l'esperienza dei suoi protagonisti e le rispettive storie musicali. Questo è Hate This Heart.

A questi erano i Generation Radio con Hate This Heart, dove l'horror statunitense si sente davvero tutto quanto. E noi questa volta chiudiamo con un'altra grande band che non la manda a dire, insomma, come si suol dire. Infatti loro si muovono su una sorta di jazz prog fatto a regola d'arte, in cui si può comprendere totalmente il significato dell'appellativo che generalmente abbiamo dato al genere musica colta. Dai Drift Club, questo è Sunlight, il loro nuovo album, da cui ci ascoltiamo l'omonimo pezzo in chiusura di questa puntata di Aria Rock.

0: Questo Sunlight dei Thrift Club si muove davvero tra quel genere prog, jazz prog, che è molto molto interessante. E adesso a questo punto non mi resta altro che augurarvi, come sempre, tanto buon rock, perché noi ce ne andiamo via, e ce ne andiamo via felici di aver dato sicuramente tanto tanto buon prog rock, a volte anche contaminato. Ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore, sigla dalla regia.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Radio Tiburio Web presenta
1: Ciao amici di Radio Tiburio Web, io sono Marco Albanese con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi, conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiburio Web

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
3: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock!
4: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
3: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
4: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
5: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web.
3: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

0: Amici di Radio Tigurio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigurio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero... Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
3: 4, 3, 2, 1.
4: Mix e remix.
5: Mix e remix.
4: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.

0: acústica pe
1: Mix e Remix.
2: Mix e Remix.
1: La più bella musica dance degli anni 80 e 90

0: Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Mix e remix.
2: Mix e remix.
1: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.

0: Game Over.
1: Ecco uno spazio musicale dedicato ai successi dance anni 80-90. Radio Tiguglio e il fascino della musica.

0: Game Over.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
2: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con l'Ethne Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha!
2: Benissimo, ti accontento subito! Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
3: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
1: Troppo forti!
3: No, ma lo volevo dire io!
1: Troppo forti con Alex De Sì!
4: Hai capito? Ho capito sì! Mica succede!
5: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre!